0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Kiss Kiss.

0: baffo, diciamo, abbastanza importante, e lui ci fa un baffo ogni giorno con la sua presenza.
1: Esattamente, per non dire altro, eh.
0: E noi del Pippo Pelo Show siamo pronti a tenervi compagnia da questo momento e fino alle 9, augurandoci che ci sarete tutti come ieri, anche di più.
1: Ovviamente
0: grazie.
1: Ci trovate anche in TV, potete sbirciare lì la

0: Allora, la signora Petro stamattina presenta degli origami sulle orecchie.
1: Pippo, sono delle...
0: Li ha fatti tuo figlio a scuola, sti orecchini?
1: No, sono dei fiori, ti piacciono?
0: Sono dei fiori, sì. Ah, stupendi, bellissimi.
1: Ma sono anche molto pesanti, vuoi provare?
0: Allora, io sono convinto che tutti i telespettatori che stanno guardando Kiss Kiss TV al canale 158 sono proprio concentrati sui tuoi orecchini in questo momento.
1: Ho anche, Pippo,
0: stanno
1: il corpetto...
0: guardando gli orecchini, sì. I due orecchini.
1: C'ho anche il corpetto damascato.
0: Pure il corpetto damascato.
1: È presente quei divani?
0: Pure due, diciamo, due amiche che stamattina si presentano.
1: Le amiche
0: in bella vista.
1: Sono qui da anni.
2: Io mi chiamo Poppea.
0: Esatto, ecco, appunto.
1: Allora, se ci fosse una compagnia aerea italiana che desse la possibilità al signore accanto a me di prenotare un posto lontano, almeno 27 file dai bambini, Pippo Pelo la sceglierebbe,
0: ma certo,
1: a occhi
0: che
1: chiusi,
0: sì, ma certo che
1: a mani basse, a occhi
0: io
1: chiusi.
0: Io ho dei ricordi drammatici di viaggi in treno con bambini che hanno pianto tutto il tempo, con genitori maleducatissimi.
1: Non, dai, poveri
0: la colpa
1: genitori.
0: Non è mai dei bambini, ma è dei genitori.
1: Poveri
0: se
1: genitori.
0: Permettono ai bambini di fare quello
1: quante
0: che
1: quante colpe devono beccarsi
0: ma
1: questi genitori.
0: Ma poveri genitori.
1: Poveri genitori.
0: Non li sa fare più nessuno.
1: Allora.
0: Ma smettila, fanno i figli e non hanno manco l'idea di come si cresce un figlio. Se fate un figlio, fate il figlio come si deve.
1: Oh,
0: e dai,
1: che
0: da fa?
3: Ma che ne sai della
0: ma
3: vita
0: coniugale? Ma rompete
3: tu?
0: Le palle,
1: ma
0: noi la vita
1: sai?
0: Coniugale. Ma basta, andiamo avanti. Allora,
1: oh, siamo partiti col botto stamattina.
0: La compagnia giapponese per me ha fatto benissimo. Ti permette di prenotare il volo e se c'è un bambino sulla tua fila o avanti, dietro, te lo segnala con un'icona che dice stai attento perché stai prenotando un posto dove c'è un bimbo. Se poi ti scassa le palle, sappi
1: sono
0: che
1: problemi
0: lo sapevi,
1: tuoi. Segnala un bambino che va nella fascia di età tra gli 8 giorni e i 2 anni e quindi ti dà la possibilità di scegliere accanto a chi vuoi stare e se ce la fai a sopportare o superare un viaggio accanto ad un bambino che potrebbe, e diciamo potrebbe, piangere, potrebbe dare fastidio, vabbè, relativamente.
0: Certo,
1: io sono proprio bambino
0: fastidio.
1: E quindi ovviamente capisco anche il disagio dei genitori di viaggiare con bambini in aereo, in pullman, in treno. Capisco, insomma, vabbè, la disperazione che si può provare. Vi chiediamo, poi c'è anche chi ha allargato la provocazione e chi ha detto ok, ma allora se mi segnalate la presenza di un neonato, se mi segnalate la presenza di un bambino,
0: segnalate chi si toglie le scarpe, che ma che si
1: anche chi segnalatemi
0: chi
1: russa,
0: ma va,
1: chi ha la mania di reclinare il sedile quando invece tu stai mangiando e c'hai il tavolino aperto. Segnalatemi chi ha l'abitudine di guardare video ad altissimo volume.
0: Ma quelle sono cose che tu gentilmente puoi chiedere. Senta, le scarpe non hanno un bellissimo odore, se le puoi rimettere per favore.
1: Io tolgo le scarpe sempre.
0: Vai, sentiamo.
4: Adriana è la sobrietà tra il corpetto e gli orecchini.
0: Bravissima.
1: Ok,
0: grazie.
1: Allora tra poco la risposta.
0: Grazie mille Ilenia. Ilenia, sei straordinaria. Grazie
1: la
0: mille.
1: La risposta in rap, il nostro dissing continua tra pochissimo, state lì.
0: Allora, 347 490 0042. Se ci fosse anche in Italia questa decisione, se si prendesse anche in Italia questa decisione per le compagnie aeree, cioè quella di segnalare la presenza di minori, di bambini, anzi non di minori, ma di bambini che potrebbero in qualche modo rendere un po' difficile il vostro viaggio, è un'opzione praticabile, sarebbe un'opzione praticabile per voi. 347 490 0042, mandateci messaggi audio, dopo vi sentiamo.
1: Mi piacerebbe anche sapere chi la sceglierebbe, chi non ha figli o chi figli ce l'ha e magari viaggia per lavoro o viaggia così da solo.
0: Sì.
1: 347 490 0042.
0: Allora fatene una ragione Adriana, la vita, gli esseri umani sono fatti di persone che hanno figli e di persone che non ce li hanno.
1: Assolutamente,
0: okay.
1: Sì,
0: questo non vuol dire che chi ce li ha è migliore di chi non ce li ha e viceversa.
1: Chi ce li ha ha una sopportazione e un'empatia probabilmente diversa rispetto
0: non
1: a chi non
0: empatia,
1: ha
0: una sopportazione perché è abituata alla pazienza e ha la pazienza allenata da quel punto di
1: vista. Diciamo, mettiamola così. Allora, ne parliamo tra poco con voi, ci piacerebbe confrontarci con voi rispetto a questo tema, ma intanto andiamo su

0: Allora, questa bella. È la canzone per me dell'estate. Avevo chiesto a Pika di non farci parlare sulla musica, perché l'intro di questo pezzo, tecnicamente bellissimo, si chiama così, è meraviglioso.
1: La riconosci subito, eh?
0: Oramai.
1: Ma Pika, non ho capito un cazzo. Andiamo avanti. Mango, con Bella d'estate, era l'87. Stupenda.
0: Era l'87. La musica più bella sono qui su Radio Kiss Kiss.

0: su Radio Kiss Kiss, cantata non solo da Mango, ma è stato un duetto favoloso, meraviglioso, no, quello questa... tra Adriana Petro e Mango. Sentiamo.
1: Sapevi, ma da quando? Vabbè, fin
2: ma
1: qui.
2: Non voglio parlare.
1: La la. Volete il caffè? Grazie. Allora, ho fatto questa domanda.
0: Poi
1: per
0: si
1: tutto
0: lamentava
1: il tempo.
0: Che nessuno rispondeva. Ma una che stava cantando e l'ha detto: volete il caffè?
1: Per tutto il tempo.
2: Ho chiesto parlare.
0: Perché
1: volete
0: non vuoi
1: il caffè?
0: Non vuoi parlare? Perché non stai zitta?
1: Ma poi ho chiesto il caffè a tutti loro, sono quattro, e nessuno mi ha risposto. Ho detto grazie, oggi nessuno è venuto a lavoro.
2: Grazie.
1: Visto, grazie.
0: Ci mancherebbe.
1: Va bene, va bene. Allora, abbiamo esordito con l'idea.
0: Ma c'è Ilenia da Torino che oggi è attivissima, eh.
1: È in vacanza, sta partendo?
0: Sì, sicuramente. Starà partendo per qualche viaggio caraibico.
1: Per qualche viaggio a scrocco, sicuramente.
0: Allora, sentiamo i messaggi degli italiani a proposito della compagnia giapponese che ha preso un provvedimento, quello di avvisare chi prenota un volo, che lì sono presenti dei bambini, quindi se vuoi puoi metterti in un altro posto.
3: Prego. Ciao Pippo, ciao Adriana, ciao Radio Kiss Kiss, sono Annalisa da Amsterdam.
0: Ciao Annalisa.
3: E secondo me è come con i cani. Mm-hmm. È sempre colpa del padrone.
0: È sempre colpa.
3: Se un cane non si comporta bene,
0: sono d'accordissimo.
3: È colpa del padrone.
0: Te.
3: Quindi in bimbi, a meno di casi eccezionali, insomma.
0: Certo.
3: Ma è come li educa il genitore.
0: Ma poi il genitore. No? Prendere il bimbo, alzarsi e portarselo in un posto, diciamo, dove il bimbo può un attimo
1: ma in aereo è un po' difficile che
0: anche,
1: il genitore possa prendere il bimbo.
0: Sui voli intercontinentali sì, ci sono spazi
1: vabbè,
0: più
1: sì,
0: ampi.
1: Magari hai anche la cabina tua a disposizione, quindi non disturbi gli altri.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Claudia da Napoli. Allora, anche se in Italia mettessero questa opzione di scegliere il sediolino lontano da un bambino al di sotto dei 2 anni, sinceramente me ne può fregare di meno, perché io non vado mai a comprare il posto, ecco. Quindi posso anche passare tutto il viaggio accanto a un bambino di 2 anni che si lamenta, che lagna e tutto il resto appresso, tanto il viaggio deve passare, ma io i soldi per il posto a sedere non li vado a spendere.
0: Vedi?
4: Buona giornata.
0: Buona
4: a tutti.
0: Giornata, ciao.
1: No, aspetta, non ho capito.
0: Pippo, stamattina sei accanto a una dea. Sei una dea.
1: Te l'ho detto che oggi, diciamo,
0: che venerazione,
1: il
0: ragazzi.
1: Commento più diffuso sui social
0: è dea,
1: sia da parte degli uomini che delle donne.
0: Sì. Ricordo anche quando la si chiama la mamma di Vera e Viola.
1: Caterina.
0: Quando Caterina ha visto Big Mama l'anno scorso al Kiss Kiss Way, le ha detto sei una dea. Esattamente.
1: Racchiude una serie di cose, no?
5: Tipo Adriana, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Ho proprio un problema di bambini italiani che sono scostumati.
0: Sì,
5: perché bambini
0: stranieri
5: sono di un'educazione silenzioso incredibile, hanno il muto.
0: Bravo, bravissimo, è vero. Bambini italiani, soprattutto il figlio di Adriana, ricordiamolo. Ma andiamo avanti, Pippo.
1: Oggi non mi voglio arrabbiare, ho deciso di non arrabbiarmi su questa storia.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
6: Alfredo da Monza. Io ho viaggiato precedentemente anni fa senza figli e ho provato a viaggiare con dei bambini accanto e me ne sono fatto una ragione, perché sono piccoli e non si può sempre gestirli al meglio. Ora che ho 2 bambini, uno di 2 anni e una piccola di 5 mesi, viaggio con 2 bambini e fortunatamente me la sono gestita abbastanza bene fino adesso.
0: Sì, te la sei gestita bene tu, quindi bravo, complimenti, perché
1: Abbiamo
0: detto che il genitore ha un ruolo fondamentale in questo.
1: È sicuramente un bello stress
0: viaggiare
1: con i bambini.
0: Mia madre mi diceva sempre, voi eravate in 6, io vi portavo le cose e voi non fiatavate, non proferivamo parola. Perché ci aveva educati, belli, silenti, silenziosi.
1: Ma non sempre, però quello che sicuramente molto dipende dai genitori e dal contesto familiare, ma non sempre, diciamo, questo avviene in maniera così sistematica.
0: Certo, può non
1: ci sono
0: avvenire,
1: bambini
0: come no.
1: che sfuggono da
0: sono
1: da da lei, ma è giusto che sia così.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
7: Ma hai voglia, ma 1000 volte lontana dai bambini. Ma dovrei stare lontana dai miei figli, figuriamoci da quelli degli altri. Assolutamente d'accordo. Elena da Venezia.
0: Ciao Elena,
1: ciao,
0: grazie.
1: Elena, kiss kiss a te.
0: Grazie mille, buongiorno a te.
1: Allora, su Radio Kiss Kiss, come sempre, c'è la musica più bella. Questa è la nuova di Somber. Questo
0: bellissima.
1: Ragazzo che.
0: Mi piace un casino
1: pazzesca.
0: Questa canzone.
1: My body isn't ready. It's

cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: Beh, come dice lei, una favola da favela. Lei lo dice benissimo perché lei è un po' metà per metà brasiliana. Per cui quando dice una favola da favela.
1: Lei è veramente.
0: Brasiliana, però.
1: Allora, no, lei è dea. Intanto lei è dea. Per lei eccellenza, dea. La dea è lei.
0: La dea è lei. Poi Adriana, Renata si intrufola sempre perché lei è brasiliana, però. Renata dice sono brasiliana per far capire che diciamo ha delle caratteristiche.
2: Sono Renata, brasiliana.
0: Brasiliana, capisci a me?
2: Brasiliana. Mm-hmm.
0: Ci sarebbe sotto il capisci a me. E quando l'ha detto a Peppino, Peppino ha capito subito di che brasiliana si trattasse. Mm-hmm. E insomma.
1: E poi il resto diciamo è cosa nota.
0: Sono diventati.
1: Sono diventati il resto, diciamo, è storia, è cosa nota, è un racconto che facciamo ogni giorno. Allora, l'omelia la scrive ChatGPT ad un pastore su quattro in America.
0: Ma anche tutto quello che fa Adriana lo scrive ChatGPT.
1: Oddio,
0: anche le ricette, giusto? Te le dà ChatGPT, le chiedi ormai a lei?
1: Non ancora.
0: Non ancora.
1: No, non mi fido al 100%.
0: Non ti fidi al 100%. Vabbè, tu fai, poi se non viene bene la butti.
1: Anche perché, sì, tengo tutto questo tempo da perdere.
0: Sì.
1: Anche perché poi esistono varie app dell'intelligenza artificiale.
0: Sono quelle che, più performanti, che costano un po' di più. Giusto?
1: Ogni giorno ne esce una e quella, diciamo, precedente dovresti proprio cestinarla.
0: Comunque, è arrivata in chiesa, ragazzi.
1: È arrivata in chiesa.
0: Intelligenza artificiale, ma ci sta. La usiamo tutti, la usano tutti.
1: E la metà dei pastori, appunto, americani ammette di usare l'AI come supporto per avere nuove idee.
0: È vero.
1: E c'è chi la usa anche per creare nuovi inni originali. Ma non è finita qua, perché sempre negli Stati Uniti è stata creata un'applicazione proprio per l'intelligenza artificiale approvata da alcuni vescovi, dove tu inserisci il tuo nome, la tua età e i tuoi peccati.
0: Sì.
1: E funge come da confessione.
0: Da confessione,
1: cioè, vi rendete conto?
0: È vero, assolutamente sì. Sono anche dei robot, appunto, che ti dice in che lingua
1: sono
0: vuoi.
1: Sono Adriana.
0: Puoi sentire l'omelia, la benedizione.
1: Ho peccato, ho tanto peccato.
0: Dea.
1: Padre.
0: E il padre dall'altra parte è Dea. E lei è tutta contenta.
1: Beh, tu puoi impostare anche, diciamo, la risposta: chiamami Dea.
0: Sì.
1: Per favore.
0: Bene.
1: Vabbè, quindi la domanda che vi facciamo è: intanto non c'è nulla di male ad ammetterlo.
0: Ecco, Anna Chiara, che ha scritto questo copione che abbiamo davanti con l'AI, con l'intelligenza artificiale, ha scritto: cosa chieste all'AI? Cosa chieste? che forse cosa chiedereste? O cosa chiedete?
1: No, cosa chiedete?
0: Cosa chiedete?
1: Perché
0: cosa
1: la domanda chieste? Che facciamo adesso è: cosa chiedete all'intelligenza artificiale? O almeno l'ultima cosa che avete chiesto alla vostra intelligenza artificiale, ammesso che la usiate.
0: Ah, sì,
1: se la usate tutti
0: io
1: voi.
0: Io la uso per,
1: insomma, cosa?
0: Quando ho un dubbio su qualcosa,
1: mm-hmm,
0: per farmi chiarire delle idee, schiarire le idee su certe cose. Quando ho dei dubbi, spesso lo faccio almeno 3-4 volte al giorno. Vado a chiedere delle cose.
1: E le risposte sono sempre soddisfacenti?
0: Tipo, chi era il Papa nella fine dell'Ottocento? Ho chiesto ieri, non mi ricordo perché cosa stavo guardando.
1: Mm-hmm.
0: E quindi mi è venuta questa curiosità.
1: Ok.
0: Poi ho chiesto una cosa sui calci. Ah, su Ronaldo e Ronaldinho.
1: Mm-hmm.
0: Quanti anni avevano? Mm-hmm. Perché sai che sono, diciamo, in auge in questo momento.
1: Vabbè,
0: con
1: i protagonisti
0: all'Halftime Show dei
1: mondiali.
0: Campionati mondiali.
1: Mm-hmm.
0: E quindi, insomma, quando mi viene un dubbio su una cosa, chiedo.
1: Chiedi. Sì. Ok, voi cosa chiedete all'AI, all'intelligenza artificiale? La usate? La prima domanda è: la usate sì o no? E poi cosa chiedete se volete aggiornarci sulla vostra ultima ricerca fatta?
0: Sì.
1: Cioè, qual
0: tu
1: è
0: cosa
1: la domanda?
0: Hai chiesto?
1: No, ho dato i nomi di due integratori, tre,
0: sì,
1: e ho detto mettimeli a confronto e dimmi quale vale la pena prendere rispetto, diciamo, all'esigenza che avevo.
0: Adriana ha anche chiesto, mm-hmm, quale sarà il prossimo viaggio delle sorelle di Torino, perché deve impicciarsi dei fatti delle due sorelle. Prego.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno
3: da Vagliano Cremasco. Penso di essere rimasta l'unica al mondo che non ha mai usato l'intelligenza artificiale.
0: Sì.
3: Perché secondo me sì, tutto utile, tutto quello che vuoi, ma da quello che ho sentito toglierà anche veramente tantissimi posti di lavoro. Comunque
0: sì,
3: vabbè,
0: sì,
3: si dice che il mondo va avanti e vediamo un po' dove va a finire. Kiss a tutti.
0: Kiss a te.
1: Però,
0: come dare torto a questa ascoltatrice che ha preso posizione, ha detto tu mi toglierai probabilmente il lavoro e io non ti cago proprio per il
1: questa,
0: momento.
1: Questa però posso dire è una scelta un pochino antica che lascia il tempo
0: antica,
1: che trova.
0: Ma la gente ha paura.
1: Posso capire un atteggiamento un po' più
0: tu
1: diciamo
0: parli
1: chiuso.
0: Perché sei dea e la dea diciamo non è che si trova facilmente con l'intelligenza artificiale.
1: Ma le cose nuove vanno provate,
0: assaggiate. E che l'intelligenza artificiale non avrà mai i tuoi seni, non avrà mai i tuoi fianchi.
1: Ma meno male.
0: Esattamente.
1: Ma meno male che non mi può sostituire l'intelligenza artificiale.
4: Ma meno male.
1: Meno male. Anche se posso dirvi una cosa? Vedo tantissimi profili con tanti follower sui social, su Instagram e anche su TikTok di donne meravigliose, bellissime.
0: Artificiali.
1: Frutto dell'intelligenza. La gente ci casca.
0: La gente ci casca. Eh? Sì, mio fratello.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, sono Mariela. L'ultima volta che ho usato l'intelligenza artificiale mi ha fatto piangere.
1: Perché?
0: Perché?
1: Però dici anche perché.
0: No, ma non puoi.
1: Era ironico, non era ironico. Spiegaci qual è il motivo.
0: Mi ha fatto piangere perché avrà fatto qualche domanda strana.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Io sono Alessandra e ormai a ChatGPT chiedo di tutto.
1: Ecco, vedi?
6: Tutto, tipo anche se ho fatto questo errore e mio marito si è arrabbiato, è motivo di richiesta di divorzio?
0: Comunque
6: mi risponde.
0: Addirittura.
6: Per l'80% sì, risposte soddisfacenti, per il resto, vabbè, mi lasciano nel dubbio. Buona giornata a tutti.
0: Lei è tra i 2.5 milioni di persone che quotidianamente si rivolgono agli strumenti che utilizzano l'intelligenza artificiale.
1: E il 70%, quindi un numero abbastanza alto, non lo nasconde. Cioè, che problema c'è ad ammettere di utilizzare anche al lavoro, ecco, l'hanno fatto i vescovi e i pastori, ad ammettere,
0: ma sì, ma ormai sta entrando ovunque
1: l'intelligenza
7: buongiorno
1: artificiale.
7: Radio Kiss, sono Andrea e vi chiamo da Copenaghen.
0: Ciao Andrea.
7: Io la uso e l'ultima volta è stata ieri sera e ho chiesto quando devo fare il tagliando alla mia macchina e se posso farlo da solo risparmiando un po' di soldi.
0: Hai visto?
7: Ciao a tutti e Kiss Kiss.
0: Ciao, grazie. Kiss a te. Da Copenaghen lui ci ha inviato questo messaggio e ci fa molto piacere, insomma, che vi portiate Radio Kiss Kiss anche all'estero, ovunque siate
1: grazie
0: nel mondo.
1: Grazie alla nostra app.
0: Grazie, grazie mille.
8: Buongiorno Kiss Kiss, Francesco da Cerce Maggiore, Campobasso.
0: Ciao Francesco.
8: Ho mai usato l'intelligenza artificiale, non vedo per cosa mi serve e sono totalmente contrario a questa tecnologia.
0: Va bene. Adriana, ti volevo dire che io sono frutto dell'intelligenza artificiale.
1: L'avevo capito.
0: In realtà io non esisto. Se provi a toccarmi, la tua mano va giù direttamente, giù a terra.

0: Più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Kiss Kiss.

0: Slam Funk, la canzone dell'estate 2026 di Francesco Gabbani, eh? Questa resterà, diciamo, come ricordo di quest'estate.
1: È molto molto bella. Allora, sentiamo un po' che cosa ci avete detto a proposito del vostro utilizzo dell'intelligenza artificiale. Sentiamo.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana. Allora, io metto le mie foto e chiedo di farmi dei tagli di capelli, per esempio.
1: Vero.
2: Oppure uso l'intelligenza artificiale per chiedere ricette o rimedi, tipo qual è il rimedio naturale

0: tosse, la dermatite.
1: Ah,
0: e vedo un po' che cosa mi propina. Ah, però la uso così in modo divertente, ecco, no, non seriamente.
1: Bene.
2: Sì,
1: allora, più tardi facciamo uno scherzo, eh?
2: Mm-hmm. Sì,
1: ho voglia di fare uno scherzo. Abbiamo Anna Paola al telefono. Buongiorno.
3: Ciao, Paola. Ciao Pippo, ciao Diana.
1: Ciao Anna Paola, piacere di conoscerti.
3: Piacere, piacere mio.
1: Come stai? Tutto bene?
3: Tutto bene, tutto bene, tutto bene.
1: Allora, Anna Paola, tu la usi l'intelligenza artificiale?
3: Sì, in questo periodo soprattutto, tantissimo.
1: Per che cosa?
3: Stiamo ristrutturando casa, io e il mio fidanzato, per qualche idea, i colori delle mattonelle, di tutto.
2: Allora, posso
3: per
2: dire, Paola, sì. Anna Paola, una cosa? Quando provi a caricare, per esempio, fai la foto di casa o di una stanza, poi che ne so, sì, metti, carichi la foto di un parato, faccio per dire, mettimi questo parato, poi gli dai,
3: esatto,
2: giustamente i giusti comandi, è identico. Io
3: esatto, noi per questo la utilizziamo.
2: Vedi, è identico, ti fa tipo un render perfetto, senza nulla
3: anche
2: togliere agli architetti.
3: Quale or- assolutamente.
1: Allora, gli architetti
3: anche per capire
1: sono,
3: più o meno i colori.
1: Gli architetti,
2: esatto,
1: sono abilitati in questo momento a protestare nei confronti di Adriana,
2: Pippo,
1: che sta
2: sono...
1: dicendo che l'intelligenza artificiale li sostituirà.
2: No, Pippo,
1: senza
2: sono
1: se,
2: i primi
1: senza
2: che
1: ma
2: la utilizzano. Gli architetti sono i primi ad avvalersi di questo nuovo
3: può
2: sistema.
3: Essere,
2: no, no, è così. È così.
1: Beh, ma magari sì, ma magari avranno fatto un esame per utilizzarla per questo sistema.
2: No, la utilizzano.
1: Non come così a cazzo.
2: È ovvio che non ti può fare il progetto di casa, ma mi sembra logico.
3: No.
2: Ma una foto,
3: certo,
2: è una cosa banalissima, e l'intelligenza artificiale in questo te la fa praticamente uguale. Quindi tu carichi le foto, giusto?
3: Sì, esatto, sì, carico la foto. Anche di, non so, vedo una mattonella, qualcosa che mi piace, scrivo mettimi questa mattonella, ecco, in questa stanza.
1: Poi quando la mattonella si toglierà, si staccherà dal pavimento e quindi dovrà mettertela qualcuno, lo chiederai direttamente all'intelligenza artificiale: rimettimi la mattonella in questa stanza.
3: In questo
1: vedrai che verrà qualcuno a mettertela subito, sicuro.
2: Ah, però posso dire che questo passaggio qui è pure emozionante, perché poi riesci a vedere casa tua e la immagini, insomma,
3: è vero,
2: nell'arco di pochissimi istanti.
1: No, no, ma poi è bella l'idea che tu vedi una casa magari un po' âgée, no, un po' antica.
2: Vabbè, da ristrutturare.
1: Da ristrutturare, fai delle foto e l'intelligenza artificiale ti propone.
2: Senza aspettare il progetto
1: per quegli
2: dell'architetto.
1: Ambienti, sì, per quegli ambienti, come può avvenire. Quell'idea là di vedere già come può avvenire, che con l'architetto devi attendere che ti faccia il rendering, eccetera, eccetera, così. Quello può essere molto bello. Poi magari ti rivolgi a un architetto per risolvere meglio gli spazi, le cose.
2: Vabbè, sì, l'illuminazione, gli impianti, quella è una roba che se non hai studiato non è che te la puoi elaborare sull'intelligenza artificiale. Ufficiale,
1: Anna
2: però...
1: Paola, allora adesso a che punto sei, hai detto?
3: Noi ancora nulla, stiamo decidendo ancora tutto. Quindi
1: stanno solo facendo diciamo prove sull'intelligenza artificiale.
3: Sì, esatto. Dobbiamo girare ancora nei negozi per vedere effettivamente cosa ci piace.
1: Sì, ma poi quello che hai messo nell'intelligenza artificiale lo hai già trovato nei negozi o lo hai inventato?
3: No, no, ancora no, su internet.
1: È tutto frutto della tua fantasia,
3: sì,
1: diciamo. Va bene.
3: Esatto.
2: Dai,
3: sì.
2: Buon processo.
3: Grazie
2: buon percorso.
3: Mille.
2: Chi schizza te Anna Paola,
1: un bacio,
2: con noi.
3: Un bacio.
1: Ciao Anna Paola, ascoltaci sempre. Arrivano i Coolplay.
2: Mamma.
1: Bella sta canzone.
2: Sì,
1: Him
2: dal
1: for the weekend.
2: 16.

0: Attenzione, perché molti ascoltatori dell'Acquario hanno lamentato l'assenza di questo segno, Adriana, dalla tua rubrica L'Oroscopetro, e oggi tocca proprio a loro, giusto?
1: Oggi tocca a loro, tocca al segno dell'Acquario, e però vai con la sigla anni 80.
2: Oroscopetro. Oroscopetro, le stelle parlano, tu capisci quello che vuoi.
1: Allora,
0: molto shon shon, la sigla, sì.
1: Il segno dell'acqua.
0: Immagino te con questi veli.
1: Così. No, Pippo, si fa così. Guarda, va shon shon, Oroscopetro, così.
0: Sì,
1: devi
0: ecco,
1: mettere la mano sotto il mento, così. Ecco, vedi?
0: Sì,
1: così
0: sì,
1: si fa.
3: Oroscopetro.
1: Come fanno le migliori influencer sui social.
0: Sì.
1: Allora, l'acquario è un segno molto bello, devo dire, ma un po' stralunato, come il segno dei pesci. Andiamo a capire subito l'ambiente lavorativo, come va. Punteggio 8 su 10. L'acquario ha sempre idee geniali.
0: Ecco, Ilenia da Torino è acquario, vedi?
1: Oh, maronna mia.
0: Idee geniali,
1: no,
0: sì, brava Ilenia.
1: La dobbiamo espellere subito dall'albo.
0: Vai avanti.
1: Dell'acquario. Allora, basta, non voglio fare più l'acquario.
0: Ma come? Ma che dici?
1: No, no, scherzo, scherzo.
0: Vai avanti.
1: Allora, hai idee geniali, peccato che arrivino sempre quando dovresti fare altro. Questa settimana sei un vulcano di intuizioni, ora prova anche a finirne una. Perché l'acquario inizia a 300.000 cose, a 3.000 idee, ma poi non è che le porti tutte a termine. Amore e sesso, diamo un punteggio di 8,5 su 10. L'attività sudombelicale non manca, ma tu prima devi capire se l'altra persona ti stimola il cervello. Il popi popi è favorito, purché non ti venga voglia di sparire per 3 giorni senza spiegazioni.
0: Ah,
1: loro
0: vedi,
1: gostano parecchio.
0: Sì,
1: l'acquario gosta.
0: L'acquario
1: tantissimo.
0: Gosta, sì.
1: Soldi.
0: Costa tanto, è molto costoso.
1: È gostosissimo. Diamo alla sfera economica un punteggio di 7 su 10. Spendere per qualcosa di strano, tecnologico o assolutamente inutile ti sembrerà un'idea geniale. Il tuo conto corrente invece voterà contro. Consiglio della settimana: va bene essere originali, ma ogni tanto rispondi pure ai messaggi. Non puoi sparire e ricomparire come una password del wifi.
0: Ah, vedi?
1: Buona Ilenia, settimana
0: Ilenia
1: all'acquario.
0: Ilenia ti risponde subito che lei non costa niente a nessuno, perché paga lei per conto suo i suoi viaggi.
1: Ma non è vero, Pippo.
0: Ecco, quindi lei gosta?
1: Ma certo.
0: A chi gosta?
1: No, no, lei viene gostata,
0: sì,
1: diverso.
0: Sì, sì.
1: Lei non può gostare.
0: No, va bene.
1: Allora,
0: ti volevo fornire il fianco per una battuta, ma non l'hai presa.
1: Ma come al solito, Pippo, non apprendo mai. Diamo, datemi feedback sul segno dell'acquario al 347-490-0042.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Beh, devo dire che anche l'immagine riporta molto agli anni Ottanta, che abbiamo visto adesso sulla tua sigla.
1: Noi siamo vintage, Pippo.
0: Allora, attenzione, perché questo signore, nel 1985 cantò questa canzone. Lui era un volto di una televisione famosa che trasmetteva video musicali, che si chiamava all'epoca MTV. Mm-hmm. Esiste ancora da qualche
1: come
0: parte,
1: no?
0: Però in Italia non è più così forte. Ed era un DJ, lui, King, che incise anche questa canzone che fu un grandissimo successo.
1: È il nostro History Kiss, appunto, dall'85, e il titolo è Love and Pride.

0: con King dal 1985 su Radio Kiss Kiss. Adriana, ieri sera ho mangiato le lagane e ceci.
1: Sei un
0: buon
1: gustaio,
0: no?
1: Tantissimo.
0: Mamma mia, quanto mi piacciono.
1: Poi se
0: le
1: serviti,
0: lagane, è una pasta.
1: È una pasta particolare,
0: piatta, diciamo un po' lunga, secondo dei casi.
1: È una tagliatellona grande, però. È ondulata ai
0: sì,
1: lati.
0: Sì, ai lati, okay. In alcuni casi. Quella di ieri non era ondulata, ma era buona lo stesso.
1: Pippo,
0: buonissima.
1: Tu sì che sai campare.
0: Io sì che so campare.
1: Nel tegamino caldissimo.
0: Nel tegamino caldissimo, bollente. Allora, buongiorno a tutti ancora.
1: Sono le 8.
0: Sono le 8 e parliamo di un tema importante, perché io mi sto ponendo il dubbio in questi giorni, perché tra poco andiamo in vacanza.
1: E fai bene.
0: Tra poco andiamo in vacanza e mi sto ponendo il dubbio se questa volta, l'ho fatto una volta tipo 2-3 anni fa, che ho messo il telefono da parte.
1: Ah sì, ricordate ragazzi?
0: Sì.
1: sì, è andato in Colombia con una persona sconosciuta, misteriosa.
0: Ho messo il telefono da parte e ci sono riuscito. Adesso
1: in quel viaggio però non ha mai più postato nulla, perché poi in genere posta dopo. Invece non abbia mai più saputo con chi c'è andato. Dov'è stata la località?
0: Quelle
1: ha detto
0: non
1: in Colombia.
0: Sono cose che ti riguardano.
1: No,
0: andiamo
1: noi
0: avanti.
1: Vogliamo saperlo, vogliamo sbirciare.
0: Andiamo
1: capito?
0: Avanti.
1: Allora, la prima cosa che chiedi, Pippo, la verità, la prima cosa che chiediamo, anzi, infiliamoci tutti in questo discorso, quando andiamo in un albergo, in un villaggio, è la password del wifi.
0: Esattamente.
1: Invece sempre più alberghi, addirittura...
0: E villaggi,
1: si chiamano camping detox, decidono di farti riporre il tuo cellulare all'interno di una casella, di una cassaforte. Tu lo inserisci lì dentro a inizio vacanza, lo riprendi dopo.
0: È vero.
1: E cerchi di stare quanto più tempo possibile senza, diciamo, la connessione, senza il cellulare. In realtà tu paghi per fare una vacanza di questo tipo. Loro ti obbligano.
0: Loro ti obbligano.
1: O così o niente, o non vieni da queste parti.
0: Cassaforte così rigorosamente custodita,
1: sì,
0: con dentro il telefono tuo che ti ridanno al checkout.
1: Quindi non è più una libera scelta, è una scelta,
0: Pica?
1: Ma comunque
0: tu
1: è un obbligo.
2: Assolutamente no.
0: Assolutamente no. Anna Chiara, tu ce la faresti? Luisella, ce la faresti? No?
1: Io l'ho fatto l'anno scorso e i primi due giorni male, astinenza totale, astinenza.
0: Sì, ho capito, ma l'astinenza
1: è
0: un malessere, ma perché
1: certo.
0: Io devo andare in vacanza e provare un malessere? Se lo devo provare, preferisco farla qua l'astinenza.
1: Perché è un malessere che
0: vado in vacanza.
2: Tu lo sai da prima però, no?
0: Lo sai già da prima, esattamente.
1: È una cosa che ti fa male, un'iperconnessione che comunque ti fa male. E allora tu stai male, che ne so, 24/48 ore, poi alla fine ti posso garantire che è una goduria. Non riesci più a prenderlo il telefono. A me è accaduto questo, non so, lo chiediamo anche agli ascoltatori.
0: Allora, voi ci andreste in un villaggio del genere, in un luogo, in un hotel che vi chiede di... vi avvisa già prima, se vuoi venire in vacanza qui devi posare il telefono.
1: Sì, sì.
0: Devi lasciare il telefono in cassaforte. Voi ci andreste? Voi in un posto senza wifi dove la linea non c'è? Cioè, poi c'è tanta gente, Adriana,
1: allora,
0: che ha la preoccupazione dei figli, dei genitori anziani, delle quindi non possono, non se la sentono di lasciare...
1: Quando
0: devi
1: la
0: essere
1: linea...
0: uno che non ha proprio niente da pensare.
1: Non ha legami.
0: Non ha legami, esatto, e non è facile.
1: Diciamo che dobbiamo solo disconnetterci, ma non isolarci totalmente dal mondo. Quando la wifi non c'è o non funziona bene, lì io vado in sbattimento, lo ammetto.
0: Ma come fai a non sapere, che ne so, che adesso noi partiamo per le vacanze tra poco, no? Come fai a non sapere che Pep Guardiola è diventato, se non hai il telefono, è diventato il nuovo allenatore della nazionale italiana?
1: Ma te che te frega per una settimana, per 10 giorni? Ma che
0: non
1: devi
0: posso
1: fare?
0: Non sapere che Pep Guardiola è diventato il... nuovo allenatore.
2: Deve sapere.
0: Devo sapere la Petrosino
1: deve sapere
0: dove va.
1: Chi mette i like.
0: Devo vedere le foto della Petrosino.
1: Addirittura lui va a vedere i commenti che io ricevo. E addirittura se c'è qualcuno che è degno di nota, lui mi avvisa. Oh, vedi che ti ha commentato.
0: Vedi che ti ha scritto. Perché lei non guarda un cazzo. Per cui non sa che magari, che ne so, un artista importantissimo.
1: Bradley Cooper
0: ha scritto una cosa bella sotto il suo profilo.
1: Michele Morrone mi cuora. E io manco me ne accorgo.
0: Va bene, ma allora. 347 490 0042, vi piacerebbe, vi piace l'idea di poter avere eventualmente,
3: ma ragazzi, ma io i genitori anziani non lo poserei per i social, di cui posso fare tranquillamente almeno per tutta la vacanza. Il problema sono le chiamate, il motivo per il quale esiste il telefono ed è stato creato il cellulare.
1: Esatto. Allora, teniamoci le chiamate.
0: Metti che si blocca l'ascensore dell'hotel, dove ci sono 100.000 persone e non ti sento e tu non hai il telefono,
1: dai,
0: che sta in cassaforte.
1: Quante scuse, ragazzi.
2: Una via di mezzo, solo il telefono.
1: Senza
2: internet.
0: Solo
2: senza
0: il telefono, internet. Ma infatti sto dicendo quello. Ma non, come si fa?
1: Oppure torniamo ai vecchi cellulari. Ma come si fa? Si fa, si può fare.
0: Vabbè, devi
1: si
0: togliere la rete, devi togliere, cioè, lo devi fare
1: si
0: tu.
1: Può fare.
0: Non te lo fa. Lì ti obbligano.
1: No, devi disinstallare. Allora, facciamo così: devi disinstallare i social.
0: Sì.
1: Anche Joelie ultimamente ha detto: io ho tolto i social dal mio cellulare.
0: Vabbè, certo,
1: basta, perché mi stavo ammalando, facevo lo scroll infinito. E vai, come lui, tanti altri.
0: Abbiamo altri messaggi, tanti amici che al 347-490-0042 stanno dicendo la loro, ci provano a dirla.
4: Buongiorno,
0: vai.
4: Radio Kiskis.
1: Buongiorno.
4: L'idea è bellissima.
1: Mm-hmm.
4: E vi voglio dire una cosa: una volta il telefono non esisteva, eppure ci volevamo più bene e c'era più dialogo.
0: È vero.
4: E ce l'hanno sempre fatta. Ciao ciao.
0: Grazie
1: è vero,
0: mille.
1: Un tempo, come si faceva?
0: Tra poco vi ascoltiamo molto molto volentieri, mm-hmm, quindi fateci sapere voi da questo punto di vista come giostrereste questa cosa, semmai insomma vi dovesse capitare di farlo.
1: Oppure se avete volontà di farlo anche
0: avete
1: per quest'estate,
0: di
1: disconnettervi per qualche giorno. Andiamo sotto la doccia.

0: altro di un autore napoletanissimo che rispondeva al nome di Totò Savio, nonché autore degli Squallor, nonché autore di canzoni come Se bruciasse la città o Rose rosse di Massimo Ranieri.
1: Canzoni iconiche,
0: canzoni iconiche, ce ne sono tante altre scritte da Totò Savio, che era appunto autore anche di questa maledetta primavera.
1: Dal bellissima 1981 canzone. Ve l'abbiamo suonata su Radio Kiss Kiss grazie alle vostre segnalazioni,
0: che
1: grazie al fatto
0: se
1: che canticchiate, vedi? L'avete cantata, eh? Allora, sentiamo un po'. Mamma mia, vai.
2: Buongiorno,
1: sentiamo.
2: Adriana, buongiorno Pippo. Buongiorno. Michi da Certosa di Pavia. Disconnettermi dai social? Nessun problema, mai avuto nessun social, nemmeno Facebook.
0: Mai
2: penso che li avrò.
0: Okay. E mai li avrò.
2: Rischissa tutti.
1: Vogliamo sentire qualcuno che è un po' più, diciamo, attaccato alla realtà, non che qualcuno dipendente, diciamo, dai social, ma qualcuno che sta un po' più sul pezzo rispetto
3: buongiorno
1: ai social.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: Questa cosa lo farò io domani, parto io con i miei due bambini, okay, perché papà lavora, di 3 e 8 anni. Io ho promesso a mio figlio di 8 anni che una volta arrivati in albergo io toglierò completamente Vedi? Il telefono fino alla domenica, ad eccezione vabbè di Google Maps che mi servirà per trovare l'albergo. Assolutamente sì, la cosa pesante che me l'ha chiesto lui.
0: Ah,
1: ecco, sì, sono proprio i bambini.
0: Google Maps
1: chiederlo.
0: È fondamentale quando vai fuori, adesso ormai è importantissimo perché anche
1: sì.
0: Ma io uso anche quelle delle recensioni sui ristoranti, per esempio, vado a vedere
1: Vedi,
0: sempre.
1: Oramai sì. Non riusciamo proprio a
0: sì.
1: farne a meno.
0: Ah, sì.
1: Però se Pippo prenoti in questi camping dove c'è il digital detox,
0: sì,
1: ti danno una mappa cartacea. Mm. Una cartina, come si faceva ai vecchi tempi.
0: Beh, carino.
1: E tu puoi girare
0: e
1: con
0: tu
1: quella.
0: Tu puoi girare con la mappa. Va bene.
4: Che schissa tutti. Ma io vado già in ansia quando sono tipo in nave per andare in Sardegna, vedi, che non prende oppure in aereo che avviso i figli, mi raccomando, se ci sono urgenze sono partita e non potete però perché c'ho i figli a casa, altrimenti
1: certo,
4: non sarebbe un problema, però già per quelle ore mi viene un po' d'ansia.
0: Ciao. Vedi? Ma ti capiamo.
1: A disconnetterti totalmente anche dal telefono e non solo da internet.
0: Vai.
5: Quando ero piccolina io si andava al mare con i nonni e la sera si faceva la fila alla cabina telefonica per parlare con i genitori. Niente cellulare, niente di niente. E aspettavi tutto il giorno quella mezz'ora per poter parlare con i genitori.
1: Sì.
0: Era la frase che si sentiva di più. Io ero in coda col gettone in mano per fare le chiamate e sentivo la signora davanti a me parlare della bimba che era diventata nera dal sole.
1: La
0: no?
1: bimba, la mamma che parlava con la nonna o la mamma che parlava con la mamma a casa?
0: La mamma parlava con la nonna bimba, quindi con sua madre, e diceva: ah, Cerelle si è fatta nera. Tu magari avevi fretta di dovevi fare una telefonata per dire: guarda, sono vivo, tutto a posto. E loro raccontavano della bambina che si era fatta
1: ma
0: nera.
1: Che meraviglia, però. I millennials.
0: Pica fa ste robe qua. Va con le bambine al mare, poi chiama la mamma e dice: Cerelle si è fatta
6: nera. Dei vecchi tempi, sì.
1: Ma scusate, no, Pica, tu c'hai figli, ma tu lo fai ancora?
0: C'ha le figlie, ma certo.
1: Non fai menzione sulla bronzatura delle tue figlie?
6: Ah, quello sì, certo.
1: Io sempre, ogni volta sempre che vado al mare, mamma,
0: Quale
1: sei fatto nero? Cioè, ragazzi, lo faccio sempre, tutti gli anni, tutti i giorni.
0: Allora devi dire: oh, Cerille si è fatto nirani.
1: Allora, mamma, Cerille si è fatto nirani.
7: Buongiorno, ragazzi.
1: Sempre.
7: Io non rinuncerei mai allo smartphone in vacanza, ma solo per un motivo.
1: Quale?
7: Perché ho comprato uno smartphone che mi fa foto pazzesche, proprio perché ho la passione per la fotografia, quindi in vacanza ci andrei anche per fare delle belle foto.
0: Poi
7: del wifi, della scheda SIM, non mi interessa, mi possono togliere tutto.
0: Toglietemi tutto, ma non la fotocamera.
1: Posso dire? Ci state dando una serie di scuse infinite. Ma non lo tolgo perché c'è la fotocamera. Non lo tolgo perché.
0: Ma è la verità, però. Sei tu che non te ne freghi di niente, quello è il problema.
1: Non le fai le foto. Oppure prendi, se hai la passione.
0: No, ipocrisia è vostra.
1: Aspetta, ti dirò, Pippo.
0: Sì.
1: Portati la macchina fotografica, perché in questi alberghi Digital Detox ti danno una macchinetta fotografica.
0: Se vuoi fare le foto, fai la macchinetta. Porta la macchinetta.
1: Macchinetta fotografica.
0: Dai,
1: e addirittura ti mettono un cartello ovunque.
0: Vabbè.
1: Con su scritto: sii presente, guarda la natura, non lo schermo.
0: Mamma mia, bellissimo.
1: Domani lo faccio trovare qua il cartello.
0: Guarda la natura, non lo schermo. E la natura dovremmo guardare te.
1: E dillo tu.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Per me il problema non si pone perché sistematicamente scegliamo un posto, neanche a farlo apposta, dove né la linea né il wifi né internet in generale funzionano, quindi ritorniamo nel momento in cui usciamo dal villaggio la settimana dopo. Siamo inondati praticamente da messaggi e notifiche che non avevamo visto per mancanza di connessione.
0: Di connessione, quindi vedi, lei va in un posto dove la connessione non c'è, non esiste.
1: No, dico, quali sono i posti che indicano nelle caratteristiche della struttura il fatto di non avere connessione?
0: Ho capito.
1: Cioè, di non avere proprio campo.
0: Ah, no, questo
1: è strano,
0: non lo so.
1: Questo
0: però,
1: non...
0: però ti posso... Sì, sì, sì, ma certo che se tu chiami te lo dicono. Io non posso immaginare di stare in un luogo dove non c'è nessun tipo di connessione. Perché tu puoi avere bisogno, siamo persone inserite nella società, ma non noi, in generale le persone, puoi avere bisogno di una telefonata importante in qualsiasi momento. Tu te ne vai per 10 giorni fuori, sei inesistente, come fossi morto, no?
1: No, la telefonata sì, magari la connessione ad internet no.
0: Non hai più il tempo per permettersi questa roba.
1: La
0: ti può chiamare dal commercialista che ti dice che devi pagare una cosa urgentemente o...
1: Ma è quello il senso, disconnetterti dai problemi e dai pensieri, e non pensarci più.
0: Andiamo avanti.
1: Il qui ed ora. Famoso.
6: Sì, po, vedi che quando non c'erano i telefoni ci trovavamo tutti. Adesso nessuno si trova con nessuno e siamo super connessi.
0: È vero, questo hai ragione. Su questa hai ragione, non posso darti
1: le case sempre pronte per il non si sa mai che arrivi qualcuno.
0: Sì, sì, sì, sì, è vero.
9: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
9: È solo per scopo lavorativo che avrei bisogno di avere il telefono vicino per sapere se è tutto a posto e non ci siano problemi.
0: Anche quello.
9: Andrei in ansia se no.
0: Sì, anche appunto, quello, anche sul lavoro.
1: Una volta che sei in ferie dovresti staccare dal lavoro e dalle problematiche che potrebbero esserci.
10: Quando ero giovane, praticamente al servizio di leva, il militare, fronte allo spaccio c'erano una marea di cabine telefoniche a gettoni per chiamare i genitori a casa la sera o la propria ragazza. Quindi telefono cellulare all'epoca era una cosa molto di nicchia, quelle con le antenne telescopiche lunghe 6 metri. Ciao Giacomo da Vigevano.
1: Ciao,
0: ciao Giacomo.
1: Giacomo,
0: ma che bella On My Soul, la canzone di Bruno Mars che stiamo per ascoltare,
1: reduce dal grande show qui nel nostro paese.
0: Visto e noi no.
1: Sì.

Kiss Kiss a te, che ami giocare col tuo amico a quattro zampe. Sai bene che ti sarà sempre fedele. Kiss Kiss a te che non riesce a prepararti in pace con lui intorno, ma anche questo lo rende speciale. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Bella canzone, mi piace tanto questa canzone che è uno dei pezzi dell'estate 2026. Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore.
2: Allora, sono le 8:26, siamo pronti a regalare anche oggi, e siamo precisissimi nel farlo, i nostri gadget, i gadget di Radio Kiss Kiss. In che modo? Facendovi ascoltare un suono, un rumore, e voi dovete indovinare di che rumore o di che suono si tratta. Mandateci un vocale al 347 490 0042, poi vi daremo degli indizi, però cerchiamo di capire se subito riuscite a indovinare, a rintracciare il rumore.
1: Noi non lo sappiamo,
2: abbiamo deciso e scelto di non sapere prima qual è il rumore prescelto.
1: Lo scopriamo stesso in questo ora, adesso scopriremo che rumore è.
2: Sì.
1: Prego, sentiamo, vai. È una cosa che passa e se ne va.
2: Sembra il ruggito.
1: A me sembra una cosa che passa e se ne va. Non riesco a capire cosa possa essere.
2: Allora, voi avete capito? 347 490 0042. A questo giro mandateci solo note vocali, così le ascoltiamo in tempo reale. Facciamo una raffica.
1: Vai, attenzione.
2: Dai Pica, facciamolo riascoltare.
1: Vai Pica, vai. Ma io non ho proprio idea, non mi viene niente. Al momento non riesco proprio a definire. Allora, inviate messaggi vocali al 347 490 0042. Vale solo il messaggio vocale per questo gioco, mi raccomando. Quindi datevi da fa, noi vi aspettiamo.
2: Vai.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana,
2: ciao.
3: Stefano da San Giorgio a Cremano.
1: Ciao Stefano.
3: Secondo me è una scrivania che viene spostata.
1: È una scrivania che viene spostata.
2: Bravo,
1: potrebbe
2: però,
1: essere?
2: No, non è questo.
3: Ciao Pippo, no. Ciao Adriana, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Questo è il rumore di un cutter che taglia il cartone.
1: No, non è il cutter che taglia il cartone, no, mi dispiace.
2: Ci dicono di no, attenzione.
1: Non lo sappiamo.
4: Il rumore delle ruote di un trolley.
1: Le ruote
4: Margherita
1: di un trolley?
4: Da Lodi.
1: Ciao Margherita, no, non sono le ruote di un trolley. Ma tanto io non lo so, è inutile che mi guardiate, perché io non so cosa dire. Ma
3: solo il messaggio.
5: Buongiorno Kiss Kiss, è la penna che rotola sul tavolo.
1: No, se volete i gadget però dovete indovinare, non dovete dare risposte a caso. 347 490 0042. Sti gadget a chi li dobbiamo dare?
6: Una bellissima persona.
1: Vabbè, ma la penna che cade sul tavolo non può fare quel rumore là.
2: Vabbè, ma tutto può essere. Secondo me è tutto tranne quello che immaginiamo.
1: Una penna sul tavolo così fa sto rumore.
7: Sembra sì, troppo. Secondo me è un pezzo di cartone che viene strappato.
1: È un pezzo di cartone che viene strappato.
2: No. Ha a che fare con la carta, signor notaio?
1: No. Guardiamo che no. Pica a Napoli è conosciuto per essere un guappo di cartone.
2: Esatto.
8: Ciao Pippo, ciao Adriana, Alessandro da Roma.
1: Ciao Alessandro.
8: È un albero che viene tagliato?
1: Un albero che viene tagliato? No.
2: No, non è l'albero che viene tagliato.
1: Vai.
2: No.
9: Ciao a tutti. A me sembra un rumore di sci, uno sciatore.
1: Uno sciatore non è uno sciatore. Mi dispiace, no. Andiamo avanti.
2: No.
10: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Maria Enza da Lissone.
1: Ciao Maria
10: Secondo
1: Enza.
10: Secondo me è un impianto di irrigazione di un condominio.
1: Ah,
10: ciao,
1: vedi?
10: Buona giornata a tutti.
1: Buona giornata, grazie. Non è il mezzo di irrigazione, cioè
2: però,
1: lo strumento di irrigazione.
2: Ci danno un indizio. Potrebbe essere un mezzo di trasporto.
1: Potrebbe essere. Può
2: condizionale
1: essere,
2: d'obbligo.
1: E non essere anche. Sì, può essere, lo è.
2: Lo è?
3: Secondo me è l'uscita della panna spray.
1: L'uscita della panna spray? No. Mi dispiace, ma non siamo ancora, diciamo.
11: Vai, ciao no. Radio Kiss Kiss. Potrebbe essere il giro di una ruota della roulette?
1: Il giro della ruota della roulette? No, non è. Mi dispiace, grazie.
12: Secondo me è una tapparella che viene alzata.
1: Una tapparella che viene alzata? No, non lo è. Grazie, grazie mille.
13: Sono Rosanna da Baratea. È uno scarico di una vasca da bagno.
1: No.
14: Alle ruote.
1: Alle ruote?
2: Alle ruote.
1: Addirittura.
2: Grazie.
1: Alle ruote,
2: Pica.
1: Pica, grazie. È una cosa che ha le ruote.
2: Quattro? Va bene.
1: Allora,
2: alle ruote.
1: Alle ruote, abbiamo detto, può essere usato come mezzo di trasporto.
2: Sì.
1: Cos'è? Un autobus? Che sarà, boh?
2: È il trattore.
1: Posso dire perché non so, io dico ma senza sapere.
14: Buongiorno, sono Stefania, è un monopattino.
1: Un monopattino, si sta avvicinando. Stefania si è quasi avvicinata.
2: Ciao, perché ciao, i monopattini sono silenziosi.
15: Ciao. Rumore di ruote di monopattino.
1: Rumore di ruote di monopattino, no.
2: No, no.
1: Mi dispiace, non ci siamo ancora.
16: Buongiorno Radio Kiss Kiss, secondo me sono dei pattini a rotelle.
1: Pattini a rotelle, ci siamo quasi.
2: Siamo qua, quelli con le quattro rotelle.
17: Ciao Pippo, ciao Adriano, sono Valentino da Garbagnate. Per me sono i pattini?
1: No, i pattini, a vedi quattro quanti? Ruote, a quattro ruote piccole.
2: Mm-hmm. Quattro ruote e non rotelle?
1: No, quattro rotelle.
2: Rotelle.
1: A quattro
2: tu
1: rotelle.
2: Tu non ne hai manco una di rotelle.
18: Ciao, Manuel da Pescara. Secondo me sono delle ruote di uno skateboard.
1: Le ruote dello skate, sì! Complimenti!
19: Ciao a tutti, per me è il rumore delle ruote dello skate.
2: Bravo.
1: Le ruote dello skate, sì, esatto.
20: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Jessica di Napoli, da Modena. Secondo me sono le ruote di uno skateboard.
1: Le
20: ciao,
1: ruote dello skate.
20: Ciao,
1: allora, complimenti al primo che ha indovinato, che porta a casa i nostri gadget. Gli altri pippa. Niente.
2: Ovviamente noi controlliamo l'orario, quindi esatto. Tranquilli, siamo super precisi. Quindi complimenti, ti recapiteremo, ti troveremo e ti recapiteremo i gadget di Radio Kiss Kiss.
1: Grazie.
21: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.

Quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, wait. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, The Colors e tanti altri. Il 25 luglio e il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way.

0: gli ascoltatori ci chiedono di fare gli scherzi e lo ricordiamo, se volete fare uno scherzo è il momento giusto per prenotarlo. Adesso potete dirci come vi chiamate voi, a chi volete fare lo scherzo e perché. Poi sarete richiamati, insomma, ci spiegate meglio.
1: In questo caso, dettagli.
0: Sì, sì, in questo caso Sandrina, che è la nostra collaboratrice, ha deciso di fare uno scherzo alla mamma, la mamma Vincenza, che sta facendo una specie di class action nel condominio contro i piccioni che stazionano sul tetto della propria casa. E lei, diciamo, sta facendo un po' una guerra e magari potrebbe ricevere una telefonata di un animalista che poco gradisce o gradirebbe una cosa del genere.
1: Non spoileriamo altro, sentiamo.
2: Chi è?
3: Signora Vincenza, sono il suo dirimpettaio di via Camerini, signora, la disturbo?
2: Ah, ma chi è? Scusi, mi dica come si chiama.
3: Sono Falcan.
2: Ah.
3: Signora, io la chiamavo perché io sono lavoro per la, la protezione animale, per la LIPU, per la Lega Italiana Protezione Uccelli. So che lei sta facendo un po' una guerra ai nidi di piccione che sono sul tetto.
2: No, io non sto facendo la guerra, ho messo soltanto delle piantine di peperoncino e di menta.
3: Ma è crudele, come lei dà del peperoncino a un piccione, fa molto male.
2: No, ma io lo faccio mangiare, è la piantina.
3: Eh no, il piccione lo mangia però se lo trova là, ha capito?
2: Non lo mangia perché c'è la rete, a casa mia c'è la rete.
3: Sì,
2: la
3: io le sto dicendo che però al piccione provoca una gastrite, io qui ho BB. Il maschio della coppia che sta vivendo una gastrite, le faccio sentire.
0: Vedi, c'è la gastrite, sì, sì.
2: Ma noi abbiamo il problema che sporcano lo spazio.
3: Ma se lei le dà il peperoncino, quello sporca ancora di più, perché questo scagazza dappertutto, perché gli viene la gastrite e ovviamente la moglie, perché lui è BB, la Cocò è la femmina, così produce più uova e fanno altri figli.
2: Allora tolgo il peperoncino e lascio soltanto la menta, che mi piace come profumo.
3: Però signora, mi dica, ma lei che cosa ha contro questi poveri animali? Perché non...
2: Una cosa, ma sto BB e Cocò stanno sul nostro tetto.
3: Sì.
2: E quindi sono arrivati.
3: Loro hanno scelto lei, evidentemente hanno scelto quel tetto come nido d'amore.
2: Io non ho nulla contro gli animali.
3: Ma no, come non ho nulla? Lei ha una crudeltà che è gigantesca.
2: Ma che dice? Ho messo delle piantine solo per allontanarli perché ho letto.
3: Lei mette delle piantine di peperoncini che provocano un mal di pancia al povero BB.
2: Certo, non lo sapevo.
3: E li mangia solo il maschio, la femmina non li mangia, il maschio BB.
2: Ma perché non lo mangia? Perché c'è la zanzariera, come fa a mangiare?
3: L'ha mangiato, io sto qui adesso, lo devo curare. Lo sto accarezzando, il povero BB, con tanti nidi di piccione che ci sono all'Aquila. BB! Mi scusi, signore.
2: Vabbè, io questa cosa della gastrite non la sapevo, adesso le tolgo le piantine, non si preoccupi.
3: Allora le ha messe, lo vede?
2: Non sapevo nemmeno che era una coppia di piccioni, non so nemmeno.
3: Sì, che fanno i figli. I piccioni fanno i figli, si dice siete due piccioncini, per dire sono due persone che si amano. E i piccioni, BB e Cocò, quindi è un uccello che va amato. Lei dovrebbe amarlo l'uccello, non dovrebbe fargli la guerra.
2: Vabbè, tolgo le piantine di peperoncino, non si preoccupi,
3: sì.
2: Non è un problema.
3: Ha messo anche la fava per caso?
2: No, perché anche la fava li allontana.
3: Anche la fava li allontana, perché si dice appunto ha preso due piccioni con una fava.
2: La fava non l'ho messa. Ho messo soltanto per il gioco, lo tolgo, non ti preoccupi.
3: Allora, signora, io la ringrazio per l'educazione con la quale mi ha risposto.

0: mi è piacere che lei abbia fatto pace con l'uccello, perché è diciamo un animale.
1: No. Allora aspetti, non ci siamo capiti. Io con gli uccelli non ho mai litigato.
0: Lei non ha litigato con gli uccelli?
1: Avessi voluto male ai piccioni, avrei chiamato un falconiere, avrei fatto chiamare un falconiere, oppure avrei chiesto la rimozione del nido. Non l'ho fatto.
0: A Bibi e Cocò le saranno grati per tutta la vita.
1: Ho messo solo queste piantine per allontanarle.
0: Sì. E lei ha provocato la gastrite e le ha fatti scagazzare. Loro, il nido d'amore, i due piccioncini l'hanno stabilito sul suo tetto e lì devono stare.
2: È lì.
0: E nessuno può
1: dire. Non è il mio tetto, questo è un condominio di 19 appartamenti.
0: Ho capito. Però lei è quella che ha fatto più polemiche nel condominio perché questa cosa avvenisse, cioè perché se ne andassero Bibi e Cocò.
1: Ma io non ho fatto nessuna polemica.
0: Lei ha izzato, diciamo, la folla del palazzo contro la coppia col peperoncino. Diciamo pure. Tra moglie e marito, non mettere il peperoncino. I poveri Bibi e Cocò li ho salvati grazie a lei. E le volevo dire che sua figlia Sandrina le ha fatto uno scherzo, lei in diretta su Radio Kiss Kiss. Buongiorno.
1: Mannaggia però,
3: Ma che carina.
4: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopetro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347-490-0042. Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss.

0: Lisa, tutto per una ragione. Questa canzone è del 2017, l'abbiamo riascoltata su Radio Kiss Kiss, e Radio Kiss Kiss vi fa volare non solo con la musica ma anche nel vero senso della parola, perché con Radio Kiss Kiss potrai prestissimo volare al Pacià di Ibiza
1: per il closing party di Gordo, cioè una roba pazzesca. È iniziata la caccia al codice loco. Come funziona? Dovete ascoltare Radio Kiss Kiss sempre e prestare anche grande attenzione, perché così facendo scoprirete tutti gli elementi segreti che compongono il codice. Questi codici saranno sparsi durante la programmazione.
0: Quindi ricomporre il puzzle significa ascoltare la radio quanto più possibile, quindi più possibilità di vincere se ascolti di più Radio Kiss Kiss. Tutte le info le trovi su kisskiss.it.
1: Annotate sempre il codice, mi raccomando, non perdetelo di vista, e poi ricomponete tutto il puzzle. Quindi grazie mille a tutti voi. Noi abbiamo già finito, sono le 8.51, è volata.
0: E anche oggi con le mani come sempre. Io, tu e Bibi e Cocò, i due piccioni maltrattati col peperoncino dalla signora Vincenza. Ce
1: che
0: ne
1: tenerezza.
0: Però Bibi sta bene, ha smesso di scagazzare.
1: Va bene. Noi torniamo domani, che è giovedì, sempre dalle 7 alle 9. Vi aspettiamo in diretta su Radio Kiss Kiss e come sempre in diretta su Kiss Kiss TV. E vi lasciamo con un altro pezzo bellissimo della storia della musica.
0: Questo è del 1986, una canzone bellissima di Berlin, era la colonna sonora di Top Gun, un film che ha fatto epoca. Take My Breath Away, kiss kiss a tutti.

0: 5 in questo istante. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laleti,
1: buongiorno.
0: Buongiorno anche al nostro regista.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: Amici, buongiorno a voi tutti, voi che siete già svegli da un po', perché siete magari reduci da un turno di notte, voi che vi svegliate con noi, insomma quelli che già sono belli attivi da qualche ora. Ci vogliamo sentire un po'?
1: Certo.
0: Ci scrivete, dai, vocali, vai, grazie.
1: A questo numero 347 490 0042.

0: animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.
1: Buongiorno Leti, no, ripeti il numero, Max. Scusa, non ho capito il numero, vai.
2: 347 490 0042.
1: Dai, aspettiamo i vostri messaggi di testo vocali per il buongiorno da mattinieri su Kiss Kiss.

0: Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari. Vedi che c'è l'entusiasmo anche di primo mattino, sono in forma, scrive Mirko.
1: Bene, Mirko, te, buongiorno. Mirko.
0: Allora, preparatevi perché tra poco, ecco, diamo un'occhiata alle prime pagine dei giornali, cerchiamo di capire insieme quali sono gli ultimi fatti d'attualità dai quotidiani, però poi vogliamo sentire della vostra attualità. Subito un vocale per darci il buongiorno. Rifletteteci un attimo, sì. Cioè, qual è lo stato d'animo mentre siete lì all'ascolto di Kiss Kiss? Cioè, oggi devo fare sta cosa, mannaggia.
1: Mamma
0: oggi
1: mia,
0: c'ho un po' di scadenza, oppure oggi mattinieri voglio dirvi sta cosa, ma hanno comunicato chi sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale, che ne so, oppure
1: a me non mi interessa.
0: Cioè, che pensieri ci avete? Devo fare le rate per andare in vacanza, sì, o preferisco non fare? Tutto quello che viene in mente. E parliamo un po' della nostra attualità. Intanto leggiamo quello che c'è sui giornali, però se ancora non vi siete fatti vivi, questa è la mattina giusta per raccontarci un po' di voi con un vocale, prevalentemente sì, vocali, ma anche messaggi di testo vanno bene, a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Intanto iniziamo con quello che scrivono i quotidiani in edicola questa mattina. Devo dare un'occhiata veloce e rapida. Scorgo, meno male, notizie molto simili. Ti piace scorgo da scorgere?
1: Sì.
0: Notizie molto simili un po' su tutti i quotidiani, d'altronde si apre sempre con la strettissima attualità e chiaramente tanta discussione intorno ai fatti di cronaca e nei conflitti, i conflitti che ci sono nel mondo. Per la cronaca tiene banco ancora la vicenda Fakir, giustamente il film della morte di Fakir, questa è l'apertura del Corriere della Sera. Per film si intende le nuove immagini che sono a disposizione, che sono finite sui social, sui quotidiani, nei telegiornali, e ovviamente si cerca di capire dalla lite in strada alle frasi degli agenti che cosa è successo. Verifiche del Viminale sul presidio anche di Lepore a Bologna, successivo appunto alla morte di Fakir. Questa è l'apertura del Corriere della Sera che riporta appunto quanto vi ho detto in questo istante. E poi l'altra notizia riguarda il modello di intelligenza artificiale che sfugge al controllo umano e hackera un sito, e questa è già una prima cosa che preoccupa, che fa paura. Caso senza precedenti, la rivolta dell'intelligenza artificiale OpenAI, azienda americana che ha creato, per intenderci, ChatGPT, rivela che durante i test due modelli sono sfuggiti al controllo e si sono introdotti nei sistemi di un'altra società. Insomma, hackerano. L'intelligenza artificiale inizia a agire anche senza comandi di un umano, diciamo così, senza i prompt, vengono chiamati in gergo. E la cosa preoccupa sempre per l'effetto Terminator di cui si parlava quando è venuta fuori l'intelligenza artificiale, no? Terminator è il film, ricorderete, nel film con Schwarzenegger le macchine prendono possesso della loro vita e distruggono l'umanità. Da qui appunto la decisione di alcuni umani di tornare indietro nel tempo e fermare l'inventore dell'intelligenza artificiale. E da qui appunto anche l'effetto Terminator che si teme. La Repubblica apre con uno scudo per Del Mastro, negata l'autorizzazione all'uso delle chat dell'ex sottosegretario con il socio vicino ai clan. Il voto della giunta ritarda l'inchiesta sulla bisteccheria. L'opposizione attacca, dice, un favore alla mafia. La Stampa di Torino apre con la fotonotizia, quotidiano di Torino, con la battaglia di Hormuz, reportage dallo Stretto da 12 giorni, epicentro degli attacchi incrociati Stati Uniti-Iran. E sale l'allarme anche in Mar Rosso. Sulla prima del Messaggero di Roma, la morte di Fakir, in un nuovo video le frasi del suo delirio. Per i PM e gli agenti ora sono sottoposti a indagine. Sulla prima del Giornale si apre con condannata la compagna Salis, sfrutta e licenze agli assistenti. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra dovrà risarcire con oltre 300.000 euro i collaboratori. Libero apre con lo stesso tema. Salis, che figura di M, proprio così scritto, M puntata, condannata a risarcire 300.000 euro ai collaboratori licenziati, le accusava di rispondere tardi alle mail. Il giallo poi sulla residenza di Salis. Sull'arresto del Cardino, scontro sulla piazza violenta, Meloni dice no a chi alimenta l'odio. Andiamo su sul Mattino di Napoli. Bologna, c'è un nuovo video, ancora polemiche per gli scontri dopo la morte di Fakir. E Fratelli d'Italia attacca Lepore, sindaco di Bologna che viene difeso dagli altri sindaci PD. Queste le notizie principali, e diamo un'occhiata anche a quelle sportive, perché sì, sapete, quelle sportive ovviamente sono tutte concentrate come diceva Ezio Greggio, mi pare a Drive-In, è lui o non è lui Pep Guardiola? L'apertura della Gazzetta dello Sport è proprio Pep sul filo. Se dice no, la Serie A punta su Conte. Guardiola avrebbe chiesto 20 milioni all'anno, ma la Go prende tempo in corsa Pirlo e Mancini. Anche se Mancini ha detto: io non ho avuto alcuna chiamata, non so nulla, e quindi in qualche modo si è sfilato. L'apertura del Corriere dello Sport invece è sul calciomercato: più Chessi più Juve, non solo il nuovo 9, insiste per Colomoni, ha in pugno Pellegrino e lavora sul centrocampo. E poi tentazione Frank, si può, e Massara cerca André. Queste le notizie principali, pronti a sentire le vostre, non vediamo l'ora. Numero
1: 347 490 0042.
0: Usate questo numero per dire: mattinieri, è giovedì mattina e voglio raccontarvi una cosa. Qual è questa cosa? Dai, vi ascoltiamo tra poco, dopo.

0: Wonderful! Gary Go dal 2009, i mattinieri di Radio Kiss Kiss, buongiorno e animo ragazzi, ci incoraggiamo così tra mattinieri con rinnovato entusiasmo. Dicevo che non sono frasi fatte, ma sono le nostre, sono i nostri slogan, i nostri claim, come dicono
1: quelli bravi. Claim.
0: Allora, buongiorno, ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, la mattina siamo così ragazzi, ci alziamo la mattina presto e siamo pronti. No, ci siamo svegli da un pezzo magari, e c'è chi riduce un turno di notte. Non siete soli, non siamo soli, ci facciamo compagnia, un po' brutto dire così, facciamo compagnia, ma è vero, cioè la cosa reciproca, la vedi che la cosa reciproca, Magda?
1: Sì, ci manca solo Furio. Vabbè, mi ci manca Furio stamattina, dai.
0: Va bene, so che tu preferisci a Furio Gianni, però...
1: Sì, Gianni.
0: Gianni, Lalita è una grande fan di Gianni.
1: Gianni.
0: Vabbè, insomma, ne parliamo tra poco. Aspetta, che ho combinato qua, scusami, stavo facendo qualcosa. Allora, iniziamo a sentirvi al nostro numero. Abbiamo detto, Giovanni, buongiorno, come stai?
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
2: Già in ascolto da un pezzo, vi sto aspettando. E fatemi salutare i miei amici mattinieri, Emanuele del bar di Salinitano e Luca Trasporto Cornetti. Saluti Giovanni da Monte San Biagio.
1: Ciao
0: Giovanni, buongiorno a te. Aspetta, andiamo da Giuseppe.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Sono Giuseppe da Comiso e vado a fare il mio turno mattutino.
0: Dai, forza.
3: Sono NOS in una RSA.
0: Dai.
3: Buona giornata Radio Kiss Kiss.
0: Ciao, aspetta che stavo cercando una cosa che mi è sfuggita.
1: Sì, cosa?
0: No, ma dopo te lo faccio sentire.
1: Ok, dai, va bene. Te lo ricorderò dopo.
0: Allora, buongiorno Enzo da Roma, come stai?
4: Buongiorno Max, buongiorno Aleti. Enzo da Roma, rappresentante della grande distribuzione della San Carlo. Ti auguro una buona giornata. E mi raccomando, quando entrate nei supermercati vicino al vostro studio ai Parioli, ricordate che le patatine.
0: Sì, vabbè, non è che dobbiamo fare pubblicità.
4: No. Le ho portate io.
0: Ah, le ho portate tu. Ecco, capito, Aleti.
1: Quindi senza di lui non possiamo mangiare le patatine.
0: Pronto, chi è?
5: Tu sei?
6: Gianni.
5: No, il cognome.
6: Gianni.
5: Ah, Gianni è il cognome?
6: Eppure il nome.
5: Gianni.
6: No, solo un Gianni.
5: Ma sei scemo?
6: No, Gianni so.
0: Io so che a lei fa ridere sta cosa, mi diverto. Vabbè. Buongiorno Mariana, come va?
7: Ciao Radio Kiss Kiss, sto andando al lavoro, sono anche un po' in ritardo. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Sì, ciao, pronto?
4: Buongiorno Max, buongiorno Laleti. Enzo da Roma, rappresentante della grande distribuzione della San Carlo.
1: Sì.
4: Vi auguro una buona giornata. E mi raccomando, quando entrate
0: di nuovo,
8: ciao mattinieri, attore da Milano, Max. Tengo una marea di pensieri.
0: Oh, che pensieri c'hai? Racconta, che c'hai?
8: Quest'anno ferie niente. Però ad ottobre ho un matrimonio.
0: Sì.
8: Sono testimone. Devo scendere giù a Napoli. Lasci immaginare
0: Sì, costa il lavoro da testimone, un lavoro oneroso.
1: Molto.
0: Cioè, più che altro
1: quello dei testimoni, sì.
0: È un lavoro non solo dal punto di vista fisico, ma che ti costa
1: anche
0: come
1: economico,
0: lavoro.
1: Certo, perché non è che puoi fare un regalo come gli altri.
0: Certo, allora volevo salutare. Dai.
9: Buongiorno Max,
0: dai,
9: buongiorno Aleti, Salvatore da Treviso, benvenuto al meccanico. Il mio stato d'animo in questo istante è che guardavo la lancetta della macchina per fare il folio e cioè, non so se farlo a rate o pagare direttamente
0: ragazzi,
9: tutto in
0: hai ragione.
9: Perché credetemi, cioè, non se ne può più. Oltre i 2,20 siamo qua.
0: Mamma mia, ragazzi, poi in autostrada non ti dico. Anche loro ci parlano il gasolio.
10: Un saluto da Felice, Domenico, Vito, Pino Murighione e Pasquale Sezzuvivo.
0: Che gente.
10: Voglio farvi una domanda. Ma il gasolio che aumenta ogni giorno, non ne parlate voi di questo?
0: Ecco.
10: Aiutateci, ragazzi.
0: Certo. Allora, ragazzi, chi mi parla ha un'auto a gasolio, quindi lo sto notando e sto notando quanto costa. Immagino, poi tra l'altro viaggiamo tantissimo in autostrada, lo faremo anche domani e faremo credo parecchi chilometri da Roma a Rossano, visto che saremo in diretta dall'Odissea questo fine settimana. Quindi spendiamo e come, l'abbiamo notato. Allora, quando vi chiedete quali sono i motivi, fra l'altro, per cui sale più il gasolio della benzina, ma salgono tutti i carburanti, la causa principale sono le crescenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente, no? Specie attorno allo stretto di Hormuz. Sapete che da lì passa gran parte della merce, dei carburanti, e quindi i conflitti continuano e chiaramente gli speculatori e non solo fanno di tutto per far aumentare questi costi. Chiaramente poi aumentano poi i costi di tutte le merci che transitano e che viaggiano anche su gomma. Poi c'è stato anche la fine del taglio delle accise, cioè si è ritornato alle accise precedenti e ai tagli, e anche questo pesa, erano state rimodulate tra un po' tra gasolio e benzina, ma fatto sta che è diventato intollerabile questo aumento del prezzo, assolutamente. Quindi capiamo il disagio. Volevo salutare Chiara e Piero, giusto?
11: Buongiorno Mattinieri.
1: Ciao.
11: Siamo Chiara e Piero.
1: Ciao.
11: E noi vi raccontiamo che stiamo andando direzione Cervino. In bocca al lupo a noi. Ciao, buona giornata a tutti.
0: In bocca al lupo, ma perché in bocca al lupo? Cioè, vacanza o lavoro?
1: Forse vacanza, non so, lavoro.
0: Vabbè, dai, comunque le prime storie le abbiamo sentite ancora. Avete da raccontare, avete da commentare, fatti l'attualità. Storie da Mattinieri al nostro numero
1: 347 400 90 0042.

0: Quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, wait. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, The Colors e tanti altri. Il 25 luglio e il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss
1: Way! Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Kiss Kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su Coca-Cola.it.
4: Kiss Kiss. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Kiss Kiss.

0: Amy Schilla, Fred Palma, Anitta con la testa gira nei mattinieri di Kiss Kiss. Sono pronto per la prova costume, la Leti.
1: Sei pronto?
0: Sì, ragazzi, questo è un... noi ci scherziamo, una battuta, un modo di dire la prova costume. Però aspetta, chiedo, sapete, faccio questa cosa, chiedo all'intelligenza artificiale.
1: Vai, fammi sentire, va.
0: Ciao, sono un uomo di 54 anni, alto 1,80 m, peso adesso 102 kg. Quanto dovrei pesare invece? Qual è il peso ideale? Sentiamo. Vai, vai, dimmi, dimmi. Perché sono curioso, capito? Devo raggiungere il peso.
2: Il tuo peso forma ideale per un'altezza di 1,80 metri si attesta generalmente tra i 68 kg e i 78 kg all'interno di una fascia complessiva di normopeso compresa tra 60 kg e 81 kg.
0: Vabbè, però
1: è impossibile perché
0: aspetta, falla finire. Non puoi interrompere l'intelligenza artificiale, signora. Allora, no, mi chiedo.
1: Ma gli ha dato poche indicazioni perché non puoi dire 1,80 quanto deve pesare, esatto. Perché la, cioè, l'ossatura, la tua corporatura
0: grande. Allora, rifaccio. Rifaccio. Formulo, fate anche
1: voi
0: questa
1: alto,
0: cosa.
1: Sei grosso, hai belle spalle grandi.
0: Scusa, cioè, intelligenza artificiale. Allora, sono un uomo di 54 anni, alto 1,80 m, statura grossa, importante. Quale sarebbe il mio peso ideale? Vediamo che mi dice. Scusa, sono fiducioso.
1: No, ma puro,
0: va bene,
1: puoi
0: vai.
1: Pesare 60
2: a scopo puramente informativo. Per un parere medico o una diagnosi, rivolgiti a un professionista.
0: Sì.
2: Per un uomo di 54 anni alto, 1,80 metri con una struttura ossea robusta, il peso ideale indicativo si aggira tra i 75 e gli 85 kg.
0: Ok.
1: Già va meglio perché allora, tra i 60, perdonami, io non te posso dire con 60 kg.
0: No, ragazzi, questo lo dico perché io prima parlavo.
1: Anche se secondo me staresti bene con 90 kg tu.
0: Accennavo al peso, ti ringrazio. Siccome vedo il traguardo, ragazzi, era una vita, non voglio parlarvi del mio peso, ma è per come dire, far immedesimare tutti voi che state inseguendo un peso forma più che altro per salute, non è per la prova costume, per la salute innanzitutto, no?
1: Sì.
0: Allora, quando vi pesate è importante conoscere il BMI, PMI, che sarebbe l'acronimo di cioè praticamente qual è. Mi leggi l'acronimo di BMI, perché in inglese mi diverto così me lo leggi tu,
1: Sì, aspetta.
0: È importante conoscere, questo ci fa capire se siamo normopeso, sottopeso o sovrappeso o obesi.
1: È il body mass index.
0: Ok, body mass index, cioè praticamente l'indice di grasso corporeo.
1: Di grasso, vabbè. È l'indice di massa corporea.
0: Di massa corporea. In pratica, ecco, è importante saperlo perché questo ci fa capire anche come siamo in salute. Però io ho il traguardo lontano perché dovrei pesare 85, ma sono contento perché per la prima volta vedo avvicinarsi la doppia cifra. È una vita che ero a tre cifre, capito? Il 99 si avvicina e sono contento. Allora, quindi se mi dite, se anche voi state inseguendo un po', non tanto, ripeto, scherzavo prima sulla prova costume, ma è importante per la salute, soprattutto quando l'età inizia a essere non più giovanissima, insomma. Io ho 54 anni, gli acciacchi si sentono. Volevo salutare Alberto che sta passeggiando, buongiorno.
3: Buongiorno Max e buongiorno Laleti. Da Venafro, Molise, Alberto, pensionato. Passeggiata mattutina.
0: Giusto, che ti tieni in forma. Antonio, tua Molfetta,
4: buongiorno,
0: che
4: Max,
0: fai?
4: Buongiorno Leti.
1: Ciao.
4: Antonio da Molfetta, direzione Brindisi, Forze Armate. Come ogni mattina vi seguo sempre. Un abbraccio, ragazzi. Buona giornata. Animo.
0: Dai, pronto.
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Leti, anch'io sono un fan di Gianni. Mi piace anche quando fa la regina.
0: Lo so, lui.
5: Buona giornata a tutti. Kiss. Animo.
0: Gianni, che nella scena che abbiamo sentito prima è nel film con non mi ricordo il titolo del film, però è quello, è un film, però è forte anche negli show dove si fa cabaret, da lì che nasce, no? Gianni. Mari, buongiorno, come stai?
6: Sono Mari.
1: Ciao Mari.
6: Dalla Sicilia orientale, direzione oggi Cabo d'Orlando. Oggi c'ho l'aiutante nuovo.
0: E chi è?
6: Mio marito.
0: Ecco.
6: Un bacio a tutti, schizzi a tutti. Animo.
0: Allora, aspetta che arrivano un po' di messaggi su, probabilmente sul peso.
7: Buongiorno Max, buongiorno Laletti.
1: Ciao.
7: Peppino da Bari.
1: Ciao Peppino.
7: Un saluto a tutti i camionisti.
0: Ciao Peppino.
7: Direzione Napoli.
0: Vai, pronto. Buongiorno Mark.
8: Notte è passata senza luce qui a Palermo. Andiamo a lavorare, andiamo a guidare i treni.
0: Dai Mark,
8: si vola
0: praticamente senza luce a Palermo. Perché, che è successo? Volevo salutare,
1: magari
0: a proposito anche gli amici di San Benedetto del Tronto, dove è venuto giù un sacco di pioggia, violenta grandinata nelle Marche,
1: grandine grande più chiaro,
0: anche in Abruzzo, Marche e Abruzzo, in particolare le zone di San Benedetto del Tronto e del Teramano, chicchi grandi come palline da golf sono battuti sulle cittadine e purtroppo sui campi, le regioni si apprestano a richiedere lo stato d'emergenza, mentre al sud, da dove ci ha mandato il nostro ascoltatore, ci ha mandato vocale il nostro ascoltatore, c'è l'allarme siccità e incendi. Quindi se avete aggiornamenti fateci sapere, dai. Allora ci prepariamo per le notizie di secondo piano,
1: sì,
0: e poi ancora le vostre storie. Ricordi il numero, grazie,
1: 347 490 0042.
0: Ma noi abbiamo dedicato la prima mezz'ora del programma a voi, alle vostre storie, e adesso andiamo un po' di contenuti nostri tra poco, dai.

0: Circles, la canzone di Post Malone su Radio Kiss Kiss.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Certo, grazie alla Leti. Migliora la colazione, le notizie di secondo piano, quelle selezionate da questa ragazza col mio fianco. Buongiorno la Leti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Cosa hai trovato per noi stamattina?
2: Allora, due notizie e ce n'è anche una bonus.
0: Non tolgo altro tempo allora.
2: Vai.
0: Le notizie. A Varsavia più di 2000 volontari stanno aiutando gli scienziati a restaurare lo scheletro di un mastodontosaurus, chi è un enorme anfibio predatore vissuto circa 240 milioni di anni fa. Non sono paleontologi, tra loro ci sono manager, addetti alle pulizie, tatuatori e cittadini comuni, perché dopo un breve addestramento lavorano con scalpelli, pneumatici e luce ultravioletta per separare le ossa dalla roccia millimetro dopo millimetro. Ci volevano tante persone, si sono dati da fare perché
2: lo scheletro è lungo quasi 6 metri, Max, e pesa circa 1300 kg, quindi stiamo parlando di qualcosa di grande. Credo ci sono tutte quelle persone.
0: Certo, bello, deve essere molto affascinante. Quando sarà completato dovrebbe diventare più grande esemplare della specie mai esposto in un museo, e quindi sarà bellissimo vedere questo. Praticamente è un mostro preistorico, si chiama Mastodontosaurus.
2: Da
0: qui, quando viene usato anche l'aggettivo, la Leti, sei mastodontica.
2: Beh, anfibio, quindi un qualcosa di, vedi, anfibio.
0: Sì, sì, deve essere molto bello. Immagino la gioia.
2: In acqua non tanto, perché ti trovi questo mostro.
0: In acqua non lo trovi adesso, è bello che è estinto.
2: Ovvio, ma
0: però,
2: immagino ai tempi.
0: Ai tempi. Non c'era nessuno ai tempi, c'erano solo i dinosauri. La finisci di fischiare stamattina?
2: Io non so perché sto fischiando, ma vabbè, io non ho colpa.
0: Poi c'è una buona notizia, perché ieri abbiamo parlato, la Francia che ha vietato i social da settembre ai minori di 15 anni. Ne ho fatto anche un video su YouTube. Io mi diverto a fare video, approfondisco le notizie che facciamo qui e le approfondisco sui social. Seguitemi se volete, Max Poli, cercatemi. No, però per dirvi, seguiteci innanzitutto qui a Radio Kiss Kiss, però è per dirvi che adesso, ecco, se ieri parlavamo dei social che sono preoccupati, però a volte i social fanno anche ottime cose. Sono preoccupanti in particolar modo per i minori.
2: Quando hai
0: tanto,
2: la testa, fanno buone cose,
0: tanto da vietarli, no? Per gli under 15 in Francia, e probabilmente anche altri paesi si accoderanno. Comunque, la comunità di BookTok ha superato nel mondo i 77 milioni di contenuti dedicati ai libri, cioè il TikTok dei libri. Sono video brevi, recensioni emotive e consigli tra i lettori che stanno contribuendo a trasformare romanzi sconosciuti in successi internazionali, e quindi i giovani si avvicinano alla lettura grazie ai video social.
2: Vedi, questa è una cosa buona.
0: Certo.
2: Questa è una cosa giusta.
0: Quando i social agivano anche perché va bene la cosa leggera, sciocca, divertente, ma va bene anche stimolare con altre cose interessanti, con bravi divulgatori, notizie e incuriosire i ragazzi.
2: Bravo, perché non si può dire quando i social fanno questo ottimo lavoro. No, ci deve essere una testa buona dietro per usare in questa maniera i social.
0: Senti, qua tutti pensavamo di candidare te per questa figura professionale.
2: No, io sono svalvolata. No,
0: qua non ti stavano pensando, la Leti potrebbe veramente risolvere questi problemi e anche altri problemi nel mondo.
2: Vero?
0: Ma tra poco ne parliamo ancora. Dai, intanto mettiamo la nuova di Alex Warren, intitola Passenger.

0: mattina ha un appuntamento fisso col buon umore. I mattinieri. Dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Kiss Kiss.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Kiss Kiss!

0: buona domenica.
1: Safe con buona domenica, gli imbattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Dai, buongiovedì mattina, 23 di luglio. Come si prevede? Che cosa si prevede in questa giornata? Che cosa è previsto per voi in questa giornata? Nel senso, bisogna guardare i giorni con ottimismo, bisogna sempre avere degli obiettivi a breve e lungo termine, un po' come le serie TV. C'è la storia di puntata, c'è la storia di puntata e la storia finale.
2: Ah, sì. Che delude sempre però, perché poi il finale spesso e volentieri delude. Tutto tipo... bello il film, l'inizio, però poi la fine è scontatissima. Comunque il mio obiettivo a breve termine è quello di dormire stamattina.
1: Abbiamo accennato l'argomento dieta, attenzione, per motivi di salute, sì. No? La solita cosa, che palle, la dieta, prova costume, però vedi, c'è chi ci dice che la dieta...
3: Ciao Max, ciao Leti,
2: ciao
3: da Santa Agata di Puglia, buongiorno a tutti, buongiorno. Ma quale enorme peso, troppo peso, poco peso, quale estate ci vuole la birra, ne parlo a settembre per fare la dieta, chis chis a tutti, un bacio!
2: Però non spiaggia, perché col caldo bevi pure alcohol, non lo so.
1: Però la birra, come dicevano in Puglia i nostri amici, la birra sudata, no? La bottiglia sudata.
2: Sì, la bottiglia
1: fredda,
2: sudata,
1: fredda,
2: buona.
1: Ci sta magari un pochino. Vai, pronto?
3: Buongiorno Max, ciao. Buongiorno Lady. Ferdinando da Castellammare di Stabia. Io sono in direzione Catania, una settimana di ferie che passo con mio figlio che vive lì con la madre. E non vedo l'ora di vederlo. Buona giornata a tutti, animo.
1: Da papà ti capisco, ti capiranno anche gli ascoltatori che non sono papà, ma o comunque che non sono genitori. No, per dire che insomma, vedi, lui da papà separato o divorziato, non so, insomma, comunque così lontano dalla provincia di Napoli va a Catania, ma in Sicilia per vedere il figlio è una bella cosa. Cioè, le mie vacanze sono queste, sono contento di farle stando vicino a mio figlio Luca.
4: Mattinieri, buongiorno, un saluto a tutti. Un saluto ai miei colleghi, anche se sono sopraffatti dall'invidia.
1: Ah, sono invidiosi i colleghi,
2: raccontate. Come mai?
4: Ho avuto alcuni comportamenti non proprio adeguati. Vorrei sapere, ora che andrò in ferie, come fare senza di voi. Non vi potrò più ascoltare.
1: Ah, noi?
4: O altrimenti mi dovrò svegliare comunque alle 5 di mattina per ascoltarvi.
2: Ma ragazzi, ci puoi riascoltare durante la giornata.
4: Un saluto, un kiss kiss a tutti, Luca da Battivaglia.
1: Ciao Luca.
2: Comunque tramite podcast, al nostro anche sull'app, anche sul sito di Kiss Kiss, e puoi riascoltarci durante la giornata.
1: No, grazie, questa è una cosa che ci chiedono di tanto in tanto, dove vi possiamo riascoltare, oppure se il vostro vocale è andato in onda e volete farlo sentire, c'è l'app, scaricate l'app di Kiss Kiss su smartphone, tablet, dove volete, e lì andate a cercare la puntata del giorno e la riascoltate, e vi ascolterete anche appunto il vostro messaggio o il vostro saluto ad altre persone,
2: il vostro intervento.
5: Buongiorno Aletti, sono Alessandra, provincia di Ravenna, direzione Casaificio. Questa mattina con un bel profumino di aglio, devono aver raccolto l'aglio dai campi della Bassa Romagna.
1: Va bene al cuore.
5: E io ho iniziato il conto alla rovescio, perché finalmente sabato, ultima mattina di lavoro, poi iniziano le mie meritate vacanze.
1: Dai, auguri per le ferie, dico. Siete con i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss, buongiorno e...

0: The Weeknd con Blinding Lights nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Cioè, lo dice lei, Laleti. Buongiorno, Laleti.
2: Buongiorno, Max. Buongiorno a tutti.
0: Nei mattinieri di Kiss Kiss, il nostro oroscopo prevede tre segni zodiacali. Il podio, come la sigla, terza posizione per quale segno oggi?
2: Per il segno del leone, impegno e costanza verranno premiati, permettendovi di consolidare risultati importanti e guadagnare anche fiducia.
0: Bene, al secondo posto, quale segno troviamo?
2: Il segno del Sagittario. Le stelle sosterranno nuovi inizi e decisioni lungimiranti, soprattutto in ambito economico e personale.
0: E al primo posto il segno zodiacale più fortunato di oggi? C'è
2: il segno dei Gemelli. La giornata favorirà incontri, intuizioni brillanti e occasioni che arriveranno proprio quando sembravano più improbabili.
0: È il momento del riepilogo. I segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno del Leone, in seconda posizione il segno del Sagittario, in prima posizione il segno dei Gemelli.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Partiamo dalla data, oggi 23 di luglio. Cosa celebriamo, cosa ricordiamo in questo giorno?
2: Iniziamo dai santi del giorno: Santa Brigida, Sant'Ezechiele, Santa Apollinare di Ravenna e San Liborio. Oh, Liborio. Mi piace il nome Liborio.
0: Liborio! Liborio!
2: Anzi, anche Ezechiele è bello come nome.
0: Anche
2: comunque.
0: Se come Fabio la B è una, ma diventano due con Liborio.
2: Liborio. Va bene. Passiamo agli eventi del giorno. Oggi si celebra la giornata mondiale delle balene e dei delfini, dedicata alla tutela dei grandi mammiferi marini e alla salvaguardia degli oceani.
0: Bene.
2: 1829, negli Stati Uniti viene concesso il brevetto per la macchina da scrivere, una delle invenzioni che rivoluzioneranno il lavoro d'ufficio.
0: La macchina da scrivere, ce l'avevo sì. Qualcuna fino a qualche tempo
2: bella,
0: fa, che avevo conservato, di quelle portate.
2: Affascinante.
0: Poi,
2: il 23 luglio del 1962 viene effettuato il primo collegamento in mondovisione. Fu il primo collegamento televisivo via satellite tra Stati Uniti ed Europa.
0: Mamma mia, 1962.
2: 62, sì.
0: Quanto tempo è passato, ma neanche tanto. Poi, i nati del giorno.
2: Passiamo ai nati del giorno. Buon compleanno a Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica, compie oggi 85 anni.
0: Auguri, presidente!
2: Auguri.
0: Poi,
2: compie oggi 37 anni Daniel Radcliffe, il volto di Harry Potter.
0: Il maghetto Harry Potter.
2: Harry Potter.
0: Bene, Daniel Radcliffe, poi vai.
2: Auguri a Slash, lo storico chitarrista dei Guns N' Roses, compie 61 anni.
0: Il maghetto è diventato magone intanto, cioè non
2: sì,
0: nel senso che c'ho il magone,
2: sì.
0: Ma
2: 37 anni è un magone. Comunque, compleanno ad Edoardo Bennato, il cantante e musicista, compie oggi 80 anni.
0: Giovanotto veramente,
2: Giovanotto. Concludiamo andiamo con la storia della musica. In questo giorno del 2011 ci lasciava a soli 27 anni Amy Winehouse. La sua voce e le sue canzoni restano tra le eredità più importanti della musica contemporanea. La ricordiamo però con il successo mondiale Back to Black.

0: veramente un grande dispiacere.
1: I grandi e maledetti, quelli che sono morti giovanissimi, 27 anni. Ragazzi, Amy Winehouse. 5.57, buongiorno a tutti, buongiorno di mattina, oggi 23 di luglio, un saluto ancora dai mattinieri Max e Laliti, pronti perché tra poco è il momento dell'appello, l'appello dei mattinieri, quindi da tutta Italia vi chiamiamo in onda con un vocale a questo numero
0: 347 490 0042.
1: Raccontateci chi siete e che prevede la vostra vita da mattinieri. Vi accompagniamo con la musica più bella dal passato adesso, Pink Floyd, Money.

0: dei Pink Floyd dal 1973. Allora, sono le 6:01 di questo giovedì 23 di luglio. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Leti.
1: Buongiorno.
0: Un saluto e un ringraziamento a chi coordina la messa in onda.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: Un saluto più grande a voi tutti, grazie per esserci mattinieri. Vi fate sentire perché scatta tra poco il momento dell'appello. Prima sì. Vi aggiorniamo con le ultime d'agenzia e poi non vediamo l'ora di sentire un po' delle vostre storie. Allora, quale categoria di mattinieri va salutata? Che ne so, gli autisti, i trasfertisti, sì, i frontalieri, gli avvocati, gli ingegneri, gli operai, i garagisti, quale? Ditecelo voi con un vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Noi ripartiamo con la musica più bella e poi tutti gli aggiornamenti d'attualità. Tommaso Paradiso.

0: si intitola così la canzone di Tommaso Paradiso nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Dai mattinieri ce la possiamo fare anche oggi con rinnovato entusiasmo. Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss. Se qualcuno vi chiede, che stai sentendo lì? Kiss Kiss, smettila che parliamo, noi che siamo svegli di buon mattino, ci organizziamo, ci confrontiamo e fra l'altro speriamo di dare... Diciamo, ci diamo man forte l'un l'altro, no? Diciamo,
1: quello
0: che
1: serve.
0: Frase fa? Che banalità. No, ragazzi, che qua
1: quello serve.
0: Mamma
1: ci
0: mia.
1: Ci deve aiutare.
0: Mamma mia, siamo a pezzi, lo so, noi come voi come noi. Qualcuno ci chiede, saluto Edoardo, ragazzi, buongiorno, ma voi andate in ferie? Sì, dal 3 agosto credo siamo in ferie, però siamo in onda tutti i giorni fino al 3, quindi ci sentirete anche questo fine settimana perché saremo in diretta dall'Acquaparco Odissea 2000 a Rossano Corigliano, quindi venite a trovarci se siete da quelle parti.
1: Sì.
0: Intanto buon giovedì 23 luglio, noi ripartiamo con i fatti d'attualità, ma preparatevi perché tra un po' vogliamo conoscere, vi abbiamo raccontato un po' della nostra attualità, raccontateci della vostra e salutate la vostra categoria mattinieri sveglio di buon mattino alle 6:07 minuti di questo giovedì 23, perché di cosa vi occupate, qual è la vostra categoria diciamo di lavoro, oppure siete in giro per altri motivi, siete non lavoranti ma vacanzanti, ti piace?
1: Vacanzanti, mi piace. Vabbè,
0: vocali è questo numero
1: 347 490 0042.
0: Allora, le ultime dalle agenzie, spuntano altri video sul dramma di Fakir, lo ricordiamo, l'uomo morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia, attesa per i risultati dell'autopsia domani, cruciale l'autopsia per capire le cause del decesso. Intanto bagarre al Senato dopo che la giunta per le autorizzazioni a procedere ha respinto la richiesta dei PM di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. I senatori di 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo alzando cartelli con la scritta fuori le chat, il voto alla Camera comunque è previsto per il 30 di luglio. Poi, so se sapete, avete sentito di Donald Trump che vuole fare Gianni Infantino, cioè il capo della FIFA, vuole renderlo capo dell'ONU perché Gutierrez sta per andare in pensione. Il progetto al quale starebbe lavorando Trump, che come noto stravede per il presidente della FIFA, soprattutto dopo i mondiali americani. Secondo il New York Post, Trump ritiene Infantino un leader rispettato da tutti e con una abilità speciale per unire le persone. Per questo dovrebbe piazzare appunto al posto di Gutierrez, che lascerà l'incarico a fine anno. Dice, vabbè, ma come?
1: Si chiama Gianni?
0: Gianni Infantino. No, non mi adesso tu devi far sentire Gianni.
2: Tu sei?
3: Gianni.
2: No, il cognome.
3: Gianni.
0: Vabbè.
2: Ah, Gianni è il cognome?
3: Eppure il nome.
2: Gianni.
3: No, solo un Gianni.
2: Ma sei scemo?
3: No, Gianni sono.
0: Vabbè, basta, grazie. Gianni Infantino, scelto, sarebbe l'uomo scelto da Trump per guidare appunto... Mi fa ridere sta cosa. Io, cioè, come sente sta cosa a parte per guidare l'ONU, diciamo le Nazioni Unite. Allora qualcuno dice, ma come uno che fa calcio fa politica? E allora attenzione, io voglio ricordare che nell'amministrazione Trump ci sono diverse persone che non venivano dalla politica ma sono state scelte. Per esempio c'è uno dei suoi portavoce che era un noto venditore di auto in America. E lui l'ha scelto perché Rubio voleva, ha notato quanto era bravo a vendere le automobili e adesso fa appunto...
1: un bravo venditore.
0: E che lui sceglie persone così, insomma. Però va bene, magari hanno una grande esperienza. Tu vendi le auto e adesso vai a fare praticamente il segretario di Stato, no? Vabbè, comunque, altra cosa, leggevo che la vicenda di Rogero, bocciata dall'ufficio di sorveglianza di Torino la richiesta di sospendere la pena per Rogero, il gioielliere detenuto a Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori che avevano rapinato la sua gioielleria. Quindi aspetta adesso o la grazia, dice la figlia, contiamo sulla grazia, oppure quantomeno ai domiciliari. Vedremo poi. Salutiamo ancora una volta gli amici delle Marche dell'Abruzzo che ieri sono stati colpiti da una violenta grandinata, in particolar modo San Benedetto del Tronto, nelle Marche e tutto il Teramano, poi perché ci sono stati chicchi grandi come palline da golf che ormai non sono più una sorpresa.
1: No. No.
0: Io ricordo che a me a Roma, anzi anche a Napoli, quando siamo andati giù, cioè
1: Napoli ti hanno rotto il vetro.
0: Parabrezza, no?
1: Parabrezza, sì, a Napoli.
0: Vabbè. Poi il calcio, ragazzi, l'Italia e tutti gli italiani sono in attesa di conoscere chi sarà il nuovo commissario tecnico. Il presidente della FIGC Malagò ha parlato del prossimo commissario, appunto, che ha detto: non penso che l'annuncio arriverà durante l'assemblea di oggi. Guardiola, non fatemi dire nulla, insieme a lui ci sono in campo anche altri nomi. Mancini, uno dei nomi che circola, in qualche modo si è sfilato, ha detto: a me non mi ha chiamato nessuno. Qua si parlava di persone già sentite e a me non mi hanno sentito. E devo dire, Mancini è un grande allenatore, ha fatto vincere l'europeo, l'ultimo europeo, appunto l'ultimo trofeo vinto all'Italia, un europeo, cos'era, nel 2020-21, nel periodo della pandemia. Bene, fantastico, però insomma sarebbe un po' la minestra riscaldata. Contiamo a questo punto su Guardiola, che sarebbe fantastico, su un altro nome, va bene. Vediamo, dovrebbe venire fuori, dicono, entro fine settimana o magari già nel Consiglio federale di oggi, ma la vedo difficile. Si sta aspettando e si sta cercando di capire, appunto, se Guardiola scioglierà la riserva in senso positivo, speriamo. Dai, tra poco tocca

0: sta canzone, sì, mi è toccato sentire la Lady cantarla a squarciagola tutto il tempo.
1: Leandro,
0: non ce la facevo
1: Fernando,
0: più.
1: Roberto,
0: tutti i nomi in gerundio, tutti. Perfetto, andiamo.
2: L'appello di i mattinieri.
0: Eccoci la Leti, sei pronta? Tocca agli ascoltatori, raffica veloce al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, l'appello dei mattinieri, chi va salutata, la categoria, tutto quello che vi viene in mente, raccontatelo, sì, con un vocale a Kiss Kiss. Vocali solo sto giro, no? La Leti, come
1: sì,
0: dici,
1: sì,
0: tu?
1: Sì, sì, vocali, vocali.
0: Iniziamo da Caterina.
3: Buongiorno mattinieri, anche oggi presente Caterina. Da
1: ciao
3: Gaggiano,
1: Caterina,
3: con la sua passeggiata mattutina. Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao Kiss Kiss a te. Barbara.
4: Radio Kiss Kiss, buongiorno, sono Barbara dalla provincia di Bologna. Io faccio la barista. Buona giornata a tutti e anche ai miei colleghi. Ciao.
1: Ciao.
5: Pronto? Buongiorno Max, buongiorno Letti.
0: Ciao MB.
5: Ancora 9 giorni di lavoro e poi si ritorna in ferie. Già fatto una settimana nell'isola più bella d'Italia, Lampedusa.
1: Che bella. Bella Lampedusa, sì.
5: E adesso ci faremo un'altra settimanella.
1: Dove?
5: In montagna, al Livigno, al fresco.
1: Anche Livigno.
5: Ciao,
1: molto
5: animo, animo,
1: animo.
0: In montagna. Vorrei dire che ho proposto a questa signora che ho di fronte Lampedusa. No, non ci voglio venire, non ci voglio venire. Vado solo io, pronto.
6: Buongiorno Max, buongiorno Venti.
1: Ti pago il biglietto.
6: Sono da Pesaro, direzione lavoro, Ancona. Per chi viaggia in treno domani,
0: giornata di passione,
6: giornata un po' nera.
0: Non è una novità, ci siamo abituati.
6: Animo,
1: animo, animo.
0: Ragazzi, buongiorno, chi è?
7: Vai. Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Luca da Napoli, sono
1: ciao.
7: In autostrada, sono andato a fare il concorso in polizia. Kiss Kiss.
0: Ma sai che è periodo di concorsi, sì. Ieri ero in giro in Roma, cioè il delirio, sono passato proprio vicino alla fiera di Roma, il delirio di persone a fare concorsi di ogni tipo, in bocca al lupo,
1: bocca al lupo a tutti.
8: Buongiorno mattinieri, Flavio da Ferrara. Non riuscivo ad alzarmi, sono in ritardissimo. Ho alcune cose da fare, poi devo correre al mare a prendere il pesce perché domani sera non c'è il pesce.
0: Dai, va bene la salute.
9: Buongiorno Radio Kiss Kiss, buongiorno Leti e buongiorno
1: ciao.
9: Max,
0: ciao, Linda.
9: Sono Linda da Giffoni Valle Piana e lavoro in un supermercato. Sto andando al lavoro e vi auguro una buona giornata.
0: Grazie,
1: anche
0: Kiss Kiss a te.
10: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Tony Fratelli Barracuda.
0: Ciao,
1: ciao Tony.
10: Oh, questa settimana sono in ferie, per modo di dire, perché sono a casa con i miei figli e c'è da lavorare. Però sono felice, almeno stacco un po' la spina. E sono sempre presente, animo, animo!
0: Dai, Tony, Pat,
11: buongiorno mattinieri, il Pat da Tessa. Un saluto ai miei colleghi al Gate 28.
0: Dai, li salutiamo. Dai. Ciao Luca, buongiorno.
12: Buongiorno Max, buongiorno Lady. Un saluto a tutti i miei colleghi di lavoro. Che ora sto andando al lavoro. Sì.
13: Buongiorno Max e buongiorno Lady. Sono Mario da Avellino e faccio parte della categoria autisti. Stamattina come sempre si va al lavoro, ma finalmente a breve si va in ferie, 15 giorni in Puglia.
0: Dai, forza.
13: Non vedo l'ora. Un bacione a tutti e animo, animo.
0: Animo ragazzi, la Leti com'è che cantava a Caparezza? La Puglia ti imbroglia, ti imbroglia.
1: Ah, è vero,
0: non
1: sì, sì.
0: Vabbè, pronto.
14: Buongiorno mattinieri.
0: Aspetta che c'avevo Gennaro, pronto.
15: Leti, buongiorno, sono Gennaro da Napoli. Mi aspetto il turno 6-14.
0: Ce la puoi fare, dai.
16: Ciao Leti, ciao Max, sono Saverio da Fonti, autotrasportatore.
0: Vai,
16: gli alimenti
0: Saverio.
16: Surgelati.
0: Bene, buon lavoro,
16: e saluto tutta la mia categoria.
0: Anzi, Saverio.
16: Animo,
0: animo, animo. Ilde, buongiorno.
17: Ciao Leti, ciao Max, sono la Ilde. Cablatrice, direzione Sovico. Che sonno ragazzi. Non so come fate voi ad alzarvi sempre così presto.
0: È l'uomo mattina.
17: Animo.
0: Allora attenzione, come ogni mattina, vediamo se è pronta questa volta la sigla è della Leti. Anzi, la sigla di chiusura, la chiusa la chiamiamo. Sei pronta?
1: Sì.
0: Allora,
1: vabbè, vai,
0: la chiusa d'effetto è della Leti. Vai la Leti.
1: Allora, abbiamo finito?
0: Sì.
1: Ok, tu vado a non fare niente come sempre.

0: Chi scherza a te che esalti la vita all'aria aperta? Ma il tuo sport preferito è il channel surfing. Chi scherza a te che fai check-in in palestra, ma solo per il selfie? Atleta dell'immagine. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
2: Kiss, kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Kiss, kiss.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Kiss, kiss.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da 2 pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
10: Todis. Buongiorno convenienza.

0: luglio, siamo arrivati alle 6:28. Un saluto da Max Poli
1: e la Leti.
0: Insieme a voi siamo i mattinieri. Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss e adesso è il momento di Poli, sono io, e la polemica che
1: lei, sono
0: la,
1: io.
0: Grazie, ragazzi. Ogni volta c'è una discussione qui e insomma coinvolgiamo anche voi, c'è poco da fare. Allora, ieri abbiamo parlato della Francia che ha fatto sapere che da settembre vieterà i social network ai minori di 15 anni, agli under 15, probabilmente questo provvedimento verrà presto preso anche in altri paesi.
1: E su quello io sono abbastanza d'accordo, che ieri mi sono espressa, quindi
0: ti sei espressa, è polemica. Però adesso dalla Francia passiamo alla Spagna, perché la Spagna si prepara invece ad approvare una delle leggi antifumo più severe d'Europa. Il governo ha dato infatti il via libera una riforma che vieta di fumare non solo nei luoghi chiusi ma anche in tanti, quasi tutti, spazi all'aperto: spiagge, piscine, terrazze, bar, ristoranti, impianti sportivi, campus universitari, concerti. Ci vuole i concerti, ragazzi, va a fumare.
1: Perfino
0: le fermate di autobus e treni. Il divieto riguarderà anche le sigarette elettroniche, le svapo, no?
1: Come si chiama? Come si cambia? Sai perché ti dico questo?
0: Perché?
1: Perché quando avevano fatto il divieto in Italia, quindi già da un po' non si può fumare nei locali chiusi qui in Italia.
0: Sì.
1: In Spagna invece ancora si poteva fumare.
0: No?
1: Io mi ricordo che ero andata in Spagna e mi sembrava strano poter fumare all'interno di un locale quando in Italia già da parecchio c'era. Avevano introdotto questa legge.
0: Sì, lo ricorderete, la legge che credo che risalga a quella di Sirchia.
1: E quindi
0: poi
1: mi fa strano che adesso loro, boom, cambiati completamente.
0: Nel 2003 qui in Italia abbiamo messo la legge, l'allora ministro Sirchia, no? Quindi la legge Sirchia, quella che non si poteva più fumare nei luoghi pubblici, almeno all'interno, poi piano piano è stato esteso comunque. Però allora anche la Spagna vieta di fumare, praticamente va giù drastica anche all'aperto. Dicevamo, tra le novità più significative c'è anche il divieto assoluto, ovviamente, per i minorenni, che potranno essere multati fino a 200 euro i genitori. Però secondo il Ministero della Salute spagnolo l'obiettivo è semplice: tutelare la salute pubblica e ridurre il numero dei fumatori, soprattutto tra i giovani. La legge sta completando l'iter parlamentare, ma sembra che si vada verso l'ok. Allora, vietato fumare in spiaggia, vietato fumare nelle fermate di autobus, vietato fumare sulle terrazze, persino sigarette elettroniche. Dunque stiamo comunque facciamo una riflessione più ampia. Ieri parlavamo dei divieti dei social network, poi il divieto di fumo. Non è che stiamo costruendo una società, per costruire una società più civile e stiamo mettendo tanti divieti? Che volevi dire?
1: Allora, io sul divieto di ieri, quello dei social, ero pienamente d'accordo. Su questo no. No, perché allora io sono fumatrice. Però io mi rendo conto, è giusto non fumare nei luoghi chiusi. Pensa che io a casa mia non fumo dentro casa, ma esco fuori in terrazza a fumare. Però ecco, che tu me lo vieti a una fermata dell'autobus, che tu me lo vieti in spiaggia, che tu me lo vieti anche a un concerto. Io ho il pieno rispetto di chi non fuma, quindi mi metto sempre distante.
0: Okay,
1: però
0: perfetto,
1: che tu me lo vieti, dove posso fumare, dimmelo.
0: Ok, al di là della tua esperienza, dei luoghi appositi, ci sono le stanze apposite per i fumatori, questo prevede la Spagna. Però
1: sembra esagerato, io non sono d'accordo.
0: Quello del
1: cosa.
0: Divieto antifumo della Spagna, come il divieto di uso dei social network per gli under 15 in Francia, è uno spunto per dire: stiamo vivendo con troppi divieti, le regole servono. Anche la cintura di sicurezza in auto all'inizio sembrava una limitazione, anche il divieto di fumare in ristoranti sembrava esagerato, oggi ci pare la normalità e ci pare giusto. E quindi vi chiediamo, ragazzi, cioè, ci sono troppi divieti oppure ne mettereste altri, ne togliereste tanti, quali?
1: Però è anche vero che io sono nell'educare le persone, però proibire in questa maniera no.
0: Vabbè, i divieti servono a dare regole, la riti, per il rispetto degli altri. Comunque, qual è il vostro punto di vista? Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Troppi divieti o no?

0: Austin Clark, is I Can Wait, le mattinieri di Radio Kiss Kiss. Divieti che fioccano in Europa, prima la Francia, vietate social network agli under 15. Di oggi la notizia, di ieri sera in realtà la notizia, che la Spagna sta approvando il divieto antifumo ovunque, anche all'aperto. E allora ci siamo chiesti, ampliamo il concetto ragazzi, portiamolo anche a casa nostra e su tutti i divieti. Ma non è che ci stiamo mettendo troppi divieti, non è che abbiamo troppe regole, o le regole servono per rispettare gli altri? Qual è il vostro punto di vista e quali sono i divieti che mancano? Giochiamoci anche un po'. I divieti che mettereste, che dovrebbero tutti mettere. È importante poi farli rispettare questi divieti, ci segnalano in molti, ci arriviamo tra poco. Sentite qui, vai, un po' di messaggi. Buongiorno. Quale divieto manca, per esempio?
1: Buongiorno, il divieto di parola ai politici.
0: Vabbè, come fanno? Se fai politica devi al Parlamento, si parla, come fai?
1: Buongiorno, Kiss Kiss. I divieti servono per tutelare noi stessi e gli altri. D'accordissimo con il divieto in Spagna, perché tutelano soprattutto la salute della gente, sia dal fumo attivo che passivo. Che comunque il fumo fa male.
0: Ciao Davide, un saluto.
2: Viva Spagna, viva Spagna. Io mi trasferirei in Spagna, perché tanto ormai siamo contornati da gente che non gliene fotte una beata mincia,
0: senza mezzi termini,
2: di chi gli sta vicino e che il fumo porta fastidio, ma perfino in spiaggia.
0: Certo. Poi Pietro.
3: Ciao Max, ciao Valetti, buongiorno mattinieri, sono Pietro da Cuneo. Assolutamente d'accordo.
4: Non avevo
3: divieto di fumo ovunque, solo a casa vostra.
0: Capito. Quanta severità. Vai.
5: A tutti. Ciao da Giuseppe. I divieti ci sono. Il problema è farli rispettare. E questo in Italia puntualmente non accade.
4: Però allora facciamo un'altra bella cosa. Posso fare un po' di polemica? Benissimo. Voi non fumatori.
0: A caso si chiama poli e la polemica.
4: Voi non fumatori, benissimo, d'accordissimo con questa legge. Fumate solo a casa. Allora, a me capita per strada di sentire anche tante parolacce. Allora, vietiamo pure quelle a tante persone, perché pure quelle danno fastidio. Cattiva salute.
0: Divieto di
4: parolacce per strada, perché ne sento tante.
0: Divieto per strada non puoi girare se non ti lavi
4: anche
0: bene.
4: Anche quelle fanno male alla salute.
0: No, anche quando non si lavano bene, devo dire.
4: Vediamo.
0: Canzone nuova, Fabio Robazzi, Arisa, Rino D'Angelo, Costiera Amalfitana.

0: New Kiss, Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana. Il fumo vietato in Spagna anche all'aperto, ormai ci siamo, come la Francia avete invece social agli under 15, ma insomma tutti questi divieti ci servono o no? Questa è un po' l'opinione che vi stiamo chiedendo, anzi giocate pure se volete sul divieto che manca. E quindi qualche messaggio di testo?
1: Parlo da fumatrice tabaccaia. Fare le crociate alle sigarette, che comunque mettono in pericolo solo la persona che fuma, è allucinante. Il non farle per l'alcol che nuoce a chi beve e agli altri lo è altrettanto. Due pesi, due misure, sì, come sempre Elisa.
0: Però dire che le sigarette fanno male solo a chi le fuma, allora Elisa non sei aggiornata sulle persone morte a causa dei fumatori che avevano accanto. Quindi,
1: ma lì comunque io ad esempio non fumo accanto alle persone, ma anche alla fermata dell'autobus io mi scanso tipo 3 metri.
0: Altro messaggio.
1: Poi questa qua del fumo è una grande cosa, dovrebbero farla anche in Italia, fatevene una ragione. Nando da Brescia. Ho detto così.
0: I vostri punti di vista ancora tra poco, nei mattinieri al nostro numero
1: 347 490 0042.
2: Attenzione.

0: al codice Locco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle. Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su kisskiss.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss Kiss. Quando è...
2: pesca.
1: È la colazione. Quando è...
3: alla pera.
1: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
4: Kiss Kiss.
5: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: Che vieta i social network, Spagna che ha deciso di vietare anche che le sigarette, le svapo, quelle elettroniche anche all'aperto, quindi bella drastica come decisione. E, insomma, siamo pieni di vieti, ce ne sono troppi, ce ne sono troppo pochi, ne mancano alcuni. Quali? La Leti voleva fare, attenzione, questo è l'appuntamento con i mattinieri di Kiss Kiss, momento Poli, che sono io, e la polemica.
1: No,
0: che
1: perché un messaggio mi ha un po' urtato.
0: Attenzione,
1: di Andrea da Pompia.
0: Comunque,
1: io vieterei sicuramente di fumare in macchina mentre si guida, quindi io adesso mi compro la macchina e mia, neanche ci posso fumare dentro. Non ho capito, sto da sola e non ci posso fumare.
0: La Leti, per un motivo, perché?
1: Distrazione? Allora togliamo la musica, togliamo cellulari, togliamo anche le persone che si
0: radio,
1: fanno.
0: Insomma, allora, cioè, che si fanno le persone?
1: Non si fa niente, si deve solo guidare. Allora togliamo tutto, evitiamo
0: la Leti,
1: tutto.
0: Quando tu guidi un'auto, un mezzo di trasporto, quello può essere, quella può diventare un'arma se non gestita bene.
1: E la musica che mettiamo lì?
0: No,
1: uguale.
0: La musica la ascolti. Allora, perché?
1: E chi guarda il cellulare?
0: Fammi finire.
1: No, io.
0: Sentite la polemica com'è, la Leti? La polemica non è che innescavo la polemica, è lei. La polemica, no, per dirvi che, se mi fai dire, volevo replicare a queste tue affermazioni.
1: Sì,
0: secondo le statistiche, la sigaretta distrae come uno smartphone: lo accendi, la muovi, ti gesticoli, levi
1: io
0: la mano dal cambio, dal volante. Non lo dico io, lo dicono le statistiche, quindi è pericolosa, quindi per questo motivo.
1: Io non ho mai sentito un incidente dicendomi si è distratto perché stava fumando una sigaretta.
0: Beh,
1: perdonatemi, però. Qua,
0: veramente.
1: Allora no, non l'ho mai sentito.
0: Sei disinformata, la sigaretta ti cade addosso, ti scotti, sbandi e vai a sbattere continuamente. Sono successe di queste cose. Vabbè, comunque non è una sfida tra me e te.
1: No,
0: gli
1: è
0: ascoltatori.
1: Che è assurdo.
2: Scusate, ma questa gente che gli dà fastidio tutto. Ma perché non si sta a casa?
0: Allora Michele ci dice, secondo me esprime un concetto, non era Alex che abbiamo sentito a Pescara, Michele lo faccio sentire ora, concetto condivisibile secondo me.
3: Buongiorno.
1: Ciao.
3: Secondo me i divieti servono lì dove non arriva il buonsenso.
0: Ecco.
3: È buonsenso non fumare sui tavoli di un ristorante all'aperto,
1: certo,
3: se di fianco ho un tavolo dove ci sono bambini.
1: Guarda,
3: però
1: anche
3: purtroppo a molta gente questo buonsenso non arriva. Ed è lì che deve intervenire il divieto. Saluti da Michele, da Bari.
1: Allora, guarda, anche quando non ci sono bambini, io e te Simone Max chiedo sempre. No, questo è il buon senso delle persone, chiedere sempre, però da lì. E sono d'accordo nei locali. Però da lì che anche all'aperto sono da sola, in un parco, seduta su una panchina che non posso fumare, ma anche no.
0: Vabbè.
1: Perdonami, no.
0: Dai, le opinioni vostre ancora tra poco al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: La polemica, la Leti si è accesa.

0: Fulminacci. Finale di Polly e la polemica, ragazzi. Divieti a gogo, ce ne sono troppi, servono, le regole ci occorrono per una vita più serena, per prevenzione, per salute, per cosa, insomma, vi abbiamo chiesto un po' di punti di vista sui divieti. Buongiorno.
1: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono il Fratto.
2: Ciao.
1: Io certi divieti li leggo in maniera diversa.
2: Sì.
1: La funzionalità del divieto del fumo è cercare di far smettere la gente di fumare.
0: Anche quello.
1: Tutto lì.
2: Ma se non voglio.
1: Vi chiesto a tutti. No.
0: Sonia, buongiorno, veloci, vai.
3: Ciao Max e Leti. Il mio nome è Simona.
0: Mio marito
3: fa il tabaccaio. Ci sta con i divieti, per l'amor del cielo, come dice la Leti, nei luoghi pubblici, il rispetto degli altri.
2: Certo.
3: Però se deve diventare un divieto totale, allora rendiamolo illegale come la droga.
2: Brava.
3: E tutte le sostanze che sono proibite.
0: Giovanna, buongiorno.
4: Ciao Leti, ciao Max. Io invece sono d'accordissimo con la legge che faranno in Spagna e spero che si estenda anche qui in Italia.
5: Buongiorno Max, buongiorno la Leti, a Fede da Monza. Io sono d'accordo sui divieti per il fumo, perché non fumando, meno si fuma meglio è per me, però esagerare quei divieti non mi sembra neanche giusto. Basta avere un po' di buon senso da entrambe le parti. Se arriva una fermata del pullman che c'è uno che sta già fumando, non mi ci metto di fianco.
0: Certo, va bene, pronto, vai.
6: Ciao Xkiss, Cinzia da Milano. Ciao Max, ciao Lady.
2: Ciao.
6: Non sono d'accordo, ma per nulla. Ormai i fumatori sono diventata una specie protetta. Ma che la lasciassero in pace questa specie protetta. Io sono fumatrice e tutti questi divieti non li ammetto. Che li mettessero per le cose più importanti.
0: Sì, vabbè, ragazzi, quando diciamo queste cose, che lo facessero per le cose più importanti, c'è sempre qualcuno che poi ti dirà: lo fai per l'altra cosa, ma fallo per le altre. È un po' come quando la polizia ti ferma e dice: invece di fermare i criminali fermano me. Che ne sa la polizia? La polizia deve fare controlli a campione, capito? I carabinieri, forze dell'ordine in generale. Va bene, molto interessante, devo dire. Anche stamattina ci avete scritto in tanti, ma abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione.
2: Sì.
0: Ragazzi, la Leti stamattina si è arrabbiata tanto che non può fumare nella sua auto.
2: No, volevo dire a Andrea che esiste nel posacenere in macchina, perché ha detto: dove la butti quando la finisci? Nel posacenere in macchina.
0: Però poi non la vendi bene, sappi che non la vendi bene quando la vuoi dar via. La macchina, l'auto. Allora, tra poco Pippo Pilo Show con Pippo e Adriana. Vi lasciamo con Santana, Imanà, Corazzone Spinato. Grazie alla regia
2: Andrea Cimmino.
0: Prima mattiniere, torniamo in onda domani dalle 5 alle 7 da Max.

0: canto, mi diceva Anna Chiara nel
1: sala
0: sogno.
1: Sala privé?
0: Sì, nella sala privé. Santana con i Manà e la famosa ancora Sonne Spinato,
1: Che bella canzone, dai, che sono le 6:57. Ci colleghiamo subito con la nostra redazione. C'è Umberto Aprea per tutte le news. A tra poco.
2: Buona giornata e bentrovati. Resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane hanno condotto la 12ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre Teheran continua a minacciare ritorsioni e nuove azioni contro il traffico marittimo nel Golfo Persico. Sul piano diplomatico non si registrano passi avanti e i negoziati restano in una fase di stallo. E preoccupa soprattutto la situazione nello stretto di Hormuz, uno dei principali snodi mondiali per il trasporto di petrolio. Il traffico commerciale ai minimi, con appena 3 navi cargo transitate nell'ultima giornata monitorata. Nel Mar Rosso, inoltre, i ribelli Houthi hanno rivendicato attacchi contro 2 petroliere saudite, costringendo altre imbarcazioni a cambiare rotta. Una crisi che pesa anche sui mercati. Il Brent è salito fino a circa $96 al barile, ai massimi delle ultime settimane, alimentando i timori di nuove tensioni sui prezzi dell'energia. La cronaca, nuovi sviluppi sul caso di Abder Rahim Fakir, il 41enne morto durante un fermo di polizia a Bologna. Un video consegnato dai legali della famiglia alla procura mostra l'uomo ancora immobilizzato con fascette alle caviglie e alle braccia, mentre 4 soccorritori della Croce Rossa tentano di rianimarlo. Le immagini ora al vaglio degli inquirenti, insieme alle bodycam degli agenti, alimentano le polemiche. Secondo il legale della famiglia, Fakir avrebbe dovuto essere liberato prima delle manovre di soccorso. L'inchiesta dovrà chiarire le cause del decesso e accertare eventuali responsabilità. A Barisardo, in Ogliastra, in Sardegna, un 19enne, Simone Concas, è stato ucciso a coltellate per strada non lontano dal centro del suo paese. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe investito una ragazza senza fermarsi a prestare soccorso. Raggiunto poco dopo dal fratello e dal fidanzato della giovane, sarebbe scoppiata una violenta colluttazione culminata con l'accoltellamento mortale del 19enne. La ragazza investita resta ricoverata in ospedale con gravi traumi agli arti inferiori. Sicilia e Sardegna continuano a fare i conti con i roghi alimentati dal caldo e dal vento di scirocco. A San Cataldo, nel Nisseno, ha perso la vita un vigile del fuoco colto da un malore durante le operazioni di spegnimento. Evacuazioni precauzionali anche in provincia di Agrigento, dove oltre 100 persone hanno lasciato le proprie abitazioni per l'avanzata delle fiamme. Dati allarmanti sull'epidemia di Ebola tra la Repubblica Democratica del Congo e l'Uganda. Secondo gli ultimi dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, le vittime hanno superato quota 1000. Il Centro Africano per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie lancia un nuovo allarme: l'epidemia di Ebola, più rapida diffusione mai registrata, e la carenza di vaccini, farmaci e finanziamenti rischia di aggravare ulteriormente la situazione. In chiusura allo sport, con il calcio, continua il casting per il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Il sogno si chiama Pep Guardiola. La federazione ha confermato che i contatti con l'ex tecnico del Manchester City sono reali e resta in attesa di una risposta definitiva. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea, a più tardi e kiss kiss a tutti.

0: Devo dire che il Kiss Kiss Way, che andrà in onda in TV settimana prossima, sabato
1: 25
0: questa
1: di
0: settimana
1: di luglio,
0: e settimana sì. prossima è sabato 1 agosto, ha cambiato un po' le regole del gioco. Da quando siete state in tour tu e Anna Chiara, io non vi riconosco più, e nemmeno Pippo.
1: Beh, Pippo, ma è estate!
0: Si vedono cose che prima non si vedevano. Fino a spingermi a fare dei sogni strani, e stanotte ho sognato Adriana e Anna Chiara
1: che facevano cose strane,
0: e
1: con persone
0: di fare cose strane
1: insospettabili. Dai che si parte, buongiorno.

0: E allora, gli italiani cambiano modo di fare le vacanze anche per quello che sta succedendo a proposito dei costi dei carburanti.
1: Pare di sì, pare di sì.
0: Che stanno facendo lievitare i costi di qualsiasi cosa, perché ovviamente tutto si muove o su ruote o su navi, su tutti i mezzi,
1: mezzi
0: che
1: di trasporto
0: organizzano,
1: in generale.
0: Che utilizzano, scusami, il carburante. Quindi costando tanto il carburante aumenta un po' tutto.
1: Allora,
0: no?
1: Mettiamo un po' a confronto l'estate attuale, l'estate moderna, con l'estate di qualche tempo fa.
0: È vero.
1: Diciamo che è cambiato. Mentre prima, insomma, gli italiani mediamente, quindi è chiaro che parliamo della media,
0: sì,
1: facevano 11 giorni di vacanza ad agosto, adesso invece weekend mordi e fuggi spalmati tra giugno, luglio e un po' anche ad agosto.
0: Ad agosto. Tantissimi pare che abbiano addirittura, proprio in base ai prezzi che sono aumentati negli ultimi tempi, rinunciato. Io mi sono sentito dire da tanti amici: no, ho provato a prenotare un aereo per andare in Spagna, 500 euro, 800 euro.
1: Beh, infatti
0: prezzi
1: sono
0: di
1: diminuiti
0: tipo
1: i viaggi degli italiani all'estero.
0: È vero.
1: Quindi provano a prenotare e a stare un po' di più in Italia, anche perché in Italia, ora non voglio dire una scontatezza, ci sono dei posti veramente meravigliosi.
0: No, non
1: e
0: è scontato,
1: fuori,
0: no, no, no.
1: E non è vero che fuori si
0: siamo
1: paga
0: siamo uno dei paesi
1: meno
0: più belli al mondo, non l'hai
1: appunto
0: detto ancora? Si mangia benissimo, non l'hai detto?
1: Si mangia benissimo,
0: sì,
1: la
0: sì
1: costiera amalfitana poi
0: la
1: sarò di parte, tra i posti più
0: Milano
1: affascinanti.
0: La costiera amalfitana, non una
1: posso dire che impazzisco per quella canzone, muoio per quel pezzo.
0: Adesso pica, vedi, sta già
1: sì,
0: è già
1: sì
0: all'opera. Non ci vede benissimo perché ha gli occhi coperti dai baffi. Però se ci riesce, ci mette la costiera.
1: Eccola.

0: Mamma che bella.
1: Bellina questa canzone, è molto divertente, però insomma la Costiera Amalfitana ha sempre il suo fascino.
0: Vabbè, ha sempre il suo fascino ed è molto costosa, molto molto costosa. Allora, solo il 12% degli italiani oggi va all'estero d'estate contro il 25,5% di 10 anni fa.
1: Parlavi e diciamo, una persona su quattro ti diceva che andava all'estero
0: a fare
1: adesso
0: vacanze.
1: Te lo dicono in pochi, davvero. È
0: vabbè,
1: la verità,
0: vediamo. Ditecelo. Allora, avete prenotato le vostre vacanze? Dove andate? In Italia o all'estero? E soprattutto, qual è realisticamente il budget di queste vacanze?
1: Mi raccomando, però dite la verità. E soprattutto, se avete rinunciato a un viaggio all'estero perché molto costoso, fatecelo sapere. Siamo curiosi di sapere se realmente avete riscontrato sulla vostra pelle questi prezzi così aumentati. Si parla di 190%, 200%.
0: Bisognerebbe agire in questo caso un po' di furbizia, cioè prenotare come fa per esempio
1: per
0: il nostro buon Pica gennaio.
1: Sì. Tipo. Ricordiamo che Pica ha prenotato già il loculo al cimitero, per cui figurati se non ha prenotato i viaggi.
2: L'ha già comprato in realtà.
1: Figurati se non ha comprato i viaggi fino a quando farà l'estremo viaggio, diciamo. Allora, 347-490-0042. Sei pronto già per l'estremo viaggio? Andiamo, vai.
0: Andiamo sotto la doccia.

0: Chirizzi.
1: Beh, a mali estremi, estremi viaggi. È così. Dai, che noi vi suoniamo sempre la musica più bella. Sono le 7:06. Buongiorno a chi è già sveglio.
0: Sveglia!
1: Buongiorno a chi ci guarda già in TV. Arriva Max Gazzè con Una musica può fare.

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Adriana, non è vero che si paga meno in Italia che all'estero.
2: Vero.
0: Io in Sicilia ho pagato una settimana molto di più
2: un miliardo.
0: Di quanto sono stata a Capo Verde in Africa.
1: No, non ho detto che si paga meno in Italia. L'Italia è molto cara, anzi, ho detto proprio il contrario.
2: Ma Adriana, scusami.
1: Ho detto molto spesso non si paga meno all'estero, ma non ho detto che si paga meno in
2: allora,
1: Italia.
2: Allora ricordiamo che Adriana viaggia con i soldi degli altri, per cui ovviamente lei
1: quelle sono le tue amiche di Torino.
2: Non
1: sa che stai confondendo.
2: Quello che costa una vacanza, perché pagano gli altri, quindi figurati. Beh, parla così per sentito dire.
3: Per idea, sì.
2: Per idea, no, non per sentito dire.
1: Vado per un'idea.
2: Sente la povera gente che si lamenta e dice delle cose come se le facesse lei, ma figurati.
1: Beh, in realtà esistono sempre due mondi,
2: per
1: quelli dei social.
2: Taormina, Portofino o Kathmandu è la stessa cosa. Sei stata a Kathmandu?
1: No, non ci sono mai stata. E manco anche da tantissimo a Portofino.
2: Vedi?
1: E a Taormina pure.
2: E anche a Taormina.
1: Va bene, allora sentiamo gli italiani cosa pensano rispetto alle vacanze. Cioè, un po' le abbiamo messe a confronto, non noi, ma le statistiche. Cioè, oggi fanno meno vacanze e il prezzo è raddoppiato, se non triplicato. Sentiamo.
4: Sì. Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Sono Pasquale da San Salvo.
2: Ciao Pasquale.
4: Io e la mia compagna volevamo andare in Trentino in agosto e tra di carburante e pernottamento ci costava intorno alle 1000 euro una settimana. Niente, abbiamo fatto qualche preventivo e alla fine andiamo in Polonia la stessa settimana.
2: Andate in Polonia?
4: Costo dell'aereo più pernottamento 350 euro a persona.
2: Ma vedi, 350. Però andate in Polonia d'estate.
1: Cioè, capito?
2: Non è proprio al massimo delle mete, diciamo, più richieste.
1: Sono mete non tanto richieste
2: magari
1: d'estate.
2: Magari a Natale sì, magari in un altro periodo sì, però proprio d'estate in Polonia è chiaro che pagate poco.
1: Invece il Trentino e la montagna in generale restano delle mete comunque di lusso
2: anche
1: d'estate e di alta stagione
2: anche d'estate, assolutamente sì.
5: Pippo,
2: prego.
5: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Sono Giuseppe della Costiera e quest'anno farò nessun viaggio perché tra un paio di settimane nascerà il nostro figlio e quindi abbiamo deciso che quest'anno non faremo niente per poi dedicarci a fare un'uscita in famiglia l'anno prossimo
2: un'uscita in famiglia.
1: Ma tu chiami dalla costiera però costiera
2: vivi già in costiera amalfitana, per cui sei già in vacanza. Luoghi comuni, quando sei a casa non sei mai in vacanza. Non stacchi
1: però
2: mai.
1: Comunque non è che c'ha il mare tanto distante.
2: Sì,
1: immagino
2: puoi andare
1: che ce
2: al
1: l'abbia.
2: Mare però insomma non sei proprio con la mente in vacanza.
6: Ciao Pippo Adriana, Mickey Bud di Varese. Vacanze già fatte. Due settimane a giugno sono andato in Costa Azzurra in campeggio con la mia rullottina.
2: Ah, vedi?
6: Avrò speso tra tutto 2.000-2.500 euro.
2: 2.500 euro.
6: Calcola che campeggio sei sui 600 euro. E il resto mangiare, detto tra di noi, puttanate varie.
2: Sì, ma se avete già fatto, diteci la differenza. La domanda era anche: notate differenze reali? Cioè, avete avvertito realmente che questi prezzi, come dicono le statistiche, i voli nazionali sono quasi triplicati, più 193%, le tariffe dei traghetti quasi raddoppiate, più 92%, le auto e carburante e gasolio più 61%, benzina più 28%.
1: Ma lui li ha fatti a giugno, Costa Azzurra 2600 euro, voglio dire, è comunque rispetto ad agosto comunque ha risparmiato.
2: Pepino
1: credo
2: non ha notato perché ha il portafogli a mantice.
1: Ultimamente sì, Pippo.
2: Sì, di quelli che si aprono.
1: E non solo quello,
7: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Anna di Lodi. Allora,
1: Anna,
7: per me l'Italia è uno dei paesi più belli che c'è. Ha tutto di bello, mare, montagne, cucine. Non ha niente da invidiare a nessuno, però purtroppo ti parlo io per mia esperienza e sono una che deve fare le ferie in agosto perché la mia ditta chiude solo in agosto.
2: Bene.
7: All'estero si spende di meno, è vero.
1: Dipende all'estero dove?
2: All'estero
1: dipende
2: si spende
1: dove
2: di
1: vai.
2: Più. Dipende da dove vai, sempre, no? Dove va Adriana si spende molto di più, ma ripetiamo, non paga lei. Andiamo avanti.
1: Olivia paga Pippo quest'anno. Pippo Pay. Sì. Intanto c'è Olivia Rodrigo con Drop Dead.

0: Off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon. Kiss, kiss.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Kiss, kiss. Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone. E con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com. Kiss,
5: kiss. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
7: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... Stanotte ritorni
8: qui al centro delle mie fantasie. L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: Buon vento! Adriana, San Benedetto del Tronto, l'altro giorno sono arrivati chicchi di grandine grossi quanto una palla da golf. E lì c'è in vacanza Fabrizio, buongiorno!
1: Ciao Fabrizio!
2: Buongiorno ragazzi, ma che bello!
0: Tu eri lì quando è arrivata la grandine enorme? Eri già a San Benedetto?
2: Ero a San Benedetto e dico che è stata una cosa che non ho mai visto nella mia vita.
0: Lo so, ma guarda che su queste cose qua, per chi dice no, il clima non è cambiato, questa è la testimonianza. Per esempio, io nella vita non ho mai visto dei chicchi di grandine così grande.
1: D'estate?
0: Così grandi.
1: O almeno d'estate, vero?
0: È vero?
2: No, mai visto ragazzi, io mi sono spaventato, veramente.
0: Ti sei spaventato? Pensa che uno va in vacanza e si fa, anche i miei amici erano in vacanza in Grecia l'altro giorno, c'è stato un vero e proprio uragano mentre erano in un ristorante e si sono molto spaventati. Ma tornando,
1: pensiamo però alle cose belle delle vacanze.
0: Alle cose belle delle vacanze.
1: Perché già ci stanno mettendo ansia con la storia che agosto, come ogni anno,
0: sarà
1: vengono fuori rovente, notizie che
0: sarà
1: no,
0: rovente.
1: Che agosto temporali, brutto tempo.
0: Ma
1: ho letto
0: che sarà rovente, 50 gradi, arriveremo a 50 gradi
1: ottimo.
0: Ad agosto.
1: Pensiamo alle cose belle, alle vacanze che stai facendo. San Benedetto del Tronto, 15 giorni, giusto?
2: 15 meravigliosi giorni con i miei tre figli meravigliosi e mia moglie.
0: Oh, e tua moglie.
1: Quanto tempo prima hai prenotato, Fabrizio?
2: Allora, noi abbiamo avuto la grande fortuna di prendere l'appartamento ancora una decina di giorni, di anni fa, e allora abbiamo come punto di riferimento l'appartamento.
1: È di vostra proprietà?
0: No, hanno affittato l'appartamento.
1: Affittato.
0: Sì.
1: Ok. Affittato.
2: Ecco, il prezzo fortunatamente è rimasto uguale, però il viaggio è stata una cosa abbastanza, diciamo, non pensavo di spendere così tanto.
0: Ma di benzina? Sei andato in auto, sì, ovviamente.
2: Sì, ragazzi, la benzina, sì. Io l'anno scorso mi ricordo il pieno era sulle 150 euro.
0: Mm-hmm. Sì.
2: Il mio pieno è stato di 216 euro.
0: Mamma mia, è aumentato a dismisura, quasi tra poco raddoppia. Tra poco raddoppia, se continuiamo così raddoppia.
1: Quindi, per quanto riguarda i costi, diciamo, del trasporto, quindi della benzina, sicuramente è aumentato, quasi del doppio.
2: Sì, è aumentato e anche l'autostrada è aumentata.
1: E anche l'autostrada. E invece il costo dell'appartamento rimasto invariato?
2: Quello è rimasto invariato. Okay. Il signore è stato un grandissimo.
0: Senti, se devi prendere l'auto in questi giorni per andare a fare un giro a San Benedetto, nei dintorni a Pescara, che è lì vicino, dove noi abbiamo fatto il Kiss Kiss Way, queste città hanno di bello che tu scendi di casa e sei già sulla spiaggia, giusto?
2: Verissimo.
0: Sì, anche San Benedetto è così. Se devi fare un giro, ti poni il problema della benzina che costa tanto, o in vacanza almeno non ci pensi?
2: Io non ci penso.
0: Non ci penso.
2: La vita è troppo bella per pensare anche a questo.
1: Almeno questi 15
0: giorni.
1: Ma sì,
0: te la godi, chi se ne frega. No, perché io ho gente che non mangia per non andare a fare la cacca. Diciamo. Ce n'ho uno di fronte a me qua proprio. E quindi c'è, diciamo, questa tipologia di persone. Invece tu vai in vacanza e dici sì, è vero che sono aumentati i prezzi, ma siamo in vacanza, godiamocela, giusto?
2: Sì, è vero, anche perché poi ci pigliamo dentro tutto l'anno, ragazzi.
0: Sì,
1: Fabri,
0: esatto.
1: Scusa, ma avevi un budget prestabilito oppure vai un po' a sensazione, a sentimento?
2: Allora, quest'anno ci siamo dati un budget che abbiamo purtroppo sforato.
1: Allora, questo è il quinto giorno di 15, però.
2: No, questo è il decimo giorno.
0: È il decimo giorno di 15. Sono in 5. Famiglia, sono 5 persone.
1: Ah, ok. Avevo letto 5 di 15. Quindi
0: sì,
1: è il decimo giorno già, ne mancano altri 5 di giorni.
0: E il budget è stato superato a che giorno? Al terzo giorno avete già superato il budget che avevate previsto per 15?
2: Al quinto giorno.
0: Al quinto giorno sono già andati fuori budget. Vabbè, ma chi se ne frega, Fabrizio.
2: Ieri ci siamo dati alle olive ascolane e ci siamo dati alla bella vita.
0: Alla bella vita, ma bravo Fabrizio. Goditi la tua vacanza a San Benedetto
2: ragazzi.
0: Del Tronto. Hai scelto l'Italia perché la scegli sempre, mi pare di capire, non perché non volevi, perché volevi risparmiare,
2: ho
0: giusto?
2: Ho scelto l'Italia perché i ragazzi, da quando sono diventati grandi, i prezzi degli aerei non te li regalano più.
0: Non pagavi
2: i bambini, adesso li paghi.
0: Adesso li paghi.
1: Okay.
0: Adesso stiamo in Italia, anche al suo, perché comunque grazie mille.
1: Fabrizio, buona vacanza.
0: Ciao, chissà te. Buona giornata. Ciao.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: Una settimana in Trentino, compreso treno e pernottamento e mezza pensione, tre persone, 2.000 euro.
0: 2.000 euro, tre persone.
1: Una settimana in Trentino.
0: Beh, non è male, però non è male.
4: Buongiorno Pippo e Adriana.
1: Buongiorno.
4: Vacanze già fatte, la prima di luglio. Siamo stati a Karpathos. Rapporto qualità prezzo e mare favoloso.
0: Favoloso, adoro.
1: Karpathos è in Grecia?
0: Dea.
1: Ok.
0: Dea, lei non tu, lei subito si sente
1: Pippo, Dea. Quando dici Dea mi sento allora, chiamata in causa,
0: perdonami.
1: Speriamo
0: che anche il micragnoso Pica farà le vacanze, ma c'ha la micragna.
5: Buongiorno, allora sono Chiara da Napoli.
0: Ciao Chiara.
5: Volevo dirvi, l'anno scorso sono andata in Calabria e quest'anno volevo tornare. Ma il costo era aumentato di 500 euro, quindi due settimane 2500 euro.
1: Okay.
5: Mentre con 2000 euro siamo andati 11 giorni a Sharm el Sheikh, all inclusive, compreso di aereo 2000 euro.
0: Vedi?
1: Ah, ok, a Sharm.
0: All inclusive.
1: Sì, sì.
0: Con una temperatura di 800 gradi.
1: Guarda,
0: a
1: ci sono stata sempre ad agosto. In realtà nell'ultimo periodo non si può fare più.
0: Non si può fare,
1: no,
0: fa troppo
1: caldo.
0: Secondo
1: me ad agosto fa troppo caldo, troppo caldo. Rispetto
6: Pippo,
1: a qualche anno fa.
6: Buongiorno Adriana. Io fortunatamente ho una moglie greca, quindi ho la fortuna di andare in Grecia e pagare soltanto il volo. Comunque un esempio pratico e veloce, in Grecia la maggior parte delle spiagge, a parte le spiagge più rinomate tipo Santorini e Mykonos,
1: sì,
6: però ad Atene o lì nella zona limitrofe non si paga l'ombrellone e il lettino, si paga solo quello che si consuma, hai il lettino, ombrellone tutto il giorno, sei servito e riverito. Al contrario dell'Italia, che penso che il posto dove costa meno l'ombrellone e il lettino costa almeno 40-50 euro al giorno, quindi
1: più o meno
6: è una notevole differenza. Chissà a tutti, ciao.
1: Okay,
0: sì, anche
1: ciao.
0: La Grecia, in alcuni luoghi della Grecia, perché ci sono posti tipo Mykonos che costano 8 volte l'Italia.
1: Beh, lui l'ha detto, anche Santorini.
0: Sì,
1: un po',
0: sì, sì, alcuni
1: effetti.
0: Posti della Grecia puoi ancora trovare dei prezzi estremamente convenienti.
1: Intanto su Radio Kiss Kiss, come sempre, c'è la musica più bella. Questo pezzo è meraviglioso di Rihanna, si chiama Don't Stop the Music.

0: Rihanna è tornata a Don't Stop the Music dal 2007.
1: Eh sì. No, io spero sempre di rivedere, di riascoltare Rihanna nuovamente.
0: Ma la riascolterà.
1: A parte che adesso si è dedicata alla maternità, ma anche al suo business.
0: Certo.
1: Che riguarda la cosmesi. Ed è lì che ha fatto più soldi che nella musica.
0: Bene. Tu hai scelto invece di fare mani e piedi e lì è un po' meno remunerativo, no?
1: No, è remunerativo uguale, Pippo, uguale.
0: Stamattina è difficile dire remunerativo. Vabbè.
1: Dai che sono le 7.34 e noi ci colleghiamo subito con i nostri amici del meteo.it per sapere come sarà il tempo previsto per oggi. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole su quasi tutta l'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili rovesci isolati sul Triveneto, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto sempre bel tempo. Massime tra 28 e 31 al nord, tra 28 e 34 al centro, tra 29 e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
3: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
4: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
5: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
6: Kiss, kiss. Afte.
7: Ne soffro da quando ero piccola.
8: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
7: Un aiuto per tornare a sorridere.
8: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
7: Rapida la guarigione.
8: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Kiss, kiss.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
6: Kiss, kiss.
10: Ci sono cose che vorresti tornassero.
11: Come le vacanze.
10: O un bel vantaggio.
11: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
6: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
12: Cibu, cibu.

0: Mamma mia, ragazzi,
1: povera.
0: La caduta dal palco è una cosa che fa molto male. Io ci sono passato. Mamma mia, chi se lo dimentica?
1: Era
0: in provincia di Benevento. Magari molti se lo ricorderanno tra quelli che ci ascoltano. Ero lì sulla console. Yeah! Stavo saltando, improvvisamente salta una pedana del una di quelle.
1: Sei sprofondato o
0: di
1: sei caduto?
0: Di listone di legno. No, sono sprofondato.
1: Sei sprofondato.
0: Ma un dolore, ragazzi, che non posso dimenticare. Mamma
1: Poi cosa
0: paura.
1: Hai fatto? Ricoverato
0: pronto soccorso,
1: in un pronto soccorso.
0: Sì, okay. Solito iter, pronto soccorso, eccetera, eccetera. Salvo per miracolo.
1: Va bene. Anche Noemi, diciamo, se l'è cavata abbastanza bene. E quindi noi le auguriamo una pronta guarigione, anche perché ne avrà per 4 settimane. Quindi il suo tour è stato annullato.
0: Adriana si chiama Michelle Handley, questa signora che nel 2001 era scomparsa, aveva lasciato nello sconforto il marito e i figli di 19, 14 e 7 anni, accadeva in Virginia e nel confine tra la Virginia e la Carolina del Nord negli Stati Uniti. Donna sparisce, va a fare la spesa, non torna più a casa. Pochi giorni fa
1: è stata ritrovata.
0: È stata ritrovata con una nuova casa, una nuova vita. Lei in realtà è andata a rifarsi una nuova vita. È sparita per un po', poi è tornata, si è fatta la casa nuova, eccetera, eccetera. E non vuole essere più disturbata dalla sua vecchia vita.
1: Ha detto alla polizia: oh, questa è una scelta consapevole.
0: Tu
1: sono
0: a chi
1: uscita.
0: Aspetti ad andartene a farti una nuova vita
1: in
0: e sparire?
1: In realtà loro sperano che io me la faccia la nuova vita. La famiglia, capito?
0: La tua famiglia, brava.
1: Quando mio figlio si arrabbia dice: non tornare più, stai in tour.
0: È stato una lontano.
1: Sta in tour.
0: Ah, così dice.
1: Sta in tour. Che voglio stare con papà.
0: Ah, vedi?
1: Capito? Perché io sono la rompiscatole della famiglia.
0: È vero. Allora.
1: Va bene, comunque la signora è come quando dici vado a comprare le sigarette e non torna più. La signora ha fatto questa scelta.
0: Mamma mia.
1: E niente, adesso sta bene, ma immagino che anche i figli si siano fatti una nuova vita.
0: Ci vuole un bel coraggio. A volte io l'ho pensato questa cosa, lo sai? Da sempre.
1: Quando
0: sempre
1: la pensato. Fai?
0: No, improvvisamente mi piacerebbe sparire poi riapparire in un altro luogo, in un'altra cosa, lontano da tutti.
1: Oppure far prendere uno spavento a qualcuno.
0: No, questo mi spiacerebbe.
1: Questo è brutto.
0: Questo mi spiacerebbe.
1: Questo è brutto. Però cioè, tipo sparire per un.
0: Sai quanti in questo momento che stanno ascoltando? Ascoltando la radio stanno pensando, però la signora tutto sommato non ha fatto una cazzata.
1: Oddio.
0: Che se n'è andata così a fare la spesa e poi un cambio di vita totale. Io per esempio Pica, no? Lo vedi oggi, ce l'abbiamo di fronte. Lui è uscito una mattina dalla radio e non era così. Io oggi non l'avrei riconosciuto. Bastavano due capelli, diciamo due ciuffetti davanti, sarebbe stata un'altra persona. È tornato col baffetto, con gli occhiali, alla moda.
1: Siamo sempre nell'era del glow up, Pippo.
0: Sì,
1: glow
0: sì,
1: up.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Che si porta tanto. Cioè, l'abbellimento di una persona.
0: È vero.
1: Tu, Pippo?
0: Si porta l'abbellimento, ma non credo che nel suo caso sia riuscito.
2: Posso quando dire il tuo glow up?
0: Il mio glow up è tutti i giorni, da sempre. Che simpatia, ragazzi.
1: Che simpatia.
0: Andiamo avanti. Va.
1: Volevo fare la battuta.
0: Arriva Ed Sheeran con Shape of You dal 2017.
1: Bello.

0: Shape of You.
1: I'm in love with Shape of You, la canzone di Ed Sheeran su Radio Kiss Kiss. Sono le 7:48 minuti e ai noi arriva l'oroscopo.
2: Il tanto atteso appuntamento con le stelle.
1: Le stelle, l'appuntamento, ricordiamo che Adriana dà appuntamento alle stelle ogni giorno a quest'ora, loro non si presentano mai, quindi lei arrangia un oroscopo così.
2: Pippo, anche tu hai bisogno di consultare le stelle un po'
1: sì,
2: più spesso.
1: Sì, sì, sì.
2: Oh,
1: va bene.
2: Perché le stelle ti parlano ogni momento, ogni
1: e
2: minuto.
1: Che hanno da dire?
2: Sei
1: le
2: tu
1: stelle?
2: Che non capisci e non afferri al volo.
1: Sigla,
2: allora,
1: prego.
2: Andiamo.
3: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
2: Capite quello che volete, cari pesciolini.
1: Bene.
2: Oggi parliamo ai pesci.
1: Ah, okay. Veramente?
2: Sì. Sì.
1: Prego.
2: L'ultimo segno dello zodiaco,
1: sì.
2: Quello sempre
1: Adriana.
2: Un po' sospeso tra la realtà e il sogno.
4: Sì, sì.
2: Sono
4: sì.
2: Proprio i pesci.
1: Tuo marito
2: così.
1: È dei pesci, giusto?
2: Sì, sì, sì, è dei pesci. Prego. Anche mio figlio. Allora, lavoro, diamo un punteggio di 7 su 10.
1: Bene.
2: Siete pieni di idee, ma ogni
1: anche
2: tanto.
1: Anche tuo padre è dei pesci.
2: Anche mio padre è dei pesci.
1: Tutta la famiglia, tutti,
2: cioè, i
1: tutti pesci intorno.
2: Sì, sì, sì, tutti i pesci.
1: Incredibile.
2: Allora, siete pieni di idee, ma ogni tanto vivete più nei vostri film che nella realtà. E questa è proprio una caratteristica centrale del segno. Questa settimana però provate a consegnare i progetti prima di immaginare il discorso per il premio, quindi andateci piano con i vostri sogni. Va bene sognare, ma ogni tanto bisogna attenersi al principio di realtà. Amore e sesso non riscontro, ma comunque diamo un punteggio di 9 su 10.
1: 9 su 10,
2: ecco.
1: Questo è un voto personale che Adriana dà a suo marito per
2: no.
1: Le evoluzioni di stanotte. Mi è piaciuto moltissimo il momento, quel brano, quel pezzo, quel passaggio in cui mi hai raccontato che tu eri sulla lavatrice.
2: Sì, sì.
1: Che faceva la centrifuga.
2: Sì, sì, molto faceva bello. La centrifuga, si sposta
1: molto
2: per
1: bello, sì,
2: ieri
1: sì,
2: mi
1: sì.
2: Ha detto o sei al lavoro e ti vedo in TV o ti
1: sei
2: vedo
1: sulla centrifuga.
2: No, o ti vedo dormire. Insomma, quindi immaginate quanto alle stelle vadano, diciamo, vada questa sfera. Allora, il romanticismo è alle stelle e l'attività sudombelicale pure.
1: Mm.
2: Fatta eccezione, insomma, di
1: sì, no.
2: Il popi popi è favorito, ma voi rischiate di innamorarvi solo perché qualcuno vi ha detto hai dei begli occhi, quindi cari pesciolini andateci piano.
1: Credo che proprio a proposito Anna Chiara in questo momento avrebbe bisogno di un bel pesci.
2: Vedi?
1: Sì,
2: sì, sì. Allora, Anna Chiara, devi cercare in questo segno zodiacale.
1: Sì.
2: Soldi,
1: Renata.
2: 6 su 10. Occhio agli acquisti d'impulso. Siete capaci di comprare una lampada che cambia colore solo perché vi ha trasmesso un'emozione. Consiglio della settimana. Sogna quanto vuoi, caro pesciolino, ma ogni

0: tanto torna sulla terra, almeno il tempo di controllare il saldo del conto.
1: Vedi?
0: Ovviamente, cari pesci, datemi il vostro feedback, se avete parenti, amici, compagno o moglie, eccetera eccetera.
1: Mi siete riconosciuti dell'oroscopo di Adriana? Intanto abbiamo scoperto che Anna Chiara soffre in questo momento proprio la mancanza di un pesci, quindi
0: sì,
1: c'è in giro un pesci libero possiamo, diciamo, in qualche modo
0: esatto sistemarlo. Fatevi avanti, sì, ok, esatto. Quelli nati tra febbraio e marzo,
1: tu la soffri? No, tu non la soffri, ce l'hai.
0: No, no, ce ne ho tre.
1: Esatto, va bene,
0: andiamo avanti. Grazie. Orosco Petro
1: tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Ma che battute di bassa lega.
0: Ma
1: andiamo
0: veramente
1: avanti.
0: C'è terra terra proprio.
1: Mamma mia. Allora 347 490 0042. Abbiamo ancora tante cose da fare insieme, perché arriverà una seconda ora del Pippo Pelo Show. Ma prima arriva una canzone di un artista che ha una voce stupenda. Questa è del 1999
0: ed è il nostro History Kiss, il nostro viaggio come sempre attraverso la musica più bella del passato. Ed è in arrivo lei, la grande Celine Dion, e questa è That's the Way It Is.

0: Fatto Epoca su Radio Kiss Kiss, è tempo di news.
1: Intanto sono le 7.56, c'è subito Umberto Aprea per noi dalla redazione. A tra poco.
2: Grazie Adriana, buongiorno Pippo e un saluto a tutti voi. L'Italia tira un primo sospiro di sollievo, l'ondata di afa inizia ad attenuarsi e i bollini rossi del Ministero della Salute scendono da 6 a 2 con Cagliari e Palermo ancora nelle condizioni di massimo rischio. Da domani resterà in rosso soltanto il capoluogo sardo. Nelle prossime ore sono attesi temporali su parte del centro e del sud, ma in Sicilia e Sardegna si sfioreranno ancora i 40 gradi. Gli esperti avvertono però che il caldo potrebbe tornare con una nuova intensa ondata già verso la fine della prossima settimana. Resta invece drammatica l'emergenza incendi. La Sicilia continua a bruciare, alimentata dal vento di scirocco e dalle temperature estreme. A San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, un vigile del fuoco di 59 anni è morto dopo essere stato colto da un malore mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento. Oltre 100 persone sono state evacuate nell'Agrigentino, mentre decine di roghi hanno minacciato abitazioni, strutture turistiche e attività produttive. Criticità anche in Sardegna. E proprio il caldo estremo colpisce anche il resto del Mediterraneo. In Grecia sono attesi fino a 43 gradi e il governo ha disposto lo stop ai lavori all'aperto nelle ore più calde delle aree a rischio, compresa Atene. Massima allerta anche per gli incendi. Sul fronte internazionale resta alta la tensione in Medio Oriente, proseguono i raid americani contro obiettivi iraniani e non si registrano progressi sul piano diplomatico. Nello stretto di Hormuz il traffico commerciale resta fortemente rallentato, mentre gli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso continuano a minacciare le rotte energetiche. Intanto Stati Uniti e Arabia Saudita hanno firmato uno storico accordo sul nucleare civile che rafforza la cooperazione energetica tra i due paesi e potrebbe incidere sugli equilibri dell'intera regione. Passiamo alla cronaca. Nuovi sviluppi nel caso di Abderrahim Fakir, il 41enne morto durante un fermo di polizia a Bologna. Un video consegnato alla procura dai legali della famiglia mostra l'uomo ancora immobilizzato con fascette ai polsi e alle caviglie mentre i sanitari tentano di rianimarlo. Le immagini ora sono al vaglio degli investigatori insieme ai filmati delle bodycam degli agenti che potrebbero fornire elementi decisivi per chiarire le responsabilità. Nuovo colpo di scena nel caso Jeffrey Epstein. Daniel Siad, 69 anni, indicato dagli investigatori come presunto reclutatore di giovani modelle per il finanziere americano, è stato trovato morto nella sua abitazione di Colombes alle porte di Parigi. Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe stato causato da un arresto cardiaco. In chiusura allo sport, calcio per la panchina della nazionale italiana, il nome che continua a far sognare i tifosi è quello di Guardiola. I contatti con la federazione proseguono, ma restano in corsa anche Roberto Mancini e Andrea Pirlo. Intanto, ieri sera Giovanni Malagò, presidente della FIGC, ha smentito le indiscrezioni che davano per imminente l'annuncio del nuovo commissario tecnico durante l'assemblea della Lega Serie A in programma oggi, chiarendo che non ci sarà alcuna ufficializzazione in questa sede. Abbiamo concluso, tornano Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea, buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
0: Allora, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Adriana, sai che da qualche tempo abbiamo ripreso a fare gli scherzi al mattino nel Pippo Pelo Show e quindi c'è sempre bisogno del gancio per fare lo scherzo. Quindi, cari amici, mandateci un messaggio al 347-490-0042, lasciate il vostro nome della vittima dello scherzo, che probabilmente, anzi evidentemente, dovrà essere una persona che non ci ascolta, no? Quindi una mamma, una zia, una nonna, insomma, un papà, un nonno.
1: Quindi mi raccomando, segnalateci una persona a cui fare uno scherzo.
0: Segnalatevi adesso, mandate i messaggi 347-490-0042. Se volete fare uno scherzo a qualcuno, ci dite anche che tipo di scherzo volete fare.
1: E ci penserà Falcan!
0: Ci pensa l'avvocato Falcan!
1: Fare gli scherzi!
0: Anna Chiara, te lo faccio lo scherzo, non ti preoccupare. Anna Chiara vuole lo scherzetto.
1: Vuole lo scherzetto.
0: E lo faccio, va bene.
1: Allora, la doccia gelida, lo sai, proprio gelida, al mattino stimolerebbe tutta una serie di benefici. Al nostro corpo.
0: Che poi quando diciamo una cosa non va bene si dice è stata una doccia fredda. Invece la doccia fredda a me mi procura un'estasi. Allora, quando mi
1: fai fredda?
0: Quando mi metto sotto l'acqua con, con l'acqua fredda ghiacciata che mi arriva in faccia.
1: Ma dove? Sulla
0: Io
1: spiaggia?
0: Io perdo i sensi anche a casa. Sia in spiaggia che a casa.
1: Perdi i sensi.
0: Lo faccio apposta. Prova a farlo. Metti l'acqua ghiacciata così sotto la doccia. per qualche istante perdi i sensi.
1: Perdi i sensi e gli si può fare tutto il popi popi del mondo.
0: Adriana, finisci con questo popi popi, che una volta che qualche volta ti succederà qualcosa che non ti aspetti.
1: No, secondo me quest'estate in spiaggia arriveranno donne a farti il popi popi.
0: Già me lo fanno per strada.
1: Hai capito?
0: Ma già me lo dicono, ogni tanto qualche gentile signora mi fa.
1: Come dice,
0: che
1: scusi,
0: mi diverto
1: signor
0: troppo
1: pelo.
0: Quando Adriana ti fa popi popi, te lo posso fare pure io.
1: Non avevo dubbi.
0: Va bene.
1: Allora, comunque sappiamo che la doccia gelida fa bene. In realtà ci sono arrivate tante persone nell'ultimo periodo, da quando sappiamo anche la crioterapia.
0: Dammi
1: cioè
0: un po' d'acqua,
1: quando ti immergi nei cubetti di ghiaccio, lo fa sempre Cristiano Ronaldo.
0: Sì.
1: Cioè, se così figo e tonico, è anche merito del ghiaccio.
0: Adesso tutti si metteranno nei cubetti di ghiaccio. Dai.
1: Ah, aspetta.
0: È fredda, guarda come è fredda. Stai ferma! Smettila! Allora,
1: è un piccolo popi popi perché stamattina il mio abbigliamento
0: non ti permette,
1: non mi consente di saltellare.
0: Ok,
1: hai capito?
0: Perché sennò se ne cadono i pantaloni. Allora, Adriana, mi è arrivata l'acqua fredda in faccia. Sono in estasi.
1: È in estasi. Voi la doccia, intanto la fate al mattino o alla sera? E d'estate la fate calda o fredda? Cioè calda, tiepida oppure
0: tiepida,
1: fresca?
0: Tiepida. Tiepida con qualche minuto fredda ghiacciata.
1: Dopo che è rassodante.
0: Molto. È rassodante. Infatti ho rassodato. Com'era il popi popi? Era rassodato.
1: Bello tosto.
0: Sì.
1: Bello tosto.
0: E pensa che hai toccato solo i fianchi.
1: Figuriamoci.
0: Andiamo avanti.
1: Poi per il resto invece. Aspetta, la rifacciamo. Per il resto invece.
3: È moscio.
1: Ecco qua. Tempismo perfetto.
0: Ti ricordi quando Pica era veloce, pensava le cose, le faceva?
1: Dai, andiamo sotto la...

0: Ah, che bella canzone!
1: Grazie al nostro ascoltatore che ce l'ha canticchiata sotto la doccia dal 1977. Pensate, arriva Lucio Battisti con Sì, viaggiare.
0: Io sono ancora in estasi.

0: questa canzone di Lucio Battisti, Sì viaggiare. Eravamo nel 1977 e abbiamo fatto un bel regalo agli ascoltatori, ai fans di Lucio Battisti che sono in ogni dove, anche nel nostro paese da sempre, non mancano
1: allora,
0: mai.
1: Allora, sì, infatti, anche perché questa è la musica scelta da voi. Pippo, abbiamo un messaggio e dopo parte il dissing. Prego.
2: Adriana, hai scelto Ilenia. Tu stessa l'abbigliamento. Se non volevi essere in difficoltà nei movimenti, avresti messo qualcosa di un pochino più accollato. Un pochino più accollato.
1: Ok,
0: esattamente.
1: Okay.
0: Allora, Ilenia, come al solito, ha da dire sul tuo abbigliamento di scinto e un po' a suo dire volgare. Anzi,
1: volgare.
0: Direi più che un po' estremamente volgare.
1: Yo, yo, yo!

0: tua teoria.
1: Okay. Tu col maglioncino, anche ad agosto inoltrato, io con 2 centimetri di stoffa e il sole assicurato. Dici, così non si va in giro con l'aria da maestra. Io entro, sorrido e si apre pure la finestra.
2: Questa è pazza. Cosa sia? Che stavi dicendo? La corre, si apre pure la finestra, la corre.
1: Sì.
2: La
1: finestra.
2: Allora, trovo questo dissing estremamente volgare, ha ancora più ragione di te.
1: Ma là, che bello, ragazzi, lo voglio fare sempre il dissing.
2: Non ho parole. Abbiamo
1: Mi viene
2: Giuseppe.
1: Benissimo come il flauto.
2: Ciao Giuseppe d'Altamura, buongiorno.
1: Ciao Giuseppe.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno.
2: Giuseppe,
3: buongiorno,
2: perdonami,
3: come state?
2: Per Adriana buongiorno. Che litiga con le sorelle di Torino è indecente. Fai dissing ogni giorno.
3: Immagino.
1: Piacere, Giuseppe.
3: La gelosia fa anche questo,
2: si chiama
3: immagino.
2: Gelosia di mestiere, sì, sì, sì. Che Adriana nei confronti delle sorelle.
1: Giuseppe, giusto per capire se hai
3: Adriana
1: capito.
3: Anche.
1: Ciao, ciao. La gelosia da parte di chi?
3: Da parte di Adriana, naturalmente.
1: Ma come ti permetti, sì. Giuseppe?
3: Ma di scherzo, Adriana, tu sei anche permalosa.
2: Hai voglia che permalosa, non hai proprio idea.
1: Facciamo
3: sì, ora lo riscontriamo.
2: Vai, vai, andiamo avanti.
1: Facciamo cadere la linea. Ecco qua, subito.
3: Oh, oddio, no.
1: Vabbè, Giuseppe, allora, hai fatto la doccia calda o fredda? Secondo me
3: allora,
1: fredda.
3: Io di solito la faccio prima calda. Gli ultimi 10 secondi la faccio ghiacciata. Perché come scrivevo anche su messaggino, mm-hmm, fa rigenerare le cellule, diciamo, del cervello.
2: Quindi
3: però permette la rigenerazione del sistema nervoso.
2: Quindi tu adesso dovresti avere un cervello bello rigenerato, giusto?
1: Non mi pare.
3: Al mattino un po' meno, quando faccio la doccia di più.
2: Quando fa la doccia di più. Senti, crea e provoca anche su di te l'effetto rimpicciolimento, quella ghiaccio nell'acqua sciolto, diciamo, quell'acqua ghiacciata.
3: Vedo che parli per esperienza e non
2: sì
3: posso che avvallare la tua esperienza.
2: Sì, avalla avalla con una V, perché con due.
1: Ma quindi camminate con i
2: l'avallamento è un'altra cosa, l'avallamento.
1: Ma quindi camminate con i cubotti di ghiaccio?
2: No,
1: voi?
2: Allora, serve per rimpicciolire. No, non serve per rimpicciolire, rimpicciolisce in automatico, diventa tutto
3: infatti,
2: piccolo
3: però
2: piccolo.
3: Vedo che Adriana è molto curiosa al riguardo.
1: No, voi
3: Pippo,
1: state con la borsa
3: curiosa,
1: frigo dietro,
3: delfina
1: allora
3: curiosa.
2: Allora, ragazzi, ci facciamo una doccia insieme, nudi, e io ti faccio vedere l'effetto del caldo rispetto al freddo.
1: Va bene, Pippo.
2: Va bene.
1: Quindi
3: Pippo,
1: c'è una differenza.
2: Sì, io fungo da test. Io fungo, punto.
3: Vabbè,
2: funghetto,
1: comunque,
2: tralala.
1: Le cose che hai detto, al di là di tutto, stranamente sono abbastanza pertinenti.
3: Penso di sì.
1: Okay. Allora. No, nel senso che fa bene proprio al sistema immunitario.
3: È scientificamente provato, potete anche
1: No, ma siamo leggi, abbiamo tutta la ricerca scientifica qua.
2: Stai lì, Giuseppe, perché mentre Serena, invece Anna Chiara ci scrive: Serena la sera è sempre calda. Mm. Non ho capito che cosa. Serena, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno.
2: Ma che significa è sempre calda la sera? La doccia?
4: La doccia, la doccia.
2: Ah, la fai
4: intendete
2: la sera, non la fai la mattina presto, Serena?
4: No, allora mi piace farla la sera, tranne quando sono, diciamo, via per lavoro, in quel caso diciamo che la faccio la mattina.
2: La fai la mattina?
1: Ah, sì, quando
2: io
1: sei
2: la faccio
1: fuori
2: la sera sempre, anch'io.
4: Sì, perché quando sono fuori per lavoro devo scendere a fare colazione, allora per vestirmi, prima di vestirmi mi devo lavare necessariamente.
1: Ah, quindi quando sei in albergo tipo?
4: Sì.
1: Ah,
4: sì,
1: ok,
4: esatto.
1: ok.
2: Giuseppe!
3: Sì,
2: anche lei, anche Serena la fa la sera, vedi?
3: Vabbè, siamo allineati.
2: Però Serena è sempre calda, a te invece è anche fredda qualche volta.
3: Ripeto, è prima calda e poi fredda.
2: Prima calda e fredda. La consiglia a Serena.
4: Serena, la facciamo tiepida.
2: La consiglia, così il cervello funziona meglio, dice Giuseppe. Serena.
4: Prima l'acqua calda e poi quella fredda?
2: Sì, è vero, Giuseppe?
3: Sì, lo shock. Ma tutti i tipi di shock fanno bene al nostro cervello.
2: Devi procurarti uno shock.
4: Vabbè, con lui ha funzionato.
1: Allora ti porto sotto la doccia con Pippo, Serena.
2: Sicuro è uno shock.
1: No, ma adesso scherzi a parte, non so perché non te l'abbiano mai detto, se vai a fare qualche massaggio o qualche operatrice del benessere, per noi donne è fondamentale fare un po' di doccia fredda per la ritenzione idrica, per la circolazione, per la cellulite.
2: E Serena
1: e
2: non
1: bla,
2: lo faceva
1: bla, bla
2: mai, non lo fa mai, evidentemente non ha ritenzione, non ha cellulite.
1: Non ne ha bisogno.
2: Non ha problemi.
5: This was the first reaction, shock.
2: Serena, io credo che tu ascolterai il nostro consiglio, giusto?
4: Ma ci proverò.
1: Anche
4: ci proverò.
1: No.
2: Ci proverò.
1: Vabbè, deve dire per forza
4: l'acqua
1: così.
4: Fredda, però...
2: l'acqua fredda dà un po' fastidio. No, però a me, te l'ho già detto, mi manda un po' in estasi l'acqua fredda. È bella.
1: Forse è anche una questione di abitudine. Va bene, ragazzi, grazie, state sempre con noi, ci ascoltate sempre ogni mattina, ogni giorno?
3: Sì, sì, tutte le mattine.
2: Grazie.
4: Ogni volta che posso.
2: Ogni volta che potete. Grazie Serena, grazie
1: chi schissa
2: Giuseppe.
1: Voi.
2: Chi schissa voi.
3: Grazie, grazie.
2: Baci,
3: un
2: ciao,
3: piacere.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Chi schissa voi.
0: Buongiorno Pippo, buongiorno,
1: buongiorno.
0: Adriana, chi schissa a tutti.
2: Ciao.
0: Emanuele da Roma. Io la doccia la faccio categoricamente fredda.
2: Fredda.
0: E l'inverno deve essere leggermente tiepida, tendente al freddo.
2: Ah,
0: non
2: vedi?
0: Sopporto l'acqua calda.
2: Non sopporta l'acqua calda.
1: In realtà non fa
6: non
1: neanche bene, è troppo calda.
6: Cervello deve funzionare un'altra cosa sotto la doccia.
1: Oddio, sì.
2: Sotto la doccia deve funzionare.
1: Anche fuori dalla doccia,
2: sì,
1: dovrebbe,
2: sì,
1: funzionare.
2: Mi ricordo il passaggio in cui mi raccontò che sotto la doccia faceva delle evoluzioni in particolare. Esiste, credo, un video in giro ancora in cui Adriana fa una specie di doccia sexy.
1: Sì, col costume. Sì, sì,
2: sì,
1: sì.
2: Quando lei si sente un po' spaesata, decide di giocarsi la carta zoccolatura e via.
7: Si gioca il jolly.
2: Sì, si gioca. Jolly,
1: sì,
2: c'ha il jolly zoccolatura.
1: La doccia c'ha sempre il suo perché, eh?
2: Sì.
1: Oh.
2: La zoccolatura.
8: Ciao Adriana, chi schissa a tutti.
1: Ciao. Sì.
8: Allora, io la mattina la doccia la faccio abbastanza fresca, diciamo,
2: fresca,
8: per potermi risvegliare.
2: Sì.
8: La sera la devo
2: sera
8: fare abbastanza calda perché
1: per rilassarti,
8: mettendomi a letto, se la faccio fredda comincio a sudare, mm-hmm, se la faccio invece calda rimango asciutta e mi concilia il sonno.
2: Bello.
8: Chi schissa a tutti.
2: Non so perché improvvisamente mi sembra di essere finito in un film di Lino Banfi e Luigi Fenech e Pierino, come si chiama?
9: Ciao ragazzi,
2: Alvaro Vitali.
9: Francesca da Milano. Solitamente la faccio la sera, però d'estate sia mattina che sera. E d'inverno ovviamente calda, bollente. Invece d'estate tiepida.
2: Tiepida.
9: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
1: Ciao, kiss a te. Grazie per aver interagito con noi sulla questione doccia. Ci è sembrato di capire che molti però prediligono la sera per lavarsi in generale.
2: Tra poco giochiamo, vi regaliamo i gadget, quindi attenzione, dovrete indovinare una voce misteriosa. Un gioco vecchio come il cucco proprio.

0: Chi schissa te che fa così caldo, ma così caldo, che non hai proprio voglia di fare niente. Chi schissa te che passerai tutto il tempo della tua giornata a nuotare nell'acqua fresca. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi, e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl vale davvero.
2: Kiss Kiss.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Kiss, kiss.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Kiss, kiss!
5: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Kiss, kiss.
9: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
10: Conviene al tuo portafogli.
11: E alla mia voglia di freschezza.
12: Ehi, non intendevo un gavettone.
10: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
9: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
2: Kiss, kiss.
13: Ah, che male c'è. Già la vita è complicata. Se mancavi solo te.
2: La musica più bella. Suona solo.

0: gadget da regalare questa mattina, cari amici ascoltatori, quindi attenzione, orecchio alla radio, alzate il volume a palla per capire di chi trattasi. Se indovinate la voce del personaggio misterioso, portate a casa il pacco gadget di Radio Kiss Kiss. Pica, è pronto?
1: Adriana, noi abbiamo fatto un esperimento.
0: Adriana, tu sei pronta?
1: Negli ultimi giorni non vogliamo sapere chi è per sì. provare a indovinare. Ragazzi,
0: né Adriana né io lo sappiamo.
1: Credo di essere negata perché l'ho ascoltata 20 volte e non ho ancora capito chi è. Allora, siete
0: secondo
1: pronti?
0: Secondo me è Farrah Fawcett.
1: Non possiamo dire ancora niente. Sentiamo la voce, vai.
0: Vai.
2: Tu hai due occhi.
0: È Farrah Fawcett.
1: Tu hai due occhi.
0: È lei? No, non è
1: Farrah. Ma Farrah. Poi pure se
0: Pica non sa
1: lei,
0: chi è Farrah. Non la conosce.
2: Tu hai due occhi.
1: 347-490-0042. Mandateci solo messaggi vocali. Ok, facciamola riascoltare, Pica.
0: Ha detto no.
2: Tu hai due occhi.
0: Secondo me Farrah Fawcett.
1: Va bene.
0: Ma tu sai chi?
1: È lei, è Farrah?
0: Potrebbe essere Farrah. Non è Farrah. Allora 347 490 0042, spiegate ad Adriana e Pica chi è Farrah Fawcett, che non lo sanno, eh?
1: Allora, attrice statunitense.
0: È una delle Charlie's Angels.
1: Ah, sì. Non sapevo si chiamasse così, giuro.
0: Eh sì, faceva la pubblicità pure per capelli, un prodotto per capelli.
1: Eh sì, sì, perché aveva questa chioma molto sì, vaporosa. Sì. però è morta nel 2009.
0: E appunto, non poteva essere. Vai,
3: ragazzi, è Ornella Vanoni, Alessandra da Napoli.
0: Non è Ornella Vanoni. Attenzione, messaggi vocali, non di testo. Grazie.
4: Buongiorno. Kiss Kiss, buongiorno Diana, buongiorno Pippo. Secondo me è Michelle Hunziker.
0: Non è Michelle Hunziker. Vai,
1: no,
0: andate
1: no.
0: avanti.
1: Tra un po' vediamo l'indizio.
5: Buongiorno Pippo e Adriana, ovviamente.
0: Sì.
5: Per me è Annalisa.
0: Non è
5: Ciao,
0: Annalisa.
5: Comunque sia, buona giornata.
0: Buona giornata a te, grazie mille. Kiss Kiss
1: Ciao,
0: a te,
1: kiss
0: buona
1: kiss
0: giornata.
1: A te.
0: Sì, vai, andiamo avanti.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, mi sono dimenticata prima di dire sono Gemma, ma per me comunque è Adriana Petro.
0: Adriana
3: Petro,
0: Petro
3: 1%.
0: No, non ha nulla
1: allora,
0: a che vedere con
1: Farrah. Posso dirti una
0: Fawcett.
1: Cosa, carissima ascoltatrice? Quando Pica me l'ha fatta sentire, pensavo di essere io. E ho detto, ma sono io Pica? È vero, giuro, quindi brava, ha un po' la mia stessa timbrica vocale, ma non sono io.
6: Buongiorno Kiss Kiss, Giuseppe da Giugliano, ma sembra proprio Adriana?
0: Sembra
1: vedi?
0: Adriana, è vero.
1: Ma sono
0: un po'
1: io.
0: Farrah, un po' Adriana.
2: Tu hai due occhi. Tu hai due occhi.
1: Sì, sembro io, è vero. No, però non sono io. Mi dicono che non sono io.
0: Andiamo avanti.
1: No.
7: Ilary Blasi.
0: Ilary Blasi. No.
7: No.
0: Non è Ilary
1: no,
0: Blasi.
1: No, no, non è
0: grazie.
1: Ilary.
0: 347-490-0042. Fate presto che dobbiamo regalare questi gadget. Indovinate.
8: Ciao, sono Doriana da Poggi Bonsi. Secondo me è Alba Parietti. Kiss kiss a tutti.
0: Allora è giovane, è più giovane di Alba Parietti. Ha diciamo tra i 20 e i 30 anni.
1: Sì,
0: tra
1: più
0: i 20
1: o meno.
0: E i 30. Ed è italiana del sud Italia. Prego.
9: Ciao Pippo, ciao Doriana.
0: Buongiorno.
9: Secondo me è proprio la mitica Adriana.
0: Non è
9: la nostra Adriana.
0: La nostra Adriana. Sì, sentiamo la voce ancora, che io non
1: Dai,
0: ho capito.
1: Dai, sentiamo, sentiamo.
0: Somiglianza con la voce di Adriana.
2: Tu hai due occhi.
0: Sì. È un po' sembra.
1: Hai
0: sì,
1: due
0: sembra.
1: Occhi, sì.
0: Sì, sì, sì. Sembra un po' la tua voce, è vero.
1: Allora,
3: buongiorno,
1: però non sono
3: Radio
1: io.
3: Kiss Kiss. Ciao Pippo, ciao Adriana. Per me è Dalila di Lazzaro.
0: Dalila di Lazzaro, no,
1: no,
0: no mi
1: no,
0: ha detto
1: no.
0: che è più giovane, tra i 20 e i 30 anni, è del sud. E diciamo non è Adriana, ma potrebbe essere una brava conduttrice radiofonica. Potrebbe essere.
10: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao Radio Kiss Kiss. È Matilda De Angelis.
0: È Matilda De Angelis? No.
1: No, non è Matilda De Angelis. No, non
0: no,
1: è lei.
0: No, no.
11: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
11: Rosita Celentano, vai la butto là.
0: Rosita
11: Ciao,
0: Celentano, no. 347-490-0042 ha 25 anni. 25 anni ed è del sud Italia. Prego, andiamo.
12: Ciao Pippo, ciao Adriana. Sono Jenny Torino, la Brancale.
0: Jenny da Torino non è la Brancale che non ha 25 anni, eh. Andiamo
1: no,
0: avanti.
1: Non è la Brancale. Però è del sud, ci
13: ciao,
1: sta.
13: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao.
13: Sono Michela da Torino. Secondo me è Elodie.
0: Elodie,
13: ciao.
0: Non è Elodie. Andiamo avanti.
1: No, no, no.
0: Ciao, grazie mille. Risentiamo questa voce.
14: Buongiorno. Secondo me è Anna Chiara.
0: Anna Chiara, no. Non è Anna Chiara.
1: No, non è lei.
0: Andiamo avanti.
2: Due occhi.
0: Abbiamo detto
2: due
0: che...
2: occhi.
0: Abbiamo detto che è famosa, quindi non è Anna Chiara. Prego.
1: Possiamo
0: andiamo...
1: dare un altro indizio?
0: Chiasa.
1: È figlia d'arte.
0: Eh sì, esattamente. Ah, è figlia d'arte.
1: È figlia d'arte lei.
0: Ma quindi tu lo sai adesso chi è?
1: No, non lo so chi è, me l'hanno detto loro. Ah, forse però ho capito.
15: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: A chi
15: Maria
0: appartiene?
15: Maria Esposito. Nicola,
1: ho capito
15: Staberga.
1: Allora.
0: Maria Esposito. No, non,
1: no
0: è...
1: non è Maria Esposito. Abbiamo detto...
16: Buongiorno.
1: Aspetta,
16: Pippo,
1: eh.
16: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
16: Secondo me è Maria Sole Pollio, Luigi
0: Maria
16: Sole...
0: Maria Sole Pollio, no.
1: No, non è lei. Abbiamo detto, ricapitoliamo, ovviamente è donna, è del sud, figlia d'arte, età compresa tra i 20 e i 30.
0: Bene.
1: Non oltre, ok?
0: Attenzione, vediamo se capite, se indovinate chi è. Qui il 347-490-0042 sta impazzendo di messaggi.
1: Dai, qualcuno ha indovinato, ho letto, però dovete mandare i vocali.
0: Dovete mandare i vocali, se no non vale. Attenzione.
17: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Per me è Angelina Mango.
0: Angelina Mango!
1: Angelina Mango!
0: Sì!
18: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
18: Per me è Angelina Mango.
0: Angelina Mango.
1: Con figlia d'arte.
19: Buongiorno,
1: eh?
19: Radio Kiss Kiss. È Angelina Mango.
1: Angelina Mango.
0: Figlia d'arte.
19: Ciao Radio Kiss Kiss, per me è Angelina Mango.
0: Angelina! Brava, è Angelina Mango.
1: È Angelina Mango, ovviamente noi siamo precisissimi, andremo a controllare l'orario
0: da
1: della prima risposta corretta.
0: Con Cristina Manco che fa il notiziario da noi.
1: Sì, sì, è questione di C e G.
0: Esatto.
1: Vi ricapiteremo i gadget di Radio Kiss Kiss, sempre grazie a tutti voi per partecipare a questo gioco.
0: Grazie.
20: Pippo Pelo Show, il boost di buon umore che fa partire bene la tua giornata.

0: Attenzione! Con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. È iniziata la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle. Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su kisskiss.it.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.

0: 8 della mañana, San Salvador. Señores, señores. 5 della mattina. La patrocina alla pagana. Allora Adriana, tuo padre guarda le donne quando passa.
1: Sì, sì, sempre.
0: A te dà fastidio?
1: No.
0: No, mette gli occhiali da sole tuo padre.
1: No,
0: per non
1: no,
0: vedere.
1: Non se frega niente.
0: Non ne frega niente.
1: Non si ha neanche un po' di accortezza e di delicatezza.
0: E apprezza.
1: Ma sì, credo proprio di sì.
0: Ma lo so. No,
1: gli
0: no,
1: sono
0: no.
1: sempre allora. Piaciute le donne.
0: Sì, sì, quindi guarda proprio parecchio.
1: Nella sua vita non ha mai potuto fare altro che guardare, Pippo.
0: Che sì, sì, tu quello è quello che pensi.
1: Beh,
0: e tu
1: quello
0: pensi
1: di cui
0: che
1: sono
0: si
1: sicura.
0: Lo sguardo. Io ho amiche.
1: E mi dispiace un po' perché si è sempre trattenuto tantissimo in nome,
0: che
1: diciamo,
0: hanno
1: di un
0: lavorato
1: progetto,
0: qui
1: sì.
0: in passato, a cui tuo padre ha dato i tormenti e lo definivano un malandrino.
1: Ah sì, Virginia?
0: Sì.
1: Virginia Raffaele se lo ricorda ancora.
0: Virginia
1: dice,
0: Raffaele
1: non mi ricordo
0: di
1: tuo padre.
0: No, ma se lo ricorda benissimo, perché tuo padre le dava i tormenti.
1: Perché il sabato mi accompagnava qua in radio, io ero a Radio Ibiza, voi facevate il programma di sabato.
0: Noi facevamo il programma
1: di
0: sabato.
1: E veniva
0: sabato
1: a consolare Pippo e Virginia la
0: sì,
1: mattina.
0: Sì, sì, veniva qui a consolare anche Francesca, Danilo. Lui stava lì a guardare. Tuo padre guardava il programma, diciamo.
1: Sì, sì, sì, guardava sì. il programma, apprezzava molto il programma. Allora, perché vi diciamo questo? Perché sul web gira la domanda di una donna che chiede: mio padre, sessantenne, sposato, lancia un'occhiatina a tutte le donne, soprattutto quelle in abiti succinti. È normale? Succede anche a voi? A lei provocherebbe imbarazzo.
0: Imbarazzo.
1: Sappiamo altresì che da un sondaggio ironico inglese, oltre il 65% degli uomini, ora senza fare invece una ricerca sull'età, di tutte le età, indosserebbe occhiali da sole.
0: Sì, per non far vedere
1: scuri,
0: dove sono diretti gli sguardi.
1: Gli occhi.
0: Quando ho comprato
1: per poter guardare meglio senza essere beccato.
0: Eravamo a Firenze, non so chi di voi c'era quella sera che comprammo degli occhiali molto costosi. Io li misi e mi resi conto, facevo le prove, eravamo a tavola e dicevo: ragazzi, ma si vede se sto guardando di là? E loro: sì, sì, si vede. E io quegli occhiali li avevo già pagati e comprati, non potevo
1: restituire. Ma perché tu li avevi comprati soltanto per
0: sono quegli occhiali che
1: dirigere
0: servono
1: lo sguardo
0: certo, anche
1: su deretani e seni?
0: Anche per quello, e non si doveva
1: Pippo
0: vedere.
1: Ho comprato gli occhiali di
0: allora erano tutti seduti a tavola.
1: Euro.
0: Erano tutti seduti lì al tavolo e facevamo le prove. Allora io dissi: ok, a me si vede. Li mettevo agli altri, tipo a Pica, dicevo: Pica, guarda di là, e si vedeva.
1: Anche. Scusa, ma non è che l'occhiale si vede a te, a Pica no, se ha la lente trasparente.
0: Ho capito, ma volevo vedere se anch'io vedevo e riscontravo il problema.
1: Questo...
0: Ed il problema era reale. Si chiamano occhiali aperitivo perché li puoi mettere sia di giorno che di sera.
1: Ma non hanno però il superpotere dell'invisibilità oculare.
0: No, ti protegge dal sole, ma non protegge da sguardi indiscreti. Ovvero, se uno vuole vedere o una vuole vedere che cosa sto guardando, se ne accorge.
1: Se ne accorge, quindi Pippo.
2: Dal tuo sguardo indiscreto.
1: Dal suo sguardo indiscreto.
0: Non puoi fare sguardi indiscreti, ecco qua. Quella è.
1: Allora, in realtà poi voi siete molto tonti perché pensate che le donne non se ne accorgano.
0: Perché tu non li fai gli sguardi indiscreti? Ma,
1: ma dipende. Non è che tutti i giorni passa vedere Michele Morrone per strada.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Ad avercelo.
0: Ti voglio dire che Anna Chiara, come si chiama Giuseppe quello del bar? Anna Chiara l'ha trovato interessante stamattina. E lo guardava con occhi,
1: Pippo,
0: diciamo, interessanti.
1: Non diciamo ognuno, cavolate. No, che qua è.
0: Allora,
1: fa caldo.
0: Ognuno ha i suoi interessi.
1: Beh, certo.
0: Non deve passare per forza un adone. Può passare. E quindi anche le donne hanno ognuno il proprio interesse.
1: Vabbè, sì.
0: Magari
1: sì,
0: a te, ragazzo del bar, può non interessare, Anna Chiara lo trova interessante, ci può stare, ma anche per le donne.
1: Oddio,
0: vale la
1: ma
0: stessa
1: ma ti scrive Anna Chiara
0: anche
1: non
0: per
1: è
0: le
1: vero,
0: donne
1: Giuseppe,
0: vale la stessa
1: vero
0: cosa, cioè così come per noi uomini, perché non è che quelle che Pica basta che un corpo emana un respiro, emani un respiro, per lui è attraente.
1: Vabbè, sì, esatto. Poi siamo d'estate, diciamo, c'è un picco ormonale un pochino più
0: quindi
1: alto.
0: Quindi non è detto che per tutti
1: e va bene
0: così.
1: Allora, vedi, Marcella scrive: ragazzi, vi giuro, mio padre fa la stessa identica cosa.
0: Sì, sì, sì.
1: Con o senza occhiali, ma che imbarazzo, lo fa anche con le mie amiche.
0: Ma lasciatelo fare, ma perché dovete disturbare?
1: Con le amiche no.
0: No, con le tue
1: il
0: amiche?
1: Il mio papà con le mie amiche no.
0: Ma va!
1: Mai fatto,
0: sì,
1: giuro.
0: Sì, mai fatto.
1: Giuro.
0: Aveva gli occhiali scurissimi.
1: No, no.

0: Giovanni.
1: Ciao Giovanni, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a voi.
1: Giovanni, i tuoi occhiali sono molto scuri?
2: Ah, i miei occhiali sono giusti.
1: Sono
2: scuri e né chiari, sono normali.
1: Allora, Giovanni è di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, ha 49 anni, è sposato. E hai anche delle figlie, una figlia, un figlio, cos'ha?
2: Un figlio e una figlia.
1: Un figlio e una figlia. La figlia quanti anni ha? E che sono le figlie gelosi dei papà, gelose dei papà spesso.
2: 12
1: anni. Se tua figlia ti vedesse, diciamo, in qualche modo dirigere lo sguardo verso una parte per il tutto di una donna passante, si infastidirebbe secondo te?
2: Boh, non lo so, bisognerebbe chiedere a lei, però la realtà è che...
0: Allora Giovanni, sei rattuso, sì o no?
1: Le cose... No, non è rattuso.
2: Stavo girando
1: intorno all'ostacolo, lui ha detto le cose belle vanno guardate.
0: Sì, ok.
1: Quindi pastiamoci. Okay. Allora parliamo pane al, diamo pane al pane, vino al vino, insomma, pane e puparuoli, si dice dalle mie parti, Giovanni. Se passa un bel culo ti giri, giusto?
2: Perché no?
1: Esatto.
0: Come diplomatico.
1: Quindi senza
0: Giovanni.
1: Gli occhiali da solo, non c'è bisogno di nasconderla.
2: Ah, l'importante è non essere rattusi, come dicevi
1: esatto.
2: Prima,
1: e no? Tua moglie ti dice qualcosa per questo?
0: Si arrabbia, di la verità.
1: No, ci sono mogli che dicono: vabbè, il bello è fatto per essere guardato, giusto?
2: Forse non se n'è mai accorta perché non mi ha mai detto niente.
1: Non ti ha mai detto niente.
0: Ah, allora tu sei uno specialista.
1: Secondo me è uno specialista. Non giri la testa.
0: Ti sei specializzato negli anni, capito?
1: Secondo me questo c'ha gli occhi pure dietro. Lui muove solo gli occhi.
2: Che fanno... un bel ragazzo o una bella ragazza, no?
0: Guardi anche.
2: Gira a guardare.
0: Tu guardi anche i bei ragazzi.
2: È bello, voglio dire, non è quello il problema, no? Secondo me, adesso non per fare.
1: No,
2: il...
1: lui sta dicendo sia le donne che gli uomini, se passa una persona perché gradevole.
2: Uno non deve guardare, poi non deve essere insistente, non deve essere invadente, però.
0: Posso dire una cosa che secondo me, diciamo, è impopolare dire? È molto più probabile che passino delle belle donne, delle belle ragazze o meritevoli di uno sguardo rispetto agli uomini. Cioè è molto più raro che passi un bel ragazzo o un bell'uomo che fa girare
1: ma
0: la donna.
1: Ma chi te l'ha detta questa cosa? Ma sei tu?
0: Donne
1: perché
0: all'ascolto,
1: tu...
0: avete pochissimi istanti
1: allora,
0: per
1: cari
0: scrivermi.
1: Uomini, sappiate che Adriana ci schifa tutti.
0: No, è vero.
1: Nessuno,
0: è vero.
1: Vabbè, solo suo marito è bello, illumobile. Ma per piacere, sì, metti per piacere, sì, per favore.
3: Per piacere.
1: Allora,
3: sì.
1: Adriana continua a dire che gli uomini sono inguardabili nella media e che le donne invece sono accettabili. Ma non è vero!
0: Ci sono molte più belle donne che belli uomini.
1: Ma state zitta, è bello solo il suo marito, quel mobile di lui.
2: Adriana, scusa, stai denigrando la categoria degli uomini.
1: Sì, ma da sempre la denigra.
0: Non ti sentire offeso, Giovanni.
1: Allora.
2: No, non mi sento offeso, per carità. Poi
0: scusa,
2: l'uomo
0: aspetta.
2: Deve essere affascinante,
1: la devi smettere
2: bello.
1: Però una volta per tutte di dire che gli uomini sono poco gradevoli in Italia e che le donne sono tutte belle.
0: Io mi giro a guardare le donne, sinceramente.
1: Ma
0: Giovanni, tu sei oggetto di sguardi?
2: Spero, non lo so, spero di sì.
0: Aspetta, te lo dico io. Un attimo, solo vediamo la foto di Giovanni.
1: Ma che
0: Giovanni, sei sicuro?
1: Giovanni, Adriana sta facendo del body shaming. Io ti ringrazio e ti auguro una bella giornata.
0: Ma è troppo
2: una
0: serio.
2: Buona giornata a voi.
1: Si scherza, Giovanni. Stavamo scherzando. Ovviamente.
0: Fatti una risata, Giovanni.
1: Non abbiamo la tua foto. Ciao, un abbraccio. Allora, saluti a Giovanni. Andiamo a Monza. Adriana offende gli ascoltatori.
0: Non abbiamo più le foto
1: io
0: per la privacy.
1: Parole.
0: Non escono più le foto del vostro profilo.
1: Abbiamo Luca di Monza. Buongiorno.
0: Ciao, Luca.
4: Buongiorno.
1: Allora, Luca, tu l'occhiatina la lanci, è vero?
4: Decisamente sì.
1: Decisamente sì. Sotto gli occhiali?
4: Ma anche senza gli occhiali, perché
1: tua moglie come si mette da quel punto di vista?
4: Mi dà un'occhiata anche a lei.
1: Ti dà
4: una risata.
1: Si fa la risata quando state lì che state passando.
0: No, perché la ricerca coinvolge proprio il tuo target, la tua fascia d'età. Cioè i sessantenni
4: esatto.
0: Sono quelli che guardano di più e più insistentemente.
4: Vabbè, insistentemente no, diciamo
0: no.
4: Con discrezione.
0: Con discrezione.
1: Con discrezione. Senti, ma provi degli slanci emotivi quando passa, che ne so, un bel seno?
4: Anche,
1: prova gli slanci emotivi. Il problema è che gli slanci emotivi di noi uomini...
4: Adriana così in trasmissione...
1: Hai provato uno slancio emotivo?
4: No, ho sussultato, ho detto, mamma mia...
1: Mamma mia, okay.
0: Va bene, grazie.
1: Sì, sì, sì. No, ha provato uno slancio emotivo. Il problema è che gli slanci emotivi a noi uomini, caro Luca, si vedono.
4: No, vabbè, adesso non esagerare con certi slanci emotivi.
1: No,
4: non si vede niente, assolutissimo.

0: Ma
1: a
0: no,
1: te non
0: dai.
1: Si vede niente. Vabbè, forse a 60 anni non si vede, ma a 30 no. si vede.
0: Pippo ne ha 25 e si vede. Pippo. Capito? Capito? Qual è la differenza, Luca?
2: No, Pippo, funziona tutto tranquillo.
1: No, no, ma lo so, figurati,
0: Vabbè, Luca si fa per farsi due risate, eh?
1: Ti sta ridendo.
2: Assolutissimamente sto ridendo.
0: Sì, sì. Senti, vabbè, ma Luca, scusami, tu hai delle hai figli?
2: Sì.
1: Sì, hanno,
0: hai delle figlie?
1: Anche figli maschi?
2: Un figlio maschio.
0: Ah, un figlio maschio.
1: Lui ce l'hai in slancio emotivi.
2: Non lo so.
1: Non lo
0: sa. No, mi faceva piacere sapere se nel caso avessi una figlia femmina, cioè il suo atteggiamento rispetto
1: al fatto che tu guardi,
0: fatto che tu ti concedi, vabbè, di guardare comunque anche altre donne.
1: Vabbè, ma vabbè, vive in una famiglia che la prende come,
2: guarda,
1: dove, come va presa.
2: Sono separato e risposato, per cui ho una figlioccia, diciamo.
0: Ok, ok, ok.
1: Ma non gliene
2: quando
1: frega.
2: Siamo insieme tranquillamente, lei che mi dà la gomitata.
0: Dai, è vero, è vero.
1: Per farle notare, sì, per farlo girare.
0: Anche un sistema di complicità, sì, è vero.
1: Bello, bello, esatto. Bello, molto bello, Luca. Grazie mille per avercelo raccontato.
0: Ciao.
1: Un abbraccio.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: Ciao, chi schissa te, Luca.
0: Chi schissa te.
1: Grazie a Luca da Monza. E noi con Luca chiudiamo questa puntata del Pippo Pelo Show. Torniamo domani per l'ultima della settimana. Della penultima settimana, perché poi la prossima sarà
0: andiamo
1: l'ultima.
0: Andiamo ad infilare gli occhiali del superpotere dell'invisibilità.
1: Assolutamente
0: Pippo,
1: sì.
0: Gli occhiali neri, ce l'andiamo e torniamo domani mattina. Vi lasciamo con un pezzo meraviglioso.
1: Jean-Paul Young, era il 1978, cantava Le uova son d'ieri, Love son d'ayer, Love is in the air.
0: Ischita tutti!

0: Stamattina nell'aria c'è un po' di tutto, a parte l'amore, veramente,
1: Ci sono anche le uova, non volevo dirtelo. Le uova sono da ire, Cominciamo bene, Giannini. Chiediamo subito scusa, avete capito che giornata sarà? Vediamo se lo dirà anche il nostro amico Antonio Mercurio con le news. Buongiorno.
2: Grazie Max, un saluto a tutti voi. Nella notte, nuovo attacco americano sulle località costiere dell'Iran. Obiettivo: indebolire le capacità di minacciare le navi che transitano nelle acque regionali. Ma esplosioni sono state udite anche a Bushehr, nell'area della centrale atomica al confine con l'Iraq, dove secondo Teheran si contano 2 morti e 11 feriti. Il Kuwait blocca un attacco di droni lanciato in risposta dalla Repubblica Islamica, mentre i Pasdaran annunciano che 2 petroliere che stavano attraversando lo stretto di Hormuz sono tornate indietro dopo che un mercantile ha subito un'esplosione a bordo. Il comando militare iraniano ha promesso che impedirà completamente il transito di petrolio nello stretto se gli Stati Uniti dovessero dare corso alla minaccia di colpire infrastrutture. Intanto gli Houthi rivendicano l'attacco nel Mar Rosso a 2 petroliere saudite che avevano violato il blocco navale imposto dai ribelli yemeniti. La politica, scontro aperto tra 5 Stelle e Fratelli d'Italia. Da una parte la commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid, dall'altra il caso del Mastro. Dopo la decisione della Giunta della Camera di non concedere l'autorizzazione sulle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia, i deputati del Movimento sono insorti occupando i banchi del governo in aula e costringendo alla temporanea sospensione della seduta. La Procura di Roma chiedeva di poter acquisire le chat fra del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, coinvolto in un'inchiesta per riciclaggio e false intestazioni, è ritenuto legato al clan di Camorra senese. Del Mastro è stato fino a pochi mesi fa socio della figlia di Caroccia in un locale. Il caso Fakir, 9 elementi nell'indagine sulla morte del 42enne marocchino a Bologna durante un fermo di polizia. Un video diffuso dai legali della famiglia mostra l'uomo sottoposto a rianimazione con le fascette che ancora gli bloccavano polsi e caviglie. La Croce Rossa assicura, i soccorritori sono intervenuti appena richiesto eseguendo le manovre prescritte. Intanto si apprende che a giugno Fakir era stato segnalato ai carabinieri per comportamenti molesti e pochi giorni dopo ricoverato in pronto soccorso per disturbi psichici. Domani l'autopsia. Ancora la cronaca, i carabinieri di Lanusei di Nuoro hanno fermato un minore per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne accoltellato a morte ieri sera a Barisardo. Il delitto sarebbe scaturito da una lite, la cui esatta dinamica è ancora da accertare. Tutto sarebbe degenerato a seguito dell'investimento di una giovane da parte di un'auto guidata a quanto pare proprio dalla vittima. Meteo, si spezza il fronte dell'AFA, restano solo 2 le città da bollino rosso, Cagliari e Palermo. Oggi allerta gialla per temporali in 3 regioni, Abruzzo, Molise e Puglia, ma all'orizzonte c'è una nuova ondata di caldo in arrivo verso la parte finale della prossima settimana. Lo sport, calcio e mattinata a Milano, l'attesa assemblea della Lega di Serie A con il presidente federale Malagò e il direttore tecnico Paolo Maldini. Si discuterà anche della scelta del nuovo CT della Nazionale. Roberto Mancini smentisce contatti per tornare alla guida dell'Italia, ma il suo nome è tra quelli sul tavolo assieme a Pirlo, Conte e alla suggestione Guardiola. Amichevoli, Napoli sconfitto 3-1 dall'Arezzo, la prima di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra, 2 pareggi per Bologna e Atalanta, 1-1 rispettivamente con Heidenheim e Mantova. Abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale, da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie ad Antonio Mercurio, che non sa se deve salire, deve scendere,
1: sta
0: deve salire.
1: Scendendo, sta dai, scendendo, appena, appena.
0: Ma è già lì a risalire, pronto?
1: No!
0: Dai, dai.
1: Inizia Good Morning Kiss Kiss con Max e Max anche sul canale 158. Ma hai rovinato la giornata, Giannini.
0: Perché?
1: E mi stavo già rinfrescando con questi 29 gradi, quasi si gela.
0: Allora, il problema è che non è andata via la terza ondata, che già sta spingendo la quarta. Allora, ragazzi, qui c'è problemi proprio di parcheggio.
1: Prepariamoci alla quinta a questo punto.
0: Mamma mia.
1: Ma facciamo così: la vera ondata di allegria e buon umore sta per partire. Anzi, preparatevi, ci riscaldiamo?
0: Sì, dai.
1: Siete pronti?
0: Bruno Mazza e sigla!

0: Addirittura la Ola hanno fatto, la Ola, grande.
1: Allora oggi 23 luglio si parla già, c'è aria di vacanze. Sì.
0: Ma c'è il dubbio, c'è il dubbio, preparatevi.
1: Tra poco parleremo e vi renderemo protagonisti proprio di questo, ma adesso Bruno Mars, Oh My Soul. Baby.

0: Decisamente funky stamattina, sia in sigla che come prima canzone. Bruno Mars,
1: inizia a metà dell'opera, si dice. Ma prenotatevi subito 347 490 0042. Intanto memorizzatelo il nostro numero, perché vi chiediamo subito una cosa che interessa a tutti.
0: Vogliamo sapere da voi nel tempo libero, in mille vacanze, visto che siamo nella fine del mese di luglio, siamo
2: al giro di boa dell'estate,
1: siamo al D-Day, al mio segnale scatenate le
0: nel
1: macchine.
0: Tempo libero, nelle vacanze, siete più del team avventura o team meglio andare sul sicuro, prenotare sempre negli stessi posti, capito, che uno sta tranquillo,
1: abitué, che non cambiate nemmeno la camera, non solo l'albergo, oppure quello che capita
0: siete di quelli che da un viaggio, un fine settimana, vogliono emozioni nuove da ricordare, o siete quelli i soliti posti non ti deludono mai, capito?
1: Chi lascia la strada vecchia per la nuova si mangia la frittata con le uova. 347 490 0042,
0: aspettiamo i vostri messaggi, vogliamo sapere.
1: Tu sei avventura, già lo so, tu sei iperavventuriero.
0: Avventura, poi è arrivato il Lorenzo e via.
1: Scusami, sei sposato, hai ragione. I want

0: chitarra! Che chitarra, ragazzi!
1: Dai! Stamano voi si fiuma!
0: Green Day, Boulevard on Broken Dreams, questa è Radio Kiss Kiss. Allora, Paolo dice: team abitudine quando trovi l'hotel perfetto che ti coccola e non sbaglia un colpo. Ma perché cambiare? Le federe sono sacre, non voglio rischiare brutte sorprese.
1: Vabbè, dipende cosa vuoi. No?
0: Luca da Bologna, team esploratore al 100%, niente villaggi, ombrelloni. Per me quest'estate vado nei rifugi in montagna, voglio il contatto autentico con la natura.
1: Come la nostra Carolina, anche lei è così. Poi ci sono gli amici che scrivono team avventura, ma non danno spiegazioni. Perché? Perché bisogna anche dire, magari qualcuno andare a Riccione è avventura, certo, o a Rimini in una pensione o un albergo.
0: Team avventura cioè intendiamo, che ne so, andare in un posto a fare delle cose particolari.
1: Sì, ma anche tipo nei boschi, se vuole che si avventurano nei boschi,
0: Marco, assolutamente team avventura. Parto con lo zaino in spalla e la tenda, mai una prenotazione, seguo l'istinto e scopro posti nuovi ogni giorno, l'imprevisto fa parte del viaggio. Vedi? Vedi?
1: Perché lo scopo è quello.
2: Ciao Max e Marco.
1: Ciao.
2: Buongiorno, io sono team tranquillità e lo stesso posto, perché non c'ho manco una lira per piangere.
1: È qui che sbagli. È qui che sbagli. L'avventura è anche questa, cioè andare in vacanza senza soldi, più avventura di quello.
0: Ecco, a proposito senza soldi, Francesco Gabbani.
1: Cos'è?

0: End of Beginning, questa è Radio Kiss Kiss. Io invidio Davide, sì, che dice esplorazione al 100%, viaggio solo in bike biking con la mia bici, cioè quelli che si portano tutta la roba dietro nelle borsone.
1: Ah,
0: così.
1: Quelle stracariche.
0: Ogni sera cambio paese, cambio panorama. Il mondo è troppo grande per vedere sempre le stesse cose, Davide. Io,
1: questo è vero,
0: Io ho preso il tuo numero di telefono.
1: Sì. Anch'io, dimmi dove parcheggi la bici.
2: Ragazzi, buona giornata, sono Hola. Rosetta.
1: Ciao.
2: Di Gallarate.
1: Ciao,
2: io sono sempre in Gallarate e dintorni e sto benissimo, soprattutto quando ci siete voi a farmi compagnia.
1: Ma grazie, ragazzi. Comunque Gallarate, l'avventuriera vera fino al giorno.
3: Buongiorno, sono Marco della provincia dell'Aquila.
0: Ciao,
3: naturalmente team avventura. Sono un cicloturista e trascorro le mie vacanze in sella. Chissà a tutti.
1: Cicloturista e avventuroso, come le due ruote, dai.
4: Buongiorno Max e Max. Ciao. Allora, io non so se spirito di avventura, ma sono sicuramente del team che vedere posti nuovi, conoscere gente nuova è sempre meglio e ti arricchisce sempre di più.
1: È un'avventura anche quella, conoscere gente nuova.
5: Sono Federica da Civitavecchia.
1: Ciao.
5: Io in genere sono team avventura, quindi zaino in spalla, ostelli, hotel brutti, spendiamo poco, però quest'anno sono veramente piena, volevo rilassarmi, quindi per la prima volta ho prenotato tramite agenzia, che non faccio mai perché organizzo tutto da sola, ombrellone prenotato già in villaggio, all inclusive,
1: tutto
5: una settimana a mostrare le chiappe chiare.
1: Tutti al mare!
0: C'è anche quella, tu hai due settimane al massimo, perché la fortuna di farsele, puoi rischiare di imbarcarti in qualche avventura.
1: Però attenzione, perché l'ombrellone in alcuni villaggi è comunque un'avventura averlo, grande avventura.

0: facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero. Kiss, kiss.
1: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto. Kiss, kiss.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Quando è
5: pesca?
4: È la colazione. Quando è
6: alla pera?
4: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
0: Kiss Kiss. Tutti i weekend di luglio Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Max Poli e La Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'Acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.
7: Kiss Kiss. Mi manchi ma domani torno.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Canfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
4: paese. Kiss Kiss. Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
0: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: prendiamola sta coda, vai, questa coda di questa canzone a agitare Coca-Cola,
1: no,
0: che mi fa venire in mente tutte le cose stupide che si fanno in estate, capito?
1: Vuoi una, la vuoi fresca? Un attimo, ti giri e quante volte l'abbiamo fatto, dai.
0: A proposito d'estate, a proposito di avventure, cose nuove, sentendo i vostri messaggi, ma anche secondo una recente ricerca di settore, che si è capito che c'è un trend sempre più diffuso in Italia.
1: Sì.
0: Per quanto riguarda il tempo libero, e cioè siamo più orientati, sempre più orientati verso nuove esperienze, anche fuori dall'ordinario,
1: sì,
0: piuttosto che andare sul sicuro scegliendo mete e già conosciute e consolidate. Esatto.
1: Però la cosa bella, mi confermi che siamo più curiosi che spericolati. Che
0: curiosi?
1: Spericolato è,
0: no,
1: curiosità,
0: no,
1: è buona, spericolati non ne vale la pena. Ecco.
0: Un italiano su tre, sì, sceglie esperienze che lasciano un ricordo importante, tipo, che ne so, weekend con degustazioni di prodotti locali, le zipline, immersioni, sì, subacquee, cioè tutte queste cose particolari.
1: Ristoranti dove vai e pagano gli altri, tutte
0: trekking,
1: queste belle avventure.
0: Insomma, la classica vacanza comfort zone, nello stesso posto dove si va da anni, sta lasciando posto a queste esperienze più emozionanti, instagrammabili.
1: Eccole, instagrammabili. E sicuramente c'è qualcuno di voi starà dicendo: mi piacerebbe fare un'esperienza. Ve ne diremo alcune adesso, preparatevi,
0: esatto,
1: che altro che avventura.
0: A parte il fatto che c'è adesso un'esperienza instagrammabile che forse da settembre si potrà fare, una cosa che non mi sarei mai aspettato.
1: Mamma, mi devo preparare, me lo dici dopo.
0: Arriva da Roma, dalla città di Roma.

0: Bella questa canzone dei Sombre.
1: Sono i Cold Sombre.
0: Cold Sombre. Questa è Radio Kiss Kiss. A proposito di nuove esperienze, c'è una notizia che arriva da Gavidale. Per la precisione, da Città del Vaticano.
1: La capitale del Vaticano.
0: Del Vaticano.
1: Sempre capitale.
0: Ci sarebbe un progetto, ascoltate bene, che potrebbe prendere il via già a partire da settembre.
1: Avevamo già parlato.
0: Che darebbe la possibilità di mangiare in un ristorante bistro affacciato proprio sul cupolone
1: dai,
0: sulla cupola di San Pietro.
1: Ma non che si vede la cupola, proprio siamo a San Pietro sopra, con visione.
0: Esatto.
1: Peccato, però,
0: in realtà un punto ristoro ci sarebbe già, è una sorta di bar. Infatti, già operativo da diverso tempo. Il progetto è quello di ampliare tale struttura per fare una specie di bistro con una sorta di 50 tavolini.
1: Vabbè, allora intanto c'è già il bistro, giusto, è solo una modifica, cioè dovesse farlo da zero c'è polemica, ma già c'è il posto per mangiare. No, poi metteranno il centro commerciale.
0: Ma no.
1: Non lo fanno. Il campo
0: l'ultima
1: da golf.
0: Parola ovviamente spetta al pontefice, che finora ha evitato di esprimersi pubblicamente sul progetto, che continua a dividere il Vaticano. Però potrebbe essere presto possibile cenare o pranzare a Piazza San Pietro sotto il cupolone, ed un panorama
1: domanda
0: unico su tutta la città.
1: Ma la domanda è libero a tutti o solo per loro? Comunque io l'ho provato.
0: Libero a tutti.
1: Buono. C'ha un sapore della Madonna, ma costa l'ira di Dio. Fidati.

0: Buon viaggio, sono Cesare Cremanini.
1: Ce l'ha detto anche quando è stato nostro ospite.
2: Arriva Kate Perry, che ancora non ha digerito la separazione da Orlando Bloom.
1: No, infatti.
2: E questa canzone ne parla un po' con rabbia.
1: Strano, perché il titolo pare di un titolo di pace, no? Di guardalo bruciare. No, però è Watch It Burn ed è lei, Kate Perry, New Kiss.

0: Richie Byrne, Katy Perry, New Kiss.
1: A proposito di guardalo bruciare, chissà come sarà la previsione meteo, lo chiediamo a loro, ai nostri amici di ilmeteo.it, buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su buona parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolati addensamenti con qualche acquazzone. Col passare delle ore potranno svilupparsi dei rovesci isolati sul Triveneto e tra il pomeriggio e la sera anche lungo il versante adriatico, altrove il tempo sarà in prevalenza stabile. Massime comprese tra 28 e 31 al nord, tra 28 e 34 al centro, tra 29 e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: È una figata! È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Kiss Kiss. Afte.
6: Ne soffro da quando ero piccola.
7: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
6: Un aiuto per tornare a sorridere.
7: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
6: Rapida la guarigione.
7: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Yes, yes.
8: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
5: Kiss, kiss.
9: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
10: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie Octopus di esistere.
9: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Kiss, kiss.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su Conad.it.
5: Kiss, kiss.
15: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
15: Ah, e allora scialla!
17: Scialla, scialla!
15: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Kiss, kiss!

video di questa canzone dei Bowser, Magnetic, fa venire in mente quest'alta tendenza, soprattutto tra i giovani, no? C'è qualche concerto che ne so. Video di questa canzone dei Bowser, Magnetic, fa venire in mente quest'alta tendenza, soprattutto tra i giovani, no? C'è qualche concerto che ne so, in

0: la cavità naturale scavata nella roccia ed è sospesa sul mare.
1: È uno spettacolo.
0: Ed è uno spettacolo veramente.
1: Vi avvisiamo, se volete andarci, prenotate adesso, dovrebbe esserci i primi posti liberi 2031. Però
0: poi c'è questa storia delle langhe.
1: No, le langhe, ragazzi, bellissime. Ci sono delle lì, ovviamente, fanno anche il vino nelle langhe. Non so se, non lo, se lo sai.
0: Anche
1: sì. Capita, sì. E queste botti gigantesche le adattano a camere, le fanno diventare delle mini camere.
0: Belle,
1: ci puoi dormire.
0: Belle.
1: Come l'ho detto a Gianni,
0: io ci sto prendendo la residenza. No,
1: tu lo vuoi? Ha detto, io voglio essere seppellito lì. A bagnomaria ti mettono.
0: Allora, ce ne sono davvero tante, però ve lo chiediamo. Voi avete vissuto qualche esperienza particolare?
1: Sì.
0: Raccontatecela, 347-490-0042, dai.
1: Ci vedo bene comunque a bagnomaria nel Barbera.
0: Dormire in un faro ancora funzionante è ancora possibile, lo sai?
1: Prendi la luce che ho sonno!

dietro il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine. Coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Che bella questa canzone, era quasi scorsa Marlena.
2: È tornato lui, lo sai che si sposa, è ufficiale, sono uscite le pubblicazioni con Dave. Magari sottofondo mette questa canzone qua,
1: magari
2: mentre
1: sì.
2: si sposa, non è ben augurante però al matrimonio.
1: Però attenzione, perché come History Kiss abbiamo scelto una canzone del 1983, erano gli anni, l'inizio degli anni 80, e lui era quasi definito come un has-been, uno di quegli artisti che ormai non aveva più niente da dire, e poi infatti, improvvisamente fece questa, Pam Baby J, e ritornò sulle classifiche, sulle vette delle classifiche di mezzo mondo. Rod Stewart,
2: grande.

0: Stewart, Baby Jane, 1983.
1: Esatto, guarda lì, se l'è ballata tutta. Sai, la nostra Carolina.
2: Lei è andata a fare l'arpeggio nell'Alpe di Siusi.
1: Ah!
2: È arrivata fin su al Corno d'Oro da sola.
1: No, se l'è portata a casa il corno, due.
2: Il corno d'oro, non sapeva più riscendere giù, è stata un'avventura.
1: Ma sai in quanti, a parte che la cadenza è precisa, ma sai in quanti fanno questa cosa da figli? Salgono e poi non tornano
2: giù. È salita con gli zoccoli, capito?
1: Sì, ho visto essere umani con le infradito. Però preparatevi, fra poco giocheremo al caccia alla bufala, ma adesso preparatevi e butta via tutto.
2: Antidroga,
1: butta via tutto.
2: L'antidroga, c'è l'antidroga.

0: Prima di te, prima di te.
1: Che yes, sai quanti ce ne sono?
0: Prima di me, prima di me.
2: No, prima non c'è ora. Siamo più soli di una piazza vuota.
0: Emma, Fabri Fibra.
3: Caccia alla bufala.
1: Nessuno.
0: Carolina.
1: Oh, eccola, nessuno prima di me. Oh, io lo mando per primo un messaggio. Oh, e voglio vincere la bufala.
4: Bravo, come fai? Come fai?
1: Calcolando che io sono l'unico che gioca a caccia alla bufala, perché non tutti così dicono, ma io l'ho mandato per primo. Intanto dovete aspettare via di Giannini, se no perdete l'ordine. E poi serve un po' di fortuna, perché adesso noi leggeremo tre notizie. Una è una bufala, e chi è fortunello a indovinare, e soprattutto veloce, si becca tutti i gadget.
4: Esatto, i gadget di Kiss Kiss, quelli estivi. E stamattina ci mettiamo anche un viaggio esperienziale. Va bene? Vi facciamo passare tutta la mattinata insieme a noi, va bene?
1: E altro che esperienza.
4: Dalle 9 a mezzogiorno.
1: E chi se lo scorda più dopo? Siamo pronti? Cominciamo? Notizia numero uno. A Brooklyn è stato inaugurato il calcio balilla più lungo del mondo, realizzato da una società tramana tequila, che secondo me per fare sto calcio balilla, sai quante se ne sono bevuti di tequila, per celebrare i mondiali di calcio. Il tavolo misura appena appena 160 metri. Sì, sono 112 biliardini normali attaccati uno all'altro, ed è stato superato il precedente record che avevano fatto in Turchia. Adesso aspetta una certificazione del Guinness World Record, la cosa bella, e poi verrà smontato e ogni calcio balilla verrà donato a alcuni centri ricreativi statunitensi. Notizia numero uno.
4: Notizia numero due, nuova trovata giapponese contro le ondate di calore estreme, ne parlavamo ieri.
1: Ah, infatti.
4: Già destinata a fare scalpore in tutto il mondo, perché? Perché sono dei cerotti che possono refrigerare tutto il corpo. Costano soltanto $150 l'uno.
1: Regalati!
4: Ma ognuno può abbassare le temperature corporee di circa 15 gradi per circa 24 ore.
1: Quindi sono 10 euro a grado.
4: Bravo.
1: Perché 10-15 gradi.
4: Ti metti il cerotto, stai bene tutto il giorno. Capito?
1: C'è rotto, certo, devo dire che c'è rotto.
4: Che c'è rotto?
1: La notizia numero due, no? E adesso passiamo alla notizia numero tre. In Russia sta spopolando un bizzarro trend su TikTok. Alcuni uomini, sai cosa fanno? Graffiano, rompono apposta, oppure fanno dei buchi volontariamente al retro del loro telefonino.
4: Penso.
1: Perché? Tu dici, per quale motivo? Perché hanno scoperto che far sembrare questo aggeggio più vissuto rende l'uomo più virile. Questo è il giudizio che hanno in Russia le donne. Dai, non gli frega niente, i te dicono, fammi vedere, tira fuori il telefono e fammi vedere l'antenna. E infatti loro lo usano, solo che hanno detto è pericoloso, perché se buchi il telefono può scoppiare. Non lo fate a casa. I russi sono strani come gli americani.
4: Sono strani, lo so.
1: Notizia numero 3. E adesso aspettate il via di Giannini, preparatevi. Qual è la bufala secondo voi? La numero 1, il calcio balillone? O la numero 2, $200 a $150 a cerotto, grazie al cavo che ti raffreddi, si gela il sangue quando paghi. O la numero 3, il finto vintage.
4: Dai che facile, via! 347 490 0042. Chiaramente vogliamo sapere come vi chiamate, da dove ci state ascoltando e qual è la bufala stamattina, eh?

0: Il Gagliac. Il Gagliac.
1: Eh? Lo sto mangiando.
0: Il Gagliac. Un Stray Kids.
1: Gatto Silvestro, smettila.
0: In the dark, yeah.
1: Chi siamo? È arrivato il momento della premiazione. Sai chi ha vinto oggi?
0: Chi
1: ha vinto? Lei, Denise.
0: Denise.
1: Ma ciao, chi schissa te?
2: A voi.
1: Oh, da dove ci chiami?
2: Brescello, provincia di Reggio Emilia.
0: Reggio Emilia.
1: Reggio Emilia. Allora, visto che
2: Reggio Emilia.
1: Visto che hai detto, intanto è Marcel, non è Brescello.
2: È Brescello, bravissimo. Marcel.
1: E poi ti volevo chiedere, te sei Peppone o Don Camillo?
2: Dai,
1: va bene,
2: Peppone.
1: Andiamo avanti.
0: Peppone.
1: Allora, intanto, qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
2: La numero 2.
3: Ma nessun cerotto del costo di $150 che ti abbassa la temperatura a 15 gradi per 24 ore.
1: Beh, te l'ho detto, perché ti si gela il sangue, il prezzo lì non c'è bisogno. Però come sei messa invece con le vacanze a sto punto? Sei avventuriera o habitué?
2: No, abitué.
1: Abitué. Vabbè, non c'è due senza tre, porta anche me. Allora, a questo punto ti salutiamo, ci vediamo in piazza Brescello, va bene?
2: Va benissimo, vi aspetto.
1: Prepara la sponsata però, se no ti portiamo i gadget.
2: E certo, anche il bastone vi lascio anche.
1: Tu mamma. E allora due motivi in più per venire. Che schissa te, ciao Denise.
2: A voi, grazie mille, ciao, grazie.
1: Ma grazie a te.
3: Ma così vi vogliamo sentire,
1: sì,
3: tutte le mattine, ecco.
1: Sì, e noi infatti vi dedichiamo una poesia.
4: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

0: Me lo dica.
1: Non chiederlo a me, non posso.
0: Allora, questa è Radio Kiss Kiss, stavamo parlando prima di cose esperienziali che da fare in Italia.
1: Sì, ce ne sono tanti, abbiamo iniziato con molti, ci sono stati e Fortunelli al ristorante, quello nella grotta che abbiamo detto, certo. A Polignano a Mare, poi alcuni c'è... nelle botti l'hanno fatto.
0: Esatto, invitano. Poi dormire in un faro ancora funzionante, sì. Ce ne sono diversi, poi cenare sul fianco di un vulcano, stiamo parlando praticamente non del Vesuvio, dell'Etna, in questo periodo è ancora più emozionante perché senti proprio...
1: L'unica cosa è che è solo grigliata, senza griglia, poi la butti la carne e viene cotta.
0: Dormire in una miniera di sale, nelle miniere di Salgemma di Realmonte in Sicilia, vengono organizzate visite all'interno di queste enormi gallerie di sale che sono veramente spettacolari, sembrano cattedrali sotterranee. In alcune occasioni si può anche cenare.
1: Tu che vuoi andare, che devi andare, hai detto, in Sicilia prossimamente, fallo perché merita. La miniera di Salgemma, c'è una cattedrale dove fanno anche la messa. È spettacolare.
0: È bello.
1: Che...
0: Poi vi segnaliamo anche visitare una città romana sott'acqua. Questa è una cosa pazzesca, io l'ho fatto. È una cosa.
1: La faccio anch'io a breve.
0: Parco archeologico sommerso di Baia, vicino a Napoli. Si può salire su una barca dal fondo trasparente oppure fare snorkeling. Vi immergete, è come essere negli scavi di Pompei sott'acqua.
1: Ma ti dico di più, a parte che uno spettacolo esagerato. Pazzesco. Cercano Atlantide da sempre. Ce l'abbiamo qua dietro noi, a disposizione
0: di tutti. Che spettacolo. Sam Motel, My Type.

Attenzione! Con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. È iniziata la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice

0: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
2: Kiss, kiss. Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Yes, yes.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato nero opaco?
9: Devi trovare il prezzo migliore?
7: Devi semplicemente andare su deghi.it.
10: Devi scegliere, cliccare
9: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Devi provare.
9: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Yes, yes. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
13: Yes, yes. Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
14: Yes, yes. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
15: Yes, yes. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl vale davvero.
16: Kiss Kiss.

0: È un'avventura, ascoltare Good Morning Kiss Kiss. Ancora buongiorno a tutti, siamo anche sul canale 158 in tutta la nostra bellezza.
1: Stiamo parlando di cose da fare esperienziali, quelle cose che uno fa e dice se le porta con sé per tutta la vita.
0: Sì, tipo
1: andare
0: dai.
1: A fare un weekend dentro un faro che sì. Funziona, oppure andare nelle grotte di sale. Sì. Ma ci sono tante cose anche in giro per il mondo, non soltanto in Italia.
0: Vabbè, ovvio.
1: Per esempio fare colazione con le giraffe in Kenya.
0: Una domanda, salgono loro o scendi tu? Perché
1: bravo, non hai detto una cosa sbagliata.
0: È la giraffa.
1: A Nairobi c'è questo hotel che c'ha queste giraffe libere di una razza particolare, dove tu mentre mangi, e siccome questo hotel è senza piani, perché proprio se le giraffe vogliono entrare non devono sbattere la testa,
0: certo.
1: Mentre stai facendo colazione arriva una giraffa, sa fatto una sleccata e ti prende pure il cornetto, capito?
0: Una domanda, mi rifai la giraffa che mi piace molto? Vabbè, ci sono altri posti dove sono le scimmie e c'è un altro posto tipo quello, però sono gli elefanti. L'elefante fa più paura, però uguale, una giraffa rifra, conoscono i posti, con la broccia ti prendono le robe e vanno via.
1: Poi questo sicuramente l'avrei visto, cenare sott'acqua alle Maldive, c'è questo ristorante
0: si mangia
1: mentre gli squali ti girano intorno, però sei in questa cupola di vetro.
0: Cupola di vetro sott'acqua, il problema non prendete la zuppa, se no non finite mai di mangiare perché sott'acqua si riempie automaticamente.
1: E stiamo leggendo le vostre esperienze, continuate a mandarci, siete davvero.
0: Questa è vera, questa esperienza.

0: Questa è Radio Kiss Kiss e a proposito di esperienze indimenticabili,
1: questa è veramente indimenticabile questa.
0: Con Radio Kiss Kiss puoi volare al Pacià di Ibiza per il closing party di Gordo. Infatti è cominciata la caccia al codice Loco,
1: Loco.
0: Ascolta Radio Kiss Kiss più che puoi. Quando sentirai attenzione, attenzione, ci sarà una specie di codice che tu dovrai annotare per ricomporre un puzzle finale, capito?
1: Sì, ecco, e soprattutto poi alla fine, se azzecchi, sei fortunato, ci vai di persona a questo evento mondiale.
0: Ovviamente, più ascolti, più possibilità hai di vincere. Per informazioni e ulteriori dettagli, basta andare su kisskiss.it per capire come... insomma risolvere questo puzzle e avere quanti più elementi segreti del codice da annotare, avete capito?
1: È ascoltateci facile.
0: Sempre.
1: Che vieni premiato con la musica più bella. Fra l'altro abbiamo anche il New Kiss,
0: esatto.
1: Lui si chiama Lorenzo, il cognome fa
0: nome Lorenzo. Sì, il cognome fa Lorenzo. Lupo, dai.
1: Però Lorenzo bello, confermo. E adesso ascoltiamo, vabbè, niente. No, il titolo è niente. New Kiss.

un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV.
1: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto. Kiss,
2: kiss. Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza. Kiss, kiss.
7: Ci sono cose che vorresti tornassero.
8: Come le vacanze.
7: O un bel vantaggio.
8: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
9: Kiss, kiss. E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
10: Kiss, kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Kiss, kiss.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: E Deutsche Runway, questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max, 10:47 del mattino. Stiamo leggendo anche i vostri messaggi sulle vostre esperienze, ma stiamo anche vedendo che ci sono delle esperienze in giro per il mondo davvero eccezionali. Una mi ha fatto ricordare di averla fatta.
1: Sì.
0: Cioè, il fatto, non so se avete mai sentito, mangiare a 50 metri, si chiama Dinner in the Sky.
1: Ma quello con la gru o quello con l'albero?
0: Quello che ho sentito, mangiare a 50 metri, si chiama Dinner in the Sky.
1: Ma quello con la gru o quello con l'albero?
0: Quello con la gru.
1: Ah, l'hai fatto?
0: Io l'ho fatto nel

0: qualora dovesse cadere la forchetta, mangi con le mani o scendi a prenderla? No, perché
1: c'è una piattaforma sotto, però è un'esperienza da provare. È un'esperienza da provare.
0: Guarda, sono arrivate già due foto, fra l'altro. Uno, fra l'altro, è quello dove sei andato a mangiare, aspettano ancora di pagare il conto.

0: 2012, bella canzone Next to Me.
1: Hai colpito molti con la storia del ristorante appeso a 48
0: Dinner
1: metri
0: in the sky.
1: Ma adesso lo fanno anche altri ristoranti, lo sai. Però solo alla fine lo fanno. Mangi normalmente, poi ti tirano su a 48 metri per riportarti il conto, per non farti scappare.

0: Bella, bella questa canzone. Due settimane, settembre.
1: No, di più.
0: Di più, eh?
1: È arrivato agosto. Un mese e mezzo. Quattro settimane, dai, 4-5, dai.
0: C'è una canzone a proposito di vacanze che parla proprio di quando ci si metteva in macchina 4-5, perché una volta le famiglie erano numerose.
1: Infatti, questa qua è proprio una questione di famiglia, lo dice proprio. Bravissima.
0: Con la mamma,
1: Il
0: papà e tutti i fratellini dietro, litigando, e si facevano questi viaggi mitici, altro che Odissea.
1: Papà, braccio fuori, stecca di sigarette, via andare!
0: La canzone parla proprio di questo, Level 42 del 1987, si intitola appunto Running in the Family, mamma mia.

0: Family, Level 42, era il 1987.
1: Che bravo che era King, con il basso, come slappate
0: sui basso,
1: ragazzi. Vieni, te lo dico da basso. No, perché tu mi slappi veramente. Good morning Kiss Kiss.
0: Buongiorno
1: a tutti quanti. Max ancora con noi fino alle 12 con Good Morning Kiss Kiss, e abbiamo ancora qualche novità legata a turismo.
0: Sì. E c'è qualcuno ci ha criticato una tendenza che si sta verificando, sì, soprattutto nelle grandi città italiane. Un po' è vero, dai.
1: Un
0: si parla dei cliché, degli stereotipi che si vivono in Italia.
1: Ancora.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, canto d'amore. Mamma mia, mamma mia, mamma mia.
2: Il nostro canto d'amore è la pasta da italiane. Qualcuno ce la critica, non allora, tanto la pasta, no, ma bravo. Un'attitudine.
1: Sì, di
2: che abbiamo.
1: Cioè?
2: Perché sai cosa facciamo? A Roma c'è la moda, che non è a Roma, adesso non parlano Roma, di Roma, ma in tante altre città. Ci sono le nonnine che fanno la pasta in vetrina.
1: Esatto.
2: E giustamente, a parte che attirano i turisti, no? Tu li guardi, dici, guarda come impastano bene. E poi dici, la vogliamo assaggiare? È arrivata una giornalista e ha detto, sta cosa mi puzza.
1: Una giornalista del Washington Post.
2: Sì, del
1: americano. Del Washington Post,
2: sì. Che ovviamente
1: esatto.
2: Loro per la pasta e come si fa la pasta ci insegnano.
1: Hanno detto che sono trappole per turisti, le nonne che tramandano le tradizioni in realtà sarebbero delle attrici che fanno, stanno lì per far entrare i turisti a comprare la pasta oppure a sedersi ai tavoli del ristorante, vedo?
2: Però è un'attrazione comunque sia,
1: certo,
2: no?
1: Tutto è nato per la verità da Bari, non so se siete mai stati a Bari Vecchi, c'è una strada, si chiama l'Arco Basso, la strada delle orecchiette, e
2: come
1: lì ci sono veramente delle donne che le fanno le orecchiette e continuano a farle seguendo adesso tutte le direttive delle ASL, perché non si possono fare come si faceva un tempo, hanno le cuffiette in testa, i guanti. Okay. Prima invece si strascionava
2: infatti la critica
1: peggio.
2: Non era se era vera o no, non era quella, la critica era se era dal punto di vista sanitario legale quella cosa.
1: Qualcuno invece qua dice si parla che di una volta erano più saporite, adesso con tutti
2: se adesso si lavano le mani, è vero, non bisogna lavarsi le mani perché quando impasti è quello il sapore.
1: Salutiamo,
2: dai.
1: Donna Nunzia, che era la capa delle donne che facevano le orecchiette.
2: Io non so cosa ne pensate voi, ma mi è venuta fame,
1: Evviva le tradizioni, finte o false che siano, ma evviva, dai!

0: Fever Dreams, ci sono delle cose che tu vai in giro, sono dei cliché, no?
1: Sì, vai.
0: Degli stereotipi famosi, per esempio vai in California, a Miami, vai sulla la spiaggia, non la, trovi una bagnina bella.
1: Se, oppure... No, se vai al Miami, in Florida, se non passano 40 bionde statuari sui pattini, io denuncio tutta l'America.
0: Poi casomai ti passano davanti e dici, vabbè, ma tutto qua. Pensavo, tutto qua, ecco. Ci sono delle esperienze in Italia che deludono di più i turisti.
1: Ah.
0: E ci sono dei giornali che hanno detto, quando andate in Italia, evitate per esempio di fare il giro in gondola a Venezia, perché uno si immagina...
1: Perché?
0: No, c'è il motivo, in realtà è
1: loro,
0: vero.
1: Sì, da un lato.
0: Un momento silenzioso tra i palazzi di Venezia, in realtà c'è un traffico pazzesco, barche che ti sprecciano a destra, a sinistra, il gondolaio, gondolista,
1: il gondoliere. Sì, il gondolatore.
0: Non canta,
1: ecco,
0: e va veloce e ti fa spendere un sacco di soldi, quindi evitate questo cliché.
1: Anche perché per arrivare in quei vicoli belli così bisogna passare dai vaporetti là,
0: esatto,
1: San Marco. Quindi,
0: esperienza deludente.
1: Max, c'è gente che si lamenta e resta delusa. Colosseo.
0: Il Colosseo, anche il Colosseo.
1: Questa gente è delusa dal Colosseo, si lamentano perché l'attesa al sole.
0: Esatto, devi fare la fila per fare il biglietto, poi entri dentro con le guide, ti fanno passa là, fai la fotografia, esci, non hai visto una mazza.
1: Ovviamente c'è tanta gente. Allora, due cose, bisogna mettere una tettoia per l'ombra, se no si lamentano. E poi io ci sono stato tre volte. Poi sei stato una volta che ho trovato Russell Crowe dentro. Mai. Fanno bene a lamentarsi.
2: Quando senti Good Morning, sai già che sei su Radio Kiss Kiss.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma...

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Balcone di Giulietta a Verona.
1: Vabbè, ma quella più che una è un'attrazione, allora, quella la vedo come una giostra. Quasi,
0: è bene specificare che è un personaggio di
1: la zona, lei sa anche vera.
0: Non
1: volendo.
0: Esiste, non esistite Giulietta, è un personaggio di un fumetto, ecco, non
1: sì,
0: esiste.
1: Anche perché si sapeva
0: il
1: che
0: balcone è stato costruito nel 1900 e la location è spesso affollata con file lunghissime per fare la fotografia, un qualcosa che non esiste, è un personaggio di Shakespeare.
1: Attenzione, fermi, però la foto si fa al balcone, il balcone esiste, che poi è un balcone fatto nel 1900, così, approdato, ma quello è turistico, dai.
0: A te ce l'hai un'esperienza che ti ha deluso, che è appena arrivato la prima
1: volta? Io lo ammetto, però è dovuta ad un'altra motivazione, le piramidi.
0: Io sono arrivato, deluso.
1: Sì, proprio deluso.
0: Primo,
1: Sì, ma anche perché avevo 24 anni, ero facevo il caponave per la Valtura, erano due ragazze di Firenze, due terribili, ma chi me ne fregava a me della piramide? Io volevo tornare e ammetto che è stata ignoranza giovanile, ci tornerei solo per quello, però sono rimasto deluso, l'ho guardato, tutto qua.
0: Lo
1: che
0: chiediamo
1: vergogna.
0: Anche a voi, siete stati da qualche parte, che ne so, avete visto per la prima volta la Torre Eiffel oppure Tower Bridge e vi ha deluso? Fateci sapere, così casomai ci mettiamo sull'allert e
1: chiamiamo quelli del Washington Post, li facciamo l'elenco anche loro.
0: 347-490-0042, un posto stereotipato che quando ci si va lo devi visitare per forza e che va deluso,
1: ecco.
0: Capito?
1: Poi anche quelli dove è stata bocca aperta per la bellezza, la Sirenetta d'Amsterdam, che gioia!

0: Chissà a te che ti alleni da mesi per la prova costume. Farai invidia a tutti in spiaggia. Chissà a te che improvvisi un corso di nuoto per la tua bambina. Perché adora stare in piscina. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss!
4: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
9: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
10: Lo voglio.
9: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
11: Lo prometto.
9: Vi dichiaro uniti per sempre.
12: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
13: Deghi arredare casa?
14: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
15: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
16: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
15: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
15: E te lo porto io! Deghi provare!
13: Deghi fidarti!
15: Perché se non deghi, non ci credi!
0: Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
17: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
18: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss.

0: domenica.
1: Ecco, una domenica vai in un posto, che ne so, vai a vedere il Colosseo a Roma, rimani male, ci rimani deluso perché cosa non è grande come ti aspettavi, poi c'è la folla, c'è sono quelli che ti vogliono vendere biglietti gratis che poi non so
2: che. Ci sono gladiatori che ti diranno: vuoi fare una foto con noi 20 euro? No, grazie.
1: Sentiamo, sentiamo.
3: Allora, io sono stato deluso da Miami, che in TV la facevano vedere sempre splendida, bellissima. Appunto, come dite voi, le ragazze che in bikini che vanno sui pattini, ma niente di tutto questo. C'è solo una via principale che è effettivamente molto bella, però il resto sono tutti sobborghi pure un po' malfamati. L'unica cosa che mi è rimasta impressa sono le spiagge, che sono immense, quelle molto belle.
1: E l'acqua è calda, l'acqua
2: sì, allora vado a Miami perché c'è una spiaggia immensa.
4: Buongiorno Radio Exquisiti, io vi ascolto sempre. Un posto che mi ha deluso tantissimo ero giovincella quando sono andata a Parigi, il Moulin Rouge. Io vedendo il film mi immaginavo il mega mulino, che non c'è stato. Non c'era il mulino, non c'era, c'era solo un edificio senza mulino.
2: Tra l'altro sono pure
4: come
2: cadute le palle per una bufera.
5: A me ad esempio ha molto deluso il Times Square, la piazza, che sembra gigante dai film, dalle riprese, invece è super piccola. Non riesco a capire sinceramente come riescano a fare il Capodanno là, milioni e milioni di persone.
2: Milioni è esagerato, però dai.
6: Parto con la mia all'epoca ex moglie fidanzata, Parigi. Arriviamo sotto la Torre Eiffel, tutti quanti, la Torre Eiffel, la Torre Eiffel, la Torre Eiffel. Alla fine arrivo alla neutraliscera correndo.
1: No, vabbè, no. La Torre Eiffel quando la vedi comunque ce l'hai un po' di sindrome di Stendhal, dai.
2: Un pochettino sì.
1: Che diavolo.
2: Però un po' di traliccio anche, dai, metà e metà, no? Però Times Square, diciamo che sono i grattacieli che un po' l'aria attufata. Ma anche a me ha fatto lo stesso effetto, cioè me l'immaginavo esagerata.
1: Vabbè, dipende anche da
2: punto di vista.
1: Certo. Intanto preparati.
2: Cosa c'è?
1: Non rimarrai deluso, una bella Dracula.
2: Buon appetito.

0: si sente tanto parlare di questa trecchiola, trecchiola, poi la assaggi e dice sì, questa è la trecchiola.
1: Ma no, nessuno resta deluso quando la fai assaggiare. Fra l'altro hai fuorviato tantissimi amici. Quando parla questa canzone dico: Giannini, abbiamo acceso la griglia. Scusate.
0: Però a proposito di cose per cui si rimane delusi, faccio paio con la radioascoltatore di prima che diceva di Miami. Io sì, mi sono spinto un po' oltre, sono andato sulle alle Key West, sì, praticamente le isole dove Hemingway, sorseggiando i suoi cocktail, sì, scriveva dei capolavori. Sono stato lì e aspettandomi delle spiagge, che ne so, equatoriali, e invece alghe da tutte le parti, baretti con musica dalla mattina alla sera, poi gente che vomita a destra e a sinistra, cose, ma sono rimasto molto deluso.
1: Ma sei andato a Cayway o a Caivano? Non ho capito. Dove
2: ciao Max e Max, per quanto io adori l'anfiteatro Flavio, affettuosamente chiamato Colosseo, e per alcuni potrebbe risultare all'interno un pochino deludente. Ci sono delle aspettative molto alte.
0: È vero, in realtà.
2: Vi dico, a Roma ci sono tanti luoghi e monumenti molto più iconici, sebbene ovviamente è il simbolo, no, l'anfiteatro.
0: Bravo.
2: Però sì, ci sono code estenuanti, comincia a essere un pochino stressante.
0: È vero.
2: Un bacio da Bea.
0: Grande Bea, ottima raccomandazione. Brava.
1: Dentro un po' sono rimasto deluso anch'io per come è trattato, ma non è che possono allagarlo e far uscire le nave come ai tempi dei romani.
0: Ma perché no?
1: Ottima idea, bravo.

0: Sei un po' calmata, Beyoncé, da sì. Quando ha avuto i gemelli si sono calmati un pochettino.
1: Meno male, ma ci scalmiamo noi. Però nel frattempo arriva lui, arriva Blanco.
0: Ah, Blanco.
1: Chissà se adorava o è rimasto deluso da Los Angeles.
0: Secondo me è un po' deluso.
1: Dici?

0: Franco, Los Angeles, New Kiss, molti sono stati a Los Angeles, sì, e me compreso, e sono rimasti male perché, per esempio, Los Angeles, ve lo diciamo perché sì, è così, non ha un centro, non c'è il centro di Los Angeles, no. Los Angeles è un...
1: Infatti la gente continua a girare intorno a Los Angeles perché non sa dove trovarsi, non c'è, ci vediamo in centro, non c'è.
0: E poi se andate all'Hollywood Boulevard, che uno dice, ah cacchio, vado all'Hollywood a vedere le impronte, cose. Allora, l'Hollywood Boulevard, sì, è una delle cose più deludenti che possiate vedere. Cioè, una strada con i negozietti di calamitine ovunque. Cioè, gente che ti chiede l'elemosina, carrelli abbandonati, macchine, ma non è un macello.
1: Però se vai là e non trovi quelle cose, resti deluso magari. Stava, perché quella delle impronte delle mani, come sono l'Hollywood Boulevard, c'è gente che se le porta da casa. Perché sono,
0: sappiate,
1: sono delusioni.
0: Sappiate che se andate a Los Angeles rischiate di trovare queste. E poi volevo salutare la nostra amica radioascoltatrice che ci è rimasta male perché le abbiamo detto purtroppo che Giulietta è un personaggio letterario, ma non è mai esistita, quindi...
1: Mi sta ancora piangendo nel messaggio. No, Max, recupera, stiamo scherzando. È esistita e si conosce, è sposata
0: e conosce anche Babbo Natale, va
1: fra
0: bene?
1: L'altro, fra l'altro si è sposata con Babbo Natale. Non glielo dire a Romeo,
2: se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
3: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Kiss Kiss.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
6: Kiss Kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Kiss Kiss.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Kiss Kiss.
9: Tutti i weekend di luglio, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Max Poli e La Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'Acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.
8: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
10: E alla mia voglia di fresche. Non intendevo un gavettone.
8: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
9: Kiss Kiss. La musica più bella.
11: Kiss Kiss.
9: Suona solo su Radio Kiss.

0: suggerire.
1: Che serve?
0: I got something I want to talk about. Grazie, volte dirlo. Lo dice così, dice proprio.
2: Signore e signori, attenzione a proposito di cose esperienziali da fare. Se non avete avuto la fortuna di aver visto, essere stati lì presenti ad almeno una tappa del Kiss Kiss Way,
0: altro che esperienza,
2: avete la possibilità di poterle rivedere e riviverle in TV,
0: e goderle, un evento incredibile dove ci sarà il meglio del meglio. Ma quando, dove e come?
2: Allora, sabato 25 luglio e sabato 1 agosto in diretta su TV 8 Sky e sul canale 158 Kiss Kiss TV alle 21:30, due grandi serate con tutte le esibizioni live degli artisti del Kiss Kiss Way. Ma non basta, perché ci saranno interviste nel backstage, riprese spettacolari con i droni, con la satellite, con
0: a
2: volo di piccione,
0: un paio di novità che non possiamo dire purtroppo perché non possiamo spoilerarle,
2: contenuti
0: però,
2: inediti, e soprattutto la possibilità, se l'avete vista, di potervi rivedere, perché ci saranno molte inquadrature sul pubblico e roba
0: perché i protagonisti sono quelli sul palco, ma soprattutto voi che eravate giù,
2: esatto,
0: e noi che saremo davanti alla TV a vederlo.
2: Quindi ripetiamo, sabato 25 luglio e sabato 1 agosto su TV 8 Sky e su canale 158 alle 21:30 Kiss Kiss Way. Hey! Good morning, Kiss Kiss. Good morning, Kiss Kiss.

0: dito nella piaga. Ma anche tutta la mano, anche tutta la mano.
1: Sì, adesso ci mettiamo di tutto nella piaga.
0: Quando l'Inghilterra è stata sconfitta, gli Oasis non hanno messo la testa fuori dal loro yotto, stati capaci di scendere dalla loro barca.
1: Se volete, ascoltate la nostra musica. Infatti,
0: Stand By Me, chiudiamo proprio con loro dal 1997. Non prima di aver ringraziato il piccolo Andrea con il taglio di capelli a sacco di frizione, la nostra Control Room. E chi guarda e chi vedo.
1: Quanto sono belli! C'è la nostra Lucilla, ma Marta è arrivata?
0: Sì, Ocasio Martinez.
1: A domani, e
0: chi a tutti.

0: nostro History Kiss e adesso pronti ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è Antonio Mercurio.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. La Sardegna in primo piano per due tragici fatti di cronaca. È stato fermato a 17 anni l'autore dell'omicidio di Simone Concas, il 19enne accoltellato ieri a Barisardo. Il delitto sarebbe scaturito dall'investimento di una ragazza, sorella dell'assassino ed ex fidanzata della vittima. Concas l'avrebbe travolta con l'auto, ferendola gravemente alle gambe. Il minore e l'attuale fidanzato della giovane l'avrebbero inseguito fino a raggiungerlo. È scoppiata una lite durante la quale il ragazzo ha colpito a morte l'assalitore. Il minorenne, dopo l'interrogazione, è stato portato a Quartuccio, la sorella è ricoverata invece all'ospedale Brozzo di Cagliari. E sempre alla periferia del capoluogo, a Solanas di Sinnai, una 48enne è stata ferita gravemente a colpi d'arma da fuoco e un uomo di 43 anni freddato poco dopo. I due episodi sono collegati e i carabinieri si sarebbe costituito il marito della donna che è anche fratello della vittima. Ancora da chiarire il movente, le indagini sono rivolte all'ambito dei contrasti familiari. Cambiamo argomento, Sergio Mattarella compie 85 anni da 11 al Quirinale, secondo Presidente della Repubblica, dopo Napolitano ad essere rieletto per il mandato bis. Garante di tutti gli italiani e guida autorevole delle istituzioni, un punto di riferimento saldo e imprescindibile per la nazione. Lo saluta il Presidente del Senato La Russa e quello della Camera Fontana, ne loda il costante impegno al servizio del Paese, quale autorevole custode dei valori della Repubblica. Medio Oriente, Teheran continuerà ad attaccare i paesi della regione fino a quando non cesseranno i bombardamenti americani, lo annunciano le forze armate iraniane con un comunicato letto alla TV di Stato, aggiungendo che il paese è pronto ad ogni scenario nemico. Nella notte gli Stati Uniti hanno colpito le località costiere per allentare la morsa sulle navi che transitano Hormuz, ma esplosioni sono state udite anche a Bushehr, nell'area della centrale atomica al confine con l'Iraq. Il comando militare iraniano ha promesso che impedirà completamente il transito di greggio nello stretto se fossero colpite loro infrastrutture. Intanto gli Houthi rivendicano l'attacco nel Mar Rosso a due petroliere saudite che avevano violato il blocco navale imposto dai ribelli yemeniti. Meteo, si spezza il fronte dell'AFA, oggi solo due città da bollino rosso, Cagliari e Palermo, mentre allerta gialla per temporali in tre regioni, Abruzzo, Molise e Puglia. Ma intanto il grande caldo al sud causa incendi e la Sicilia, che brucia in diverse province, mette a dura prova la macchina dei soccorsi. Un 59enne vigile del fuoco è morto durante l'operazione di spegnimento di un vasto rogo a San Cataldo, nel Nisseno. Lo sport, calcio, Guardiola verso il no alla proposta di Maldini e Leonardo per la guida dell'Italia. Per staccarsi nuovamente dalla famiglia, il tecnico spagnolo vorrebbe un super ingaggio non sostenibile da parte della FIGC, che pure sembra si sia spinta fino a 10 milioni all'anno, ma l'ex Barcellona e Manchester City avrebbe chiesto il doppio, circa 20 milioni. Dunque niente Pep, ora tornano tutti in gioco, da Pirlo a Conte a Mancini, e il nuovo commissario tecnico della nazionale dovrebbe uscire proprio da questo tris di nomi. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

Martinez, Lopez, Gonzales, eccetera, eccetera. Buongiorno anche a Mr. Brooklyn, ovvero Andrea Cimmino in regia. Baci a Max e Max che tornano domani puntuali anche al 158 del Digitale Terrestre. Saremo insieme fino alle 14, c'è la nostra tripletta. Post Malone, Jelly Roll con Losers, Lily Allen con Fuck You. Ma subito ci godiamo questa qui, si balla fra le palme, Anita e Mischilla con La Testa Gira.

Post Malone, Jelly Roll con Losers da 2025. Buon pomeriggio a tutti ancora da Marta, buon pomeriggio anche da parte di Andrea Cimmino in regia. Allora, condivido con voi una cosa. Allora, io così al volo apro e chiudo la parentesi, però se avete voglia chiaramente di dire la vostra e di darmi anche un consiglio in merito, io sono a completa vostra disposizione. È vero che da piccoli ci hanno insegnato che quando si va a casa di qualcuno bisogna mangiare tutto, anche se quell'alimento magari non ci piace particolarmente. Ma poi in pratica ci riusciamo, cioè se andiamo a casa di qualcuno, e vi sarà capitato, no, di andare a casa di qualcuno, ospiti a cena, vi propinano un piatto che proprio non vi piace, cioè date una forchettata, proprio vi viene il dolore allo stomaco, proprio non riuscite a mandarlo giù. Vi sforzate con un bel bicchierone d'acqua e lo mandate comunque giù? Oppure a un certo punto inventate una scusa? Oppure siete sinceri e dite: no, guarda, io proprio non mi va? Come ci si comporta in questi casi? Voi come vi comportate? C'è stata una volta in cui proprio non avete resistito e non siete riusciti a buttar giù il boccone, ecco, come si suol dire, non in senso lato in questo caso, ma in senso reale? Ecco, se vi è capitata una circostanza del genere, vi prego, fatemi capire come ci si dovrebbe comportare.

0: White Girl Wasted su Radio Kiss Kiss. Allora, siamo internos, ragazzi, tanto nessuno ci sente, possiamo parlare. Allora, a me è successo ieri, quindi si parlava di uno dei miei piatti preferiti. Ecco, sorvoliamo sulla faccenda, che è meglio. E quindi non potevo manco di, guarda, proprio io non riesco mai, oppure sono allergica, che funziona sempre, è un sempreverde, va bene. No, perché era stato fatto proprio per me quel piatto, però c'era proprio qualcosa di acido nel condimento, è andato a male. Non vi so dire, raga, comunque non ho avuto il coraggio di mangiarla alla fine, ho fatto una figuraccia, cioè non si fa, lo so, ma proprio non riuscivo a buttare giù il boccone. Non so se vi sia mai capitato, ecco, di andare a ospiti a casa di qualcuno e che o vi arrivasse proprio il piatto che voi non riuscite a mangiare perché proprio un alimento che non vi va giù, oppure che vi avessero messo davanti un piatto fatto malissimo. Non so come vi siate comportati, come vi comportiate in una situazione del genere. C'è ad esempio Matteo che dice: io ho risolto con l'intolleranza, vedi, come dicevo, mi ha aiutato in molte situazioni. Tu dici: sono intollerante, sono allergico e amen. Ma se ti hanno fatto il piatto preferito, lì è un casino. E allora ci sono un po' di persone che vogliono darci dei consigli in merito, li ascoltiamo tra poco.
1: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te. Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto. Kiss,
1: kiss. Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
1: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu. Kiss, kiss. Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Kiss, kiss.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Kiss Kiss.
9: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella. Kiss Kiss. Suona solo su Radio.

0: comunque le mamme lo dicono sempre ai propri figli: se vai ospite a casa di qualcuno, mi raccomando, guai a te, devi mangiare tutto. E se non mi piace, mamma, non mi frega niente, devi mangiare tutto. Però poi cosa accade? Che quando andiamo ospiti a casa di qualcuno e ci arriva un piatto che proprio non ci piace, non sempre riusciamo a far finta di niente, no?
1: Buongiorno Marta.
0: Buongiorno.
1: Beh, dipende dove vai. Se vai da amici stretti è un rapporto aperto, glielo dici. E se vai da persone dove insomma si mantiene l'etichetta, te lo ingoi boccone.
2: Io avevo all'incirca 9 anni, fui invitata a pranzo a casa di un'amica. La madre preparò i tortelloni in brodo che io non avevo mai mangiato e che decisi per buona educazione di ingoiare interi.
0: No, poverina!
3: Non dimenticherò mai la primissima volta che ho mangiato a casa della mia migliore amica, ora migliore amica storica, ora sua madre conosce tutte le mie preferenze alimentari.
0: Bene.
3: Ma la primissima volta che ho mangiato lì, sua madre ha preparato le polpette di ricotta. Io, se c'è una cosa che non riesco proprio a mandare,
0: le polpette di ricotta.
3: Le polpette intere.
0: Oh,
4: ciao Marta, a me è capitato più di una volta, però i miei nonni mi hanno insegnato che un pasto gratis non si rifiuta mai.
0: Non
4: quindi
0: bisognerebbe.
4: Un bicchiere di vino e mandi tutto giù.
0: Io sono allergica al vino.
5: Mare Laura da Lecce. Allora, una volta, pur di non far rimanere male una mia amica, mi ha offerto un pomeriggio una cotognata, che è un dolce tipico leccese.
0: Conosco.
5: E
0: sì.
5: Lei non si era accorta che ci fosse della muffa, proprio muffa,
0: oh,
5: sul
0: mamma.
5: Dolce. Io, pur di non farle rimanere male, dirle che sul
0: l'hai mangiata?
5: Dolce c'era la muffa, io l'ho mangiata.
0: No, e vabbè, ma scusa, ma lì hai rischiato la vita. Poi insomma, questo è un po' troppo, sei stata educata oltre ogni limite, cara mia. Però insomma, ci possono essere dei momenti in cui sicuramente anche la confidenza può cambiare la reazione, però ci sono delle volte che proprio gna fai, non ce la fai.

0: notizie, curiosità e tutta la leggerezza che serve all'ora di pranzo.
1: Mi piace,
0: mi piace. Mi piace, dalle 12 alle 14.

Immaginate prima cena a casa dei suoceri, pasta e cavoli. E voi proprio il cavolo, non, ma neanche l'odore riuscite a sentire. E che si fa in quel caso? Ne parliamo ancora, intanto c'è Elisa.

0: E adesso novità, questa è una ballata intima, morbida, molto fluida. Il titolo è in francese perché lei è francese, evoca l'immagine proprio suggestiva, nostalgica di una domenica bloccata esattamente a mezzogiorno. Lei si chiama Giselle e questa canzone è Dimanche Midi Pil.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Adesso è arrivato il momento di capire come saranno le previsioni meteo in Italia. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole con solo poche nubi sparse. Nel pomeriggio cieli poco nuvolosi da nord a sud, sviluppo di temporali sul nord-est e lungo il versante adriatico, buono altrove, caldo al sud. In serata e nella prossima notte ancora rovesci sul versante adriatico, poche variazioni sul resto del paese. Massime comprese tra 28 e 32 al nord, tra 28 e 34 al centro, tra 29 e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
5: paese. Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
6: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
7: Yes, yes. Deghi arredare il tuo giardino?
8: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss. Allora, concludiamo l'argomento così: come vi comportate nel momento in cui siete ospiti a casa di qualcuno e vi propinano un piatto che proprio non vi va giù?
1: Come mi comporto?
0: Sì.
1: Quando non mi piace qualcosa e sono invitata?
0: Certo.
1: Metto il boccone da un lato della guancia.
0: Non mi dire.
1: E con un'azione da ventriloquo.
0: Ma quale ventriloquo?
1: Dico che mi sono sporcata le mani, devo andare un attimo in bagno a lavarle.
0: Ma ogni boccone?
1: Sputo tutto nella tazza del water.
0: Ma no! Ma come fai ogni boccone? Scusa, puoi farlo con una... La tecnica secondo me non va bene.
2: Per una cena si è rotta completamente un'amicizia circa 20 anni fa, forse 25. Lei non mi ha più chiamato, questa mia cara amica. Sapevo, ci hanno invitato a cena, sapevo perfettamente che avrebbe cucinato un maialino e gli avevo chiesto se gentilmente, cioè io potevo non vederlo, e invece lei mi ha fatto questo scherzo, cioè l'ha tolto dal forno e me l'ha presentato
0: intero,
2: esattamente integro.
0: No. E quindi praticamente dice che poi lei le ha dato della STR e hanno litigato, tanto che l'amica non l'ha mai più voluta vedere. Quindi un'amicizia rovinata a causa di una cena. Però scusami, è anche un po' di delicatezza, l'amica poteva averla, eh.

0: Le pause migliori durano due ore.
1: Mi piace.
0: Mi piace. Dalle 12 alle 14. Su Radio Kiss Kiss.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: DNA.
1: Negli anni 80 e 90 all'interno dei pacchi di merendine c'erano delle sorprese, sempre, che ognuno di noi probabilmente ha visto e collezionato. Adesso leggo che praticamente quelle sorprese non esistono più. Fala tu.

what it takes. E adesso pronti anche con il nostro momento history. Jon Bon Jovi è stato fermo un bel po', no? A causa di un problema alle corde vocali, ovvero ad una corda vocale che si era quasi praticamente atrofizzata, cioè non si muoveva più, nonostante lui insomma sia sempre stato molto attento, abbia fatto una vita sempre molto regolare, e quindi non si sa bene cosa sia successo. Ha subito un intervento e chiaramente era molto spaventato, ma adesso insomma sappiamo che l'intervento è andato benissimo e ora è pronto a tornare in tour con la sua band. Ti aspettiamo in Italia, intanto i Bon Jovi con Living on a Prayer 1986.

Bon Bon Jovi dal 1986, il nostro meraviglioso History Kiss. Vedete, noi andiamo avanti, ma poi ad un certo punto abbiamo bisogno di tornare indietro, di fare il passo del gambero, e vi dirò in quale contesto, in quale circostanza abbiamo bisogno e stiamo tornando indietro, in realtà in vari contesti. Buon pomeriggio a tutti da Marta, buon pranzo nel caso stiate mangiando qualsiasi cosa, condividete con noi però, è che si chiede sempre, ne vuoi un po', l'importante è che l'altra persona non dica, ma sì, quasi quasi un pezzetto lo prendo. Buon pomeriggio anche ad Andrea Cimmino, si parte con la tripletta, c'è Samurai J con Flamenco Paranoia. Radio Kids.

0: Selena Gomez con Single Soon su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. E buon pomeriggio a tutti ancora da Marta, anche un pochetto Martinez, buon appetito a chi mi racconta del proprio pranzo con tanto di foto allegate che a quest'ora, devo dire la verità, ci fanno venire un certo languorino. Allora, come dicevo in apertura, noi andiamo avanti, ma poi ad un certo punto abbiamo bisogno di tornare indietro, cioè lo facciamo di continuo con la moda, con la musica che ritorna, e ora anche con il caffè. Quindi, se negli ultimi 10 anni il caffè in polvere era quasi sparito, no? Per far spazio alle cialde, alle capsule, ora pare ci sia un dietrofronte degli italiani che tornano non solo al caffè in polvere da fare con la nostra bellissima moca che io amo tantissimo, ma addirittura per mantenere il suo sapore intatto molti italiani decidono di comprare il caffè in chicchi per poi macinarlo direttamente a casa.
1: Ti piace la musica? Ti piace divertirti? Yes, yes. Ti piace stare in compagnia? Allora

Comunque Marina è in macchina direzione Ostuni, mi invia la foto della sua rosetta con spalla, salsa ai funghi e formaggio, direzione Ostuni. Mazza, oh, che bel panino! E poi ancora, loro sono invece a pranzo fuori, Simona e and Friends, e mangiano tagliatelle ai funghi, credo, e filetto ai funghi, tutto a base di funghi.

0: Chi scrisse a te che per mettere fine a un'ingiustizia sei disposto a metterti a rischio e protestare con forza? Chi scrisse a te che sei un freelance e ringrazi ogni giorno di poter lavorare in ogni posto del mondo? Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss Kiss.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
2: Kiss Kiss.
8: Ci sono cose che vorresti tornassero.
9: Come le vacanze.
8: O un bel vantaggio.
9: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Kiss, kiss.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Kiss, kiss.
12: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
13: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
12: Un aiuto per tornare a sorridere.
13: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
12: Rapida la guarigione.
13: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
15: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

Mark and Cremont con Serena Brancale, The Colors, con Partenope su Radio Kiss Kiss. Allora, come dicevo, tutto torna, si va avanti, ma poi a un certo punto il passo del gambero e si torna indietro. Ecco perché quest'anno c'è un'altra cosa che ritorna contro l'afano, che sta mettendo a dura prova sicuramente il mondo intero, e quindi c'è la riscoperta del caro vecchio ventaglio, capace di conquistare le strade delle grandi città, le spiagge, ma anche le passerelle, ragazzi, perché anche l'alta moda sta proponendo dei ventagli bellissimi che si trasformano in un antidoto contro il caldo. E poi il ventaglio, insomma, rappresenta sicuramente una soluzione tascabile a impatto zero, il che non guasta mai di questi tempi, e non lo usano solo persone di una certa età, ma lo usano anche tanti giovani, perché fondamentalmente, oltre a essere comodo, è anche stiloso. C'è qualcosa di affascinante nel movimento di chi lo apre e di chi lo agita. È un gesto elegante e anche molto bello da vedere. Insomma, fa caldo e bisogna in qualche modo sopperire. C'è la musica più bella per voi, ci godiamo questa qui, Let Me Love You.

0: notizie, curiosità e tutta la leggerezza che serve all'ora di pranzo.
1: Mi piace.
0: Mi piace dalle 12 alle 14.

Styles con Dance No More su Radio Kiss Kiss. E allora ragazzi, io vi dico una cosa, poi non dite Marta non me l'ha spiegato bene, io vi spiego cosa stiamo per regalarvi. È un regalo enorme. Radio Kiss Kiss mette in palio un'esperienza esclusiva per due ascoltatori per il closing party di Gordo in uno dei locali più famosi al mondo. Stiamo parlando del Pacià di Ibiza. E allora, se volete andarci, se vorreste essere tra i fortunati a vivere questa esperienza, vi dico cosa dovete fare: semplicemente ascoltare Radio Kiss Kiss e prestate molta attenzione alla programmazione, perché all'interno abbiamo inserito dei codici, dovete annotarli tutti per poi ricomporre il puzzle. Più ascoltate, più avrete la possibilità di vincere. Tutte le info le trovate anche andando sul nostro sito kisskiss.it.

Adesso novità, Peggy Gou con Berrettini, ormai si vedono insieme ovunque, soprattutto un Berrettini molto scatenato in console. Staranno insieme o no? Chi lo sa, certo, due vite sicuramente molto ma molto opposte. Intanto ci godiamo questa novità, Peggy Gou e Aira Star con Boom Man.

0: un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, The Colors e tanti altri. Il 25 luglio e il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way!
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss!
1: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
1: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
5: Kiss, kiss.
6: Quando è...
7: pesca.
6: È la colazione. Quando è...
8: alla pera.
6: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
10: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
11: Devi trovare il prezzo migliore?
9: Devi semplicemente andare su deghi.it.
12: Devi scegliere, cliccare.
11: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Devi provare.
11: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
15: Kiss, kiss.
16: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
17: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
18: Siete veramente perfetti.
19: Grazie Octopus di esistere.
16: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
20: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
21: Via, via.
20: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
21: Kiss, kiss.
22: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
23: Kiss Kiss!

To You. Allora, ditemi se questa storia non è stupenda, ma la trovo veramente di un romantico incredibile. Ve la racconto. Siamo in Cina, un uomo di 56 anni per vivere fa ancora, credo, consegne, il fattorino, e tra una consegna e l'altra, avendo una grande passione per la poesia, che faceva, annotava pensieri e versi su un foglietto di carta, ispirandosi proprio alla sua vita e a quelli, a quella dei suoi colleghi. Una sua poesia che si intitola proprio L'uomo di fretta nasce proprio da una consegna complicata a causa di un indirizzo sbagliato, una giornata andata proprio male. Decide di pubblicarla sui social e dopo poco questa poesia è diventata praticamente virale, tanto da arrivare a vincere il prestigiosissimo premio Lu Kun, che è praticamente uno dei più importanti riconoscimenti letterari della Cina. Cioè, una cosa incredibile, ma lui se lo sarebbe mai aspettato? Cioè, no, perché poi il talento, quello vero, deve essere prima o poi riconosciuto, e a 56 anni un po' tardi? No, non è mai troppo tardi, quindi bella storia.

Mace con Cattive Abitudini, Salmo e Colapesce. Allora, Radio Kiss Kiss anche quest'anno ha portato la musica più bella in giro per l'Italia con quattro tappe, raga, ma che vogliamo dire, stupende, veramente bellissime. La prima a Torino, poi c'è stata Baia Domizia, Viareggio e Pescara per concludere il tutto. E ora il meglio del meglio di queste quattro tappe potremo riguardarle in TV. E allora non dite poi Marta non me l'ha detto, Marta ve lo dice, preparatevi per una serata pazzesca tutta da ballare e cantare con noi, perché il 25 luglio e il 1 agosto a partire dalle 21:30 il meglio del tour di Radio Kiss Kiss sarà trasmesso su Sky 1, TV 8 o su Kiss Kiss TV. Quindi ripeto, 21:30, 25 luglio e 1 agosto, non prendete impegni. Jason Derulo adesso.

canzone vuol dire proprio sudore, quindi una canzone che possiamo fare nostra. Inner Circle con Sweat La La La Long dal 1992, il nostro History Kiss. Grazie a tutti voi per essere stati con me, grazie Andrea Cimino. Si va a casa a mangiare una cosa buona? Ma certo, du spaghi. Mi lascio con Marco e Raffa anche al 158 della Digitale Terrestre e da Marta. Kiss kiss a tutti, a domani, ciao!

0: pomeriggio, amici che ci seguite come sempre dalle 14 alle 16. Ciao a tutti da Marco e Raff. Inizia una nuova puntata di Daddy Kiss.
1: Sì.
0: Con Anna Chiara Mansino come sempre in redazione, con Giovanni Gioschi e il professor Imperatore il Matador in regia. Ma soprattutto Marco, sì, oggi di cosa parliamo?
1: Allora, oggi devi rimanere un attimo concentrato.
0: Ok.
1: Perché è la puntata dedicata proprio ad essere concentrati.
0: Ma non è facile rimanere concentrati oggi con tutte le distrazioni.
1: So, è la giornata dedicata proprio al multitasking. Proprio perché multitasking e concentrazione oggi non vanno

0: Dicevi che concentrazione e cos'altro non vanno a pari
1: passo. Multitasking.
0: Beh certo, tu immaginati oggi, apri TikTok, vedi una cosa, hai 3 secondi di tempo, poi puoi scrollare e vai avanti.
1: A parte, anche mentre stai facendo un'attività fisica e magari ti distrai, no? Quindi oggi dedichiamo la puntata a questo, iniziamo. Tommaso

0: Agitare Coca-Cola è il titolo di questa nuova di Tommaso Paradiso nella musica più bella pochi minuti dopo le 14. Questa è Radio Kiss Kiss, noi siamo Marco e Raff e oggi, come dicevamo prima, vogliamo parlare di concentrazione.
1: Sì.
0: Perché c'è anche questo nuovo studio proprio, che poi secondo me, insomma, è una cosa anche un po' vecchia ripresa.
1: Cosa dice questo studio?
0: Che dice che il cinema offre la possibilità, al giorno d'oggi soprattutto, di concentrarci in una sola esperienza senza avere distrazioni.
1: Se ci pensi, tu al cinema non hai la possibilità di mettere in pausa come puoi mettere in pausa un film a casa, come puoi mettere in pausa una serie TV. Al cinema non puoi scrollare, quindi quando sei su TikTok o su Instagram, se una cosa non ti convince, tu tranquillamente scrolli e vedi il prossimo contenuto. Al cinema invece devi stare lì, devi capire, in un mondo oggi fatto di notifiche, di multitasking, fai quello, fai quello, il cinema comunque resta una grandissima realtà. Andate al cinema, andiamo al cinema, perché resta sempre tra le esperienze più belle da fare. Ho visto Odissei recentemente,
0: che dura 3 ore al cinema, no?
1: Ma sono quindi volate, bellissimo.
0: Esatto, sono volate. Però oggi è una cosa a cui prestiamo molta attenzione, cioè vabbè, dai.
1: No, questo è Polifemo che soffre.
0: Ok, quando
1: c'è proprio la scena, è Polifemo.
0: Certo,
1: quando non ci vedo più,
0: infizzano il forcone nell'occhio. Certo, sì, ricordo.
1: Forcone, che sei? La pizza? Il coltello? Quale forcone?
0: Vabbè, per dire, è una cosa grossa. E detto questo, come per esempio anche il teatro, no? Resta una di quelle poche variabili, poche eccezioni, dove anche lì non possiamo distrarci, perché uno, non possiamo prendere il telefono, due, non possiamo parlare. Quindi cinema e teatro, soprattutto in questo, si accomunano, ecco, hanno accomunano la stessa esperienza. E quindi oggi vogliamo parlare di concentrazione, multitasking, perché poi ci sono certe cose come il cinema dove non ti puoi distrarre.

0: Troppi anni okay. da questo pezzo.
1: Ok, ok, perfetto.
0: Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raf. E allora, sì. visto che Marco abbiamo detto che il cinema oggi insieme al teatro offre la possibilità di concentrarsi su una sola esperienza senza distrazioni.
1: Esatto.
0: Perché non chiediamo ai nostri ascoltatori
1: Vai.
0: Qual è l'ultima notifica che vi ha interrotto mentre stavate facendo qualcosa di importante?
1: Ecco, allora adesso vediamo un attimo se ci ricordiamo. Magari stavamo in una riunione, stavamo parlando con qualcuno di importante,
2: stavamo lavorando,
1: magari stavamo al cinema, anche non lo so, dal parrucchiere,
0: dal dentista,
1: mentre stavamo facendo un'altra cosa. Visto che appunto il cellulare è il primo motivo di distrazione, no, la prima fonte proprio di distrazione, vi ricordate l'ultima volta che qualcuno ha interrotto qualcosa mentre stavate facendo qualcos'altro?
0: Tua mamma 10 minuti fa mi ha chiamato. Io ero con
1: in riunione, va?
0: In riunione,
1: mettiamola
0: sì.
1: così.
0: No, ero in riunione davvero.
1: Ok.
0: Tua mamma mi chiama e mi dice: Raf, amore, mi puoi per piacere mandare il link? Perché
1: eccetera.
0: E io: Elena, sì, però sono in riunione. Ok, allora poi domani mattina parlo, se mi alzo sì, no, però devi. Però ecco, ero in riunione, l'ultima notifica l'ho avuta dalla mamma.
1: Perfetto, sì. È una cosa molto importante. Mio cugino invece ha l'abilità di chiamarmi sempre nei momenti meno adatti.
0: Chi è il cugino?
1: Che Francesco.
0: Ok, il migliore. Okay.
1: È il mio, però io ogni volta, cioè proprio un classico, io gli devo dire: ti richiamo tra un attimo, poi lo chiamo sempre dopo un paio d'ore.
3: Marco,
1: sì,
3: non fate il cagacazzo.
1: Ha ragione. Non sto facendo nulla.
0: Mamma mia.
1: Sto solo raccontando questa esperienza.
0: Qual è l'ultima notifica che vi ha interrotto mentre stavate facendo qualcosa di importante?

0: me.
1: Buongiorno Kiss Kiss.
2: Salve.
1: Allora, io sono stata interrotta da una telefonata di mio figlio in un momento molto importante.
2: Quale?
1: Che non si può specificare perché a quest'ora siamo in fascia protetta.
3: Lo immaginiamo, dai. Ha finito, quindi sì. No, vabbè, lo immaginiamo.
2: Basta
3: dai.
2: Immaginarlo, hai fatto bene non dircelo, perché poi la radio è bella anche per questo. Tu ci dici le cose e Joschi sta immaginando.
3: In regia.
2: Barrando gli occhi, vabbè. Non sta capendo niente.
3: Lasciamo perdere. Voglio avvisare tutti quelli che magari hanno acceso Radio Kiss Kiss da poco, sono entrati in macchina in questo momento. Il cellulare ci distrae in continuazione, no? Abbiamo detto che il cinema invece resta uno di quei posti in cui non possiamo distrarci. E allora vi abbiamo chiesto anche: ma qual è l'ultima notifica che avete ricevuto che magari vi ha anche distratto da qualcosa?
2: Questa ascoltatrice è l'esempio lampante, Marco. Cioè, lei stava facendo le sue cose col suo fidanzato, col suo marito. Il figlio poi manda un messaggio.
3: No,
2: lei
3: la chiama proprio.
2: Si interrompe. Ma secondo me è peggio quando sono genitori. Sei genitore? Stai riuscendo a ritagliarti un po' di intimità?
3: Sì.
2: Un figlio bussa alla
3: perché
2: porta.
3: Perché tu facevi così da bambino?
2: Sì, io
3: bussavi
2: entravo
3: sempre le porte.
2: Perché i miei genitori, io sentivo questo. Dicevo, ma che sta succedendo in camera?
3: E bussavi.
2: Ma sentivo. Oh! Oh!
3: Dicevo, no, non bussare!
2: Sta facendo qualcosa.
3: Non bussare!
2: Poi bussavo e capivo che i miei genitori stavano facendo mio fratellino.
4: Ciao Marco, ciao Raff, ciao. Chi a voi, a buona voi. Estate. Sì, io vi dico subito, io stavo operando con una tipa e mi ha chiamato mio figlio nel momento proprio
2: pure lui.
4: E niente, questo è, mi ha interrotto. Chi a voi, una
2: cosa. I figli si fanno e poi i figli ti interrompono.
3: Interrompono, vabbè, dai, allora l'ultima notifica che avete ricevuto che magari, perché no, vi ha anche interrotto qualcosa di importante.
2: Note vocali o messaggi scritti solo se vi va al 347 490 0042.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Kiss Kiss.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su Coca-Cola.it. Kiss, kiss.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAIG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
6: Kiss, kiss. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Kiss, kiss. E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.

0: Marco, andiamo al telefono da Susie, che Susie vuole partecipare all'argomento del giorno.
1: Va bene.
0: Visto che stiamo parlando di questa notizia che dice che il cinema offre la possibilità di concentrarsi su una sola esperienza senza distrazioni, tranne alla figlia di Susie.
1: Ah.
0: Che cosa è successo?
1: Pronto?
2: Pronto, ciao.
1: Eccola. Ciao Susie, tu hai sentito l'argomento di cui stavamo trattando e ti è venuto subito in mente l'episodio che ti è successo ieri, raccontaci.
2: Esattamente, proprio perché si parlava del cinema. Ieri io stavo a casa, mia figlia stava al cinema, all'improvviso stava guardando l'Odissea, che comunque è un film abbastanza lungo.
0: Bello, certo. L'ho visto
2: mi
0: anche
2: manda...
0: io.
2: Sì, lo devo vedere anch'io. Aspetta. E praticamente mi manda questo messaggio dicendo che lei deve fare una radiografia al ginocchio.
0: Mentre sta vedendo l'Odissea, scusa, mentre vede Odissea.
2: Sì, perché lei sta da un po' di tempo che dice che gli fa male.
0: Ma quello è un film lunghissimo, Susie. 3 ore di film, devi stare concentratissima per capire anche diverse dinamiche.
2: Bravissimo, quindi grazie. Non mi sembrava il caso.
1: No, ma allora, vorrei spezzare un cotton fioc a favore di Susie.
0: No, cioè, spezzare che cotton fioc.
1: No, scusami, di tua figlia Susie. Magari stando...
2: La figlia si chiama Sydney.
1: Si chiama Sydney.
2: Sono io Susie.
1: Ok, seduta al cinema, magari col ginocchio piegato, dopo un po' ha avuto un dolorino e ha detto fammi avvisare la mami, perché qui bisogna fare, secondo me, un'ecografia, mi fa troppo
0: la
1: male.
0: La mami però le ha detto, Sydney, vedi il film Odissei.
2: No, io non l'ho proprio risposta.
1: Brava,
2: perché non mi sembrava il caso.
1: Susie, sono stata la figlia.
0: Prima
1: bellissimo.
0: Di salutarti, giusto per capire, c'hai una figlia. Ma tu quanti anni hai?
2: Io ho 49.
0: Perfetto. E anche oggi una Susie Milf ascolta Kiss Kiss. Ciao Susie.
1: Kiss Kiss a te.
2: Ciao. Ciao. Ciao, ma siete fantastici.
1: Sei bellissima.
0: Ciao amore.

0: grande Susie e la figlia, che appunto si è distratta al cinema per, esatto, per mandare il messaggio alla mamma. E questo però, diciamo, che rende difficile il doppio compito, perché non solo ti distrai, perché in quel momento prendi il telefono, manda il messaggio, pensa a quello che devi scrivere, quindi perdi anche la concentrazione del film, ma magari in quel momento non sei neanche troppo attento nel scrivere nelle cose giuste che dovresti scrivere.
1: In conclusione, quando si va al cinema cerchiamo di non guardare il cellulare, mettiamo la modalità aereo, godiamoci il film in modo tale che siamo concentrati e capiamo quello che succede nel film.
0: Per chiudere, Raff, gli studiosi infatti ci dicono che una parte dell'attenzione resta ancora agganciata a quello che stavi facendo prima, quindi tu mandi il messaggio: mamma, devo fare l'ecografia al ginocchio. In quel momento non stai pensando più al film, ma anche dopo, per un po' di minuti, continuerai a pensare a quel messaggio.
1: E quindi, se stai vedendo Odissei, vedi Ulisse che soffre il canto delle sirene, anziché pensare al canto delle sirene, pensi: secondo me Ulisse si deve fare la radiografia al ginocchio.
2: Pure. Ragazzi, non vengo mai interrotto per il semplice motivo che quando non voglio essere disturbato metto la mia cara modalità aereo.
0: Eccola.
2: Benedetta modalità aereo, beato chi l'ha inventata.
1: Certo. La modalità aereo ce ne dimentichiamo sempre. Io, secondo me, da saranno 20 anni che ho il cellulare modalità aereo, l'avrò messa 3 volte
0: solo?
1: Sì.
0: Neanche in aereo la metti?
1: Vabbè, sì, in aereo sì.

0: 158 con il karaoke, tutti i pezzi italiani che hanno fatto la storia della musica, stanno facendo la storia della musica. Raff è la storia della musica.
1: Assolutamente, che torna alla radio con questa canzone che parla di due persone che continuano a rincorrersi. Il titolo è Pazzi, stupidi ragazzi.

Attenzione! Con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. È iniziata la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice

0: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronto ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: che ci state guardando in televisione, amici che ascoltate Radio Kiss Kiss. Se ci seguite lo sapete che il giovedì dalle 14.45 ci sono i 5 minuti d'amore, 5 minuti di musica italiana.
1: Anche sul 158 Kiss Kiss TV, il canale televisivo di Radio Kiss Kiss, dove appunto possiamo anche fare un po' di karaoke insieme. Quindi, come diciamo ogni giovedì, se volete emozionarvi con noi, se volete cantare a squarciagola, ma soprattutto se volete commentare questi 5 minuti di musica più bella messa insieme proprio per farvi emozionare e anche un po' divertire, commentateli attraverso il nostro numero di WhatsApp.
0: Musica più bella italiana al 347-490-0042. Ricreiamo per favore l'atmosfera negli studi azzurri di Radio Kiss Kiss, perché come diciamo sempre, i 5 minuti d'amore
1: creano dipendenza.
0: Iniziamo!

0: finita.
1: Questi sono i 5 minuti d'amore.
0: Però ti voglio bene.
1: Ogni giovedì.
0: Ed è stata tutta vita.
2: Fabio Concato.
3: Bestiale.
2: Mamma mia, che hit questa, eh.

0: 5 minuti sono pochi, troppo pochi.
1: Che emozione questa canzone, era tantissimo che non la sentivo.
2: Mi portano a, alla mia gioventù.
3: Dai, Kiss Kiss!
4: Ciao! Ciao! Chiudiamo in bellezza.

0: mentre ci ascoltano. Io credo che oggi ci siamo superati con i 5 minuti d'amore, come sempre il giovedì dalle 14.45. Ma Gioschi, Anna Chiara, Marco, siete d'accordo? Andiamo a sentire le note vocali che stanno arrivando. Sentiamo il sentiment degli ascoltatori.
1: Ah, che belle emozioni, bellissime canzoni. Grazie. Ottima scelta, grandi voi, grandi tutti. Bello. Tutto lo staff.
2: Grazie, grazie a tutti.
1: Un bacio.
2: Ciao.
1: Kiss. Ciao da Manu.
2: Ciao Manu, è un po' di tempo in realtà che facciamo i 5 minuti d'amore. Ogni volta, devo dire, ci creano anche una bella sensazione rispetto agli ascoltatori che ci mandano anche questi messaggi.
0: Eh sì.
3: I 5 minuti d'amore sono come un orgasmo. Uno al giorno. Kiss a tutti.
0: Kiss a te. Alex da Bergamo, hai fatto un bel paragone. Tanta roba, siamo felici che ti crea questo.
4: Prendi il cuscino, io ti sarò vicino. Ti prego, resta sempre bambino.
2: Anche chi canta è anche come Roberto che dice: wow, non avevo mai ascoltato i 5 minuti, che ricordi? Li vorrei anche un po' di più. Roberto d'Ancona, chi schissa a te, Robby, grazie.
0: Roberto, questo è il mood dei 5 minuti d'amore, quello di suscitare pensieri e ricordi.
5: Ci vorrei.

0: Ci vorrebbe un amico.
1: Abbiamo chiuso in bellezza, Marco. Sì. Salutiamo tutti quelli che hanno partecipato e hanno cantato i 5 minuti d'amore, che tornano settimana prossima, come sempre il giovedì alle 14.45. E come diciamo sempre, i 5 minuti d'amore
2: creano dipendenza.

0: macchina dei ricordi, mettete la cintura di sicurezza che è importante, anche se è una macchina dei ricordi immaginaria, perché torniamo indietro nel tempo fino al 1986.
1: Ancora non ci posso credere, ma in realtà l'86 sono 40 anni fa, e usciva questo pezzo delle Bananarama.
0: Non c'eravamo neanche noi.
1: Tra le altre cose, e devo dire, questo fu un grande successo, una canzone che parla di bellezza, di potere, di seduzione, insomma, poi una grande hit radiofonica associata anche a molte pubblicità dell'epoca, no?
0: Bananarama su Radio Kiss Kiss dall'86, questa è Venus.

0: Venus 1986, 15 secondi e torniamo alla radio.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: Seconda ora di Daddy Kiss, buon pomeriggio, sono le 15 in punto, noi siamo Marco e Raffan, Chiara Mansino in redazione, Giovanni Gioschi e il professor Imperatore in regia. Il cervello ci dice che non riusciamo a fare due cose contemporaneamente se siamo uomini. Questo dicono gli studi della Massachusetts.
2: Sì, vabbè. Sempre qualcuno più bravo di noi che lo dice. Tu dici solo gli uomini? Le donne riescono?
0: Lo dicono gli studi.
2: Le donne riescono, quindi?
0: Gli studi parlano solo degli uomini.
2: Beh,
0: adesso
2: sicuramente le donne sanno fare più cose degli uomini, questo è poco ma sicuro, soprattutto quando si parla di fare cose in contemporanea. Continuiamo a parlarne in questa seconda ora.

0: Marco e Raff. Allora Marco, sì, torniamo a parlare di quello di cui stiamo parlando oggi.
1: Anche dell'attenzione, no? Che sicuramente è diminuita, perché vi vogliamo anche portare questo studio che è stata fatta proprio sull'attenzione media, che negli anni è diminuita. Pensate che nel 2000, proprio all'inizio 2000, la media della soglia dell'attenzione per noi esseri umani era di 12 secondi. Cioè tu per 12 secondi riuscivi a non distrarti.
0: Oggi quant'è?
1: Come media.
0: Non me lo dire!
1: È scesa nettamente.
0: Non me lo dire!
1: Scesa comunque.
0: Vediamo chi riesce ad indovinarlo.
1: Va bene.
0: La soglia di...
1: No, la soglia. No, la soglia. Dell'attenzione.
0: Soglia.
1: S-O-G-I-G-L-A.
0: Quindi la soglia
1: d'attenzione. Di attenzione di un essere umano nel 2000, sì, secondo le ricerche, era di 12 secondi senza distrarsi. Cioè tu per 12 secondi riuscivi sicuramente a non distrarsi mediamente.
0: C'è qualcuno che riesce ad indovinare, qualcuno che sta seguendo la radio, magari sì, il più veloce lo portiamo al telefono e ne parliamo.
1: Che ha una soglia in questo momento l'attenzione è abbastanza alta per sentire la radio.
0: Qual è quindi la domanda?
1: Cioè la domanda è, visto che è scesa, è crollata la soglia d'attenzione.
0: E ho perso l'attenzione, dimmi.
1: Esatto, è crollata, tipo Raff, è crollata la soglia d'attenzione nel tempo. Secondo voi oggi un essere umano per quanti secondi riesce a mantenere la soglia dell'attenzione senza distrarsi?
0: Vediamo chi riesce ad indovinare, il più veloce lo portiamo in diretta al telefono e ne parliamo. Tra poco.

0: Lo avevamo promesso, Marco, sì. Avremmo detto che il più veloce che riusciva ad indovinare la soglia
1: di attenzione media, diciamo oggi, di un italiano, visto che è crollata negli ultimi 26 anni, l'avremmo portato al telefono.
0: Lo abbiamo portato al telefono, si chiama Teo, pronto?
2: Pronto.
0: Teo, ciao.
1: Quant'è la soglia d'attenzione media di una persona, di un essere umano?
2: Ma è molto personale, secondo me.
1: Certo che è molto personale.
2: Dalla
1: Infatti,
2: persona.
1: Parliamo di una media, è chiaro, è giusta la tua risposta. Una media quant'è?
2: Se da 12 io metto un 8, perché comunque le cose vanno molto più
0: giusto, caro Teo, sì.
1: Bravo, 8
0: negli
1: secondi.
0: Anni 2000 la media era di 12 secondi, siamo scesi ad 8, significa che abbiamo perso
1: 4 secondi di attenzione media,
0: e nella Formula 1 4 secondi sono stati.
1: No, 4 secondi arrivi ultimo, cioè se sei primo 4 secondi più arrivi ultimo, quindi figurati il tempo quanto è importante poi nelle varie cose che facciamo. Pensate, lo dico a te Teo, lo dico ai nostri ascoltatori, un pesciolino rosso hanno studiato che probabilmente ha una soglia dell'attenzione che arriva a 9 secondi. Quindi un pesciolino rosso oggi è più attento mediamente per più tempo rispetto a un
2: poi
1: essere umano.
2: Poi viene pescato e finito.
0: Teo,
1: Teo.
0: Senti, ma tu la soglia dell'attenzione, paragone. Cioè tu sei una persona attenta oppure anche tu ti distrai facilmente?
2: Cerco di essere attento perché devi stare sempre attento.
1: Devi stare sempre attento. Questo è il consiglio che dava sempre papà a tutti i figli.
0: Devi stare sempre attento.
1: Certo, certo, è giusto.
2: E allora che vivi a Napoli.
0: Con questa perla.
1: Perfetto.
0: Perché?
1: In che senso?
2: In tutti i sensi.
1: Però io non ne trovo più di uno, quindi in che senso?
2: Anche se cammini per strada devi stare sempre attento.
0: Vabbè, ma mica
1: Napoli.
0: Vabbè,
1: ma là in tutte le città del mondo,
0: ovunque.
1: Teo, abbi pazienza.
0: Anzi, Napoli è tra le città più sicure.
1: Anzi, voglio dire, è migliorata di gran lunga rispetto a prima.
0: Adesso è tra le città più sicure.
1: Perché tu vivi a Napoli, Teo?
2: Sì.
1: Ok, prima dove vivevi?
2: In Bulgaria.
1: Perché in Bulgaria non stai attento quando giri per strada?
2: Sì, perché passano almeno 3-4 macchine qua, motorine, macchine.
1: Vabbè, quindi voglio dire, paese che vai, attenzione che
2: certo,
1: metti, no?
2: Certo.
0: Ciao Teo, chi schissa te?
1: Ciao Teo!
2: Ciao.
1: Vabbè, voglio dire, pure se vai a Nuova Delhi passano motorini in continuazione.
0: Ma ovunque.
1: Certo.

0: 10 Cavana.
1: La nuova di Rama su Kiss Kiss, 15 e 17 in questo giovedì. Siamo Marco e Raff, questa è Radio Kiss Kiss, appunto, anche in diretta sul 158 del digitale terrestre. Oggi che stiamo parlando di, attenzione, essere multitasking, distrarsi velocemente, vogliamo proprio lanciare la domanda del giorno anche in questa seconda ora.
2: E poi vogliamo capire se anche voi comunque siete persone distratte o siete persone molto attente.
3: Scusate ragazzi, cosa avete detto? Potete ripetere?
2: Perfetto.
1: Esatto, allora facciamo così.
2: Alla grande.
1: Ripetiamo la domanda, no? Cioè, l'ultima notifica che avete ricevuto, qual è stata? Perché magari vi ha distratto mentre facevate tutta un'altra cosa.
2: Anche da chi? Cioè, che cosa diceva quest'ultima notifica, ma soprattutto da chi? Abbiamo avuto al telefono, ad esempio durante la prima ora, una madre che ci ha detto che stava col marito, stava facendo le sue cose col marito, e la figlia ha deciso di chiamarla proprio durante quel momento lì.
3: Esatto. Poi, ragazzi, cosa avete detto? Potete ripetere?
1: Vabbè, questa è soglia dell'attenzione bassissima, altro poi, che gli 8 secondi citati prima.
2: Abbiamo avuto anche al telefono una mamma, Susie, che ha detto: mia figlia Sydney, mentre era al cinema, mi ha mandato una notifica. Io l'ho detto: a mamma, non mi devi mandare notifica mentre sei al cinema, stai concentrata così non perdi la soglia, perché non si dice sogliola,
1: certo,
2: si dice soglia dell'attenzione.
1: L'ultima notifica che avete ricevuto, che magari appunto vi ha distratto mentre stavate facendo tutta un'altra cosa. Se vi va, messaggio scritto, nota vocale al 347 490 0042.
4: Musica è una community che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.

0: Chissà te, che canti in doccia come se fossi in un concerto, con tanto di applausi immaginari. Chissà te, che cucini con amore, trasformando ogni pasto in un momento di gioia pura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da 2 pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla!
12: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
10: Noi 1000!
12: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Kiss. Tutti i weekend di luglio Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di SEA 2000. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Max Poli e La Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di SEA 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.
14: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
13: Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
16: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama.

0: Andiamo al telefono da Claudia. Amici, orecchie ben aperte, perché c'è una notifica nella vita di Claudia,
1: sì?
0: Che appunto le ha cambiato la sua vita. Pronto?
2: Pronto a Radio Kiss Kiss. Ciao.
1: Siamo proprio qui in diretta, cara Claudia. Sappiamo che, visto che stiamo parlando di tutte le volte in cui ci siamo distratti per una notifica, tu hai una storia particolare.
2: Sì, a me una volta, oddio, in realtà non è arrivata proprio a me personalmente, ma io ero con un ragazzo,
1: sì.
2: È arrivata una notifica a lui. Ah. Peccato che la notifica fosse della fidanzata.
1: Attenzione!
0: Quindi tu sei uscita con un ragazzo, non sapevi che lui fosse fidanzato ed improvvisamente è arrivata questa notifica. E cosa diceva il messaggio?
2: Io in realtà mi sono frequentata per diverso tempo con questo ragazzo.
0: Quanto?
1: Ah, non era una di quelle volte in cui ti vedi e poi vi salutate?
2: No, purtroppo no.
1: Ho capito.
0: Quanto
2: no.
0: Tempo sei stata con questo ragazzo?
2: 8 mesi.
0: E dopo 8 mesi è arrivata questa notifica dalla fidanzata?
2: Sì, una volta che eravamo insieme è arrivata questa notifica.
1: Certo, sì, a un certo punto la fidanzata ha detto: senti, o me o quella con cui stai in questo momento.
0: No, io penso che tu eri l'amante.
2: Però io ero l'amante, ma non lo sapevo, certo. Però è da dire anche che insomma era una cosa a distanza in realtà tra
1: era
2: me e lui.
1: A distanza. Scusami Claudia, la notifica è arrivata in che momento? Cioè cosa stavate facendo?
2: Stavamo in un momento particolare, insomma.
1: Cioè
0: stavate...
2: Beh, eravamo a letto insieme.
0: E quindi arriva poi la notifica della fidanzata e tu lì che cosa hai fatto? Cosa hai detto?
2: No, io sono rimasta un po' in realtà come una piracotta, se proprio lo volete sapere.
1: Ma scusatemi, non vorrei fare l'avvocato del diavolo, ma per chiudere. Ma possibile che mentre sei in un momento in cui non pensi a nulla...
0: Prendi il telefono.
1: C'è una notifica che distrae.
0: Lui prende il telefono.
2: È arrivata una telefonata più volte.
1: Quindi era una notifica insistente. Ecco.
0: Senti, ci vediamo al falò di confronto. Chissà te.
2: Sì, vabbè. Al palo di confronto.
1: Ciao. Ciao Claudia, grazie per averci raccontato.
2: Ciao.
0: Se volete, amici che state seguendo la radio, potete commentare questa telefonata, perché lei era l'amante di lui, lui era fidanzato, arriva

0: Grande storia comunque, scusami, sì, Marco, sì, quella di questa ragazza che si è confidata con noi qui alla radio, che parlando di notifiche ci ha detto, certo, che in pratica ha scoperto di essere l'amante di lui, che lui aveva una fidanzata, mentre stavano facendo l'amore per tre telefonate più diverse notifiche.
1: Vedi, il punto è proprio quello, cioè in ogni momento della nostra vita il cellulare ci distrae. Al cinema un po' meno, per fortuna, perché quantomeno riusciamo a non guardare il cellulare. Hanno fatto un esperimento dei ricercatori proprio al cinema. Hanno dato dei popcorn di 5 giorni prima a un gruppo di persone sedute a guardare film con altre persone che in realtà avevano popcorn del giorno stesso.
0: Come di 5 giorni prima? Volevano farli star male?
1: No, volevano vedere...
0: Intossicazione da popcorn?
1: No, volevano vedere se la soglia d'attenzione era comunque alta, proprio perché la gente così poteva non distrarsi guardando il film. Ed è successo così, cioè o mangiavi popcorn di quel giorno o mangiavi popcorn di 5 giorni prima, la gente comunque non si distraeva, proprio perché era un film che ti prendeva molto, quindi nessuno ha notato la differenza.
0: Tu non ti distrai, ma il tuo stomaco sì, cioè poi vai a soffrire.
1: Vabbè, stiamo parlando di popcorn, magari sai, un po' più secchi, magari lì per lì ti dici, ma che hanno questi popcorn? Però sei talmente preso dal film che non ti distrai neanche il popcorn di qualche giorno prima.
2: Beh, l'ultima notifica che mi ha distratto è stata l'accredito del bonifico. Sì, mi ha distratto perché già stavo pensando per come spendermi, non mi sono più concentrato.
0: Guarda però che bello.
1: Bello, sì.
0: Accredito del bonifico, è una cosa che ti fa star bene, accredito del bonifico. C'è anche chi però magari c'ha l'accredito del bonifico e subito li spende magari per la casa.
1: Come Joschi, regista di questo programma, che questo mese ha speso tutti i soldi nella casa nuova. Ma questa è un'altra storia. Devo dire che questo tipo di notifica forse è la migliore che è arrivata per il programma di oggi.
0: Vi diamo una notifica noi in diretta alla radio. Tra poco regaliamo i gadget di Radio Kiss Kiss giocando con noi con la password del giorno.

0: stavo pensando una cosa, sì, una cosa che voglio dire a chi ci sta ascoltando, ma anche a Joschi, a te Marco, ma la costiera amalfitana
1: non la puoi
0: portare a Milano.
1: Esatto, che è proprio una frase, cioè, di questa canzone che sta diventando tormentone sui social.
0: Grande
1: che
0: Nino!
1: Ci fa molto divertire. Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, costiera amalfitana.

quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: marzo alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss, Kiss, Way! Kiss, Kiss, Way! Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero. Kiss, kiss.
1: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto. Kiss, kiss.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Kiss, kiss. Afte.
5: Ne soffro da quando ero piccola.
6: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. CuraSept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
5: Un aiuto per tornare a sorridere.
6: CuraSept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
5: Rapida la guarigione.
7: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
8: Kiss, kiss.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
12: Kiss, kiss.

0: Come sempre a fine programma dalle 15.45 regaliamo i gadget di Kiss Kiss giocando alla password del giorno. C'è una parola e c'è un numero da indovinare.
1: Allora, la parola di oggi la potete trovare al cinema.
0: Popcorn.
1: Visto che abbiamo parlato anche di cinema,
0: acqua,
1: no? Di soglia dell'attenzione.
0: Posti VIP.
1: Non potevamo che non scegliere il cinema.
0: Posti
1: come,
0: poltrone.
1: Come parola.
0: Schermo proiettore.
1: Vabbè, insomma, un po' di cose si possono
0: trovare. Una marea di cose si trovano al cinema, lì trovate la parola.
1: Il numero invece,
0: vai,
1: è il numero delle dita quando saluti qualcuno da lontano con la mano. Dai, oh, è facile. Il numero delle dita quando saluti qualcuno da lontano con la mano.
0: Dipende.
1: No, non
0: con
1: dipende.
0: Ma chi fa questi indizi?
1: Io l'ho scritto io, che okay? Non ti piace?
0: Mai più nella vita, per
1: non
0: favore.
1: Non ti piace, scusami, non ti piace?
0: Mai più, per piacere. Da oggi in poi mi interesserò. Ah no, devo andare in vacanza. Qual è la password di oggi? 347-490-0042. Il più veloce, forse, vincerà il gadget di Kiss Kiss.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: iniziato a fare la radio, se non sbaglio, oppure dopo un anno, sì, che si trovavamo a Radio Dischis, suonavamo Coombs con Never Going Home ed era un New Kiss, era il 2021. Sono passati 3 anni e dopo 3 anni, guarda Marco, ci troviamo alla radio e lavoriamo insieme.
1: Sono passati 5 anni da questa canzone quando è uscita.
0: Il tempo vola ed è una cosa soggettiva.
1: Vabbè, no, cioè l'anno non è soggettivo. Detto questo, dobbiamo chiudere Lady Kiss, visto che mancano 5 minuti alle 4 del pomeriggio.
0: Chi è che ha indovinato la password?
1: 15:55, sentiamo cosa sta arrivando.
2: Biglietteria 5.
3: Accesso negato.
0: No, abbiamo detto che la parola la potete trovare al cinema. Il numero è il numero delle dita delle mani quando salutate qualcuno.
4: La password di oggi potrebbe essere maschera 5.
3: Maschera? Accesso
0: no,
3: negato.
0: Maschera è più una cosa teatrale. Lui intendeva le maschere che si trovano al teatro, no? Che poi sono le hostess. Ti vedo un po' confuso.
1: Ah, scusami, sì. No, io invece stavo immaginando, sai, quando tu vai al cinema c'è un film importante e ti travesti, capito? No. Quindi indossi una maschera. No, tipo, no. Ti ricordi quando uscì Barbie? Noi ci vestimo da Ken.
0: Sì,
1: questo beh, un po'.
0: Poi mancava la Barbie, però.
1: Vabbè, ho capito. Intanto però noi sì, l'impegno fatto. Ce l'avevamo messo.
5: La password di oggi è proiettore 5.
0: No.
3: Accesso
0: io vi dico la verità. Ho mollato. Non so qual è la password di oggi.
1: Come da un po' di settimane, voglio dire. Chi è?
6: Moquette 5.
1: È vero, la moquette.
3: No. Accesso
0: qualcuno
3: negato.
0: Scrive platea 5. No.
3: Accesso
0: è qualcosa
3: negato.
0: Che trovate.
1: Beh, devo dire, tantissimi hanno scritto no. Popcorn 5.
0: No, la trovate al cinema. Cioè,
3: accesso negato.
0: Non è popcorn 5. È una cosa che si trova solo al cinema. Cioè, è strano che ancora nessuno abbia detto.
1: Beh, però, chi è?
6: La password del giorno è sala
2: 5.
1: Però
3: accesso negato.
1: La password di oggi puoi anche averla in quantità ridotta a casa.
0: A casa, sì. Ma se tu vai al cinema e vedi il film lo vedi da cosa? Pronto?
7: Pronto?
0: Chi è?
1: Come ti chiami?
7: Viviana da Reggio Calabria.
0: Ciao. Qual è la password di oggi?
7: Schermo 5.
0: Brava Viviana! Hai vinto i gadget di Radio Kiss Kiss. Sono emozionato.
7: Finalmente.
1: Scusami, da quanto tempo ci stavi provando con la password del giorno?
7: Ogni giorno appena esco dall'ufficio. Dai. Siete sintonizzati in

0: ma è con lo stesso
1: questo
0: orario,
1: è il premio per te.
0: Sempre il gioco.
1: A che ora esci dall'ufficio? A che ora esci dall'ufficio?
0: 15:30.
1: Ah, ok, quindi il tempo di metterti in macchina e poi infatti hai 45,
0: esatto,
1: fai
0: esatto.
1: Ascolti Radio Kiss Kiss.
0: Poi accosto subito appena c'è il gioco per
1: Brava.
0: Inviare il messaggio.
1: Sei forte. Dai fai un applauso Gioschi dalla regia a questa ascoltatrice.
2: Grazie per seguirci dalle 14 alle 16 e Kiss Kiss a te.
0: Grazie a voi per farmi compagnia la mattina quando vado in ufficio appena esco.
1: Fantastico.
0: Unica radio sintonizzata in macchina.
1: È grande.

0: di Kiss giovedì 23.
1: Vabbè, però zio, se non conosci anche il nome del programma, mamma mia.
0: Ho mollato, voglio le vacanze, fammi salutare così oggi tutti quelli che non vedono l'ora di andare in vacanza, che ancora non sono andati in vacanza e sono lì.
1: Siamo
0: che
1: noi.
0: Fremono, fremita, levolo, lo vogliono, fremono. Lo vogliono.
1: Ci siamo noi a tenervi compagnia, speriamo almeno di farvi divertire nel primo pomeriggio, di darvi anche, ecco, un attimo di spensieratezza.
0: La flacca dal 97, grazie Gioschi, grazie Anna Chiara, arrivano i corrieri e noi torniamo domani, forse.
1: Da Marco e Raff.

0: Molto bene, solo che adesso ero preso da un dubbio. Oggi sono, te lo dico, ti preparo perché saranno tre ore così. Sono un po' cogitabondo, ok? Penso molto.
1: Signori, un alfio leggermente...
0: Cogitabondo.
1: Cogitabondo.
0: Allora,
1: quando dico cogito...
0: Ergo sum. No, mi chiedo un sacco di cose, su un sacco di fatti che vedo, situazioni che vivo. Poi capirai in queste tre ore. Intanto...

0: spectacular anche questa canzone che si chiama Dracula di Tame Impala con Jenny su Radio Kiss Kiss all'inizio dei Corrieri Alfie e Ciro.
1: Allora possiamo cominciare subito questa puntata con la giornata mondiale. Non tu sai altro. Che ogni giorno dobbiamo decretare i vincitori?
0: No, che vincitori, dobbiamo istituire una giornata mondiale che Ciro inventa di sana pianta e ce la fa passare per vera, ma sono sempre grandi spunti di riflessione, ammetto, e ti faccio i complimenti.
1: Ti ringrazio, prego.
2: Giornata mondiale, tutto quello che accade.
1: Allora, oggi giovedì 23 luglio, sì. 23 luglio, giornata mondiale dei complottisti.
0: Ok,
1: ragazzi, okay. Sono perché? Così tanti che meritano anche loro una giornata mondiale.
0: Ah, quindi sei pro?
1: A pro
0: cosa? È una giornata pro complottisti o contro?
1: Ma diciamo parliamo di loro, ma poi chi?
0: Sì, ma poi chi se ne frega? Ah,
1: ma dice non boh.
0: Io lo so perché tu hai istituito la giornata mondiale dei complottisti.
1: Perché?
0: Perché tu non ci elodici, ma io sei uno di loro.
1: Non è vero.
0: Vabbè. Allora, il complottista sa di esserlo secondo te?
1: Sì, secondo me sì.
0: Sì? Cioè si definisce
1: già
0: complottista.
1: Ma il fatto che la Terra è piatta. Già tu sai.
0: Però
1: che...
0: lui si definisce un complottista o uno normale, gli altri sono, capito?
1: Senti, ma io
0: perché
1: ti devo...
0: nessun pazzo è pazzo se si
1: ti
0: ci si adatta alle sue.
1: Devo spoilerare una cosa. Una cosa che ho notato, ho scoperto qualche settimana fa.
0: È una cosa che si può dire in radio.
1: Certo che si può dire.
0: Attenzione, fermi.
1: Ma tu sai che Gigi Garretta
0: no!
1: è diventato un complottista?
0: Non ci credo neanche se mi
1: è sempre stato, ma non quando è... mai?
0: Ma scusa, aspetta.
1: Stavamo fuori dal terrazzo.
0: Gigi Garretta, per chi fosse un novizio dei Corrieri di Kiss Kiss, è stato il primo corriere al posto di Alfio accanto a Ciro. Ecco.
1: Comunque, mi sopra il terrazzo
0: sì.
1: ha guardato le scie, no?
0: Sì,
1: le scie degli aerei. E lui diceva che questi ci stanno.
0: Ah, sì.
1: Chissà che ci stanno mettendo. No, è vero. Io pensavo mi stesse prendendo in giro, però poi mi ha convinto.
0: Allora.
1: Ma convinto.
0: Allora, non è che per caso stai complottando contro Gigi Garretta.
1: Non aveva fumato.
0: Vabbè.
1: Non almeno non
0: e
1: ha
0: allora
1: fumato.
0: Sì, allora è un complottista. Se non aveva fumato è un complottista. Vabbè.
1: Però cioè, ma tu ci credi a queste cose?
0: Ma
1: il fatto
0: no.
1: delle scie degli aerei.
0: Io credo a tutto
1: dici,
0: quello
1: perché l'aereo fa quella scia? Sta buttando qualcosa.
0: Io credo a tutto quello che vedo e che mi viene spiegato in maniera scientifica e razionale e pragmatica. Se vedo le scie, ma non so cosa sono, dico solo che sono delle scie. Non dico né che sono buone
1: allora,
0: né che sono cattive.
1: Lui diceva che, perciò poi io riflettevo. Diceva perché poi alcuni aerei sì e alcuni aerei non fanno
0: ma dipende
1: le
0: dipende anche molto dalle condizioni atmosferiche.
1: Allora
0: credo.
1: Se c'è qualcuno all'ascolto
0: che cielo spiega perché
1: cielo
0: sennò
1: può dicere
0: che cielo dice non cielo dice. Madonna, ma da dove siamo partiti?

0: Come fai a non ballare? Anche le Madonne nelle chiese la ballano questa canzone.
1: Anche loro sono complottiste. No, attenzione.
0: Ma figurati. Allora ragazzi, come al solito toccare l'argomento complottismo, soprattutto toccare le credenze di alcuni complottisti, è sempre un po' delicato. Perché
1: è vero,
0: poi
1: è vero.
0: Io mi sono beccato dell'ignorante, che è uno che non si informa.
1: Non l'hanno torto.
0: Perché...
1: No. Comunque è importante ogni tanto attaccare Alfio Battaglia.
0: Sì, io sono d'accordo su questo, però in realtà...
1: No, perché abbiamo parlato di queste scie, no? Le scie degli aerei, che molte persone dicono, ah, perché sono scie chimiche.
0: Esatto, senti anche che cosa ci è arrivato.
2: Ciao Corriere Kiss Kiss.
0: Ciao.
2: Oltre ad aver sempre ragione Ciro, in questo caso ha ragione Gigi. Ci spruzzano il diserbante dall'alto. Attenzione ai capelli, Alfio.
0: Ma scusa.
2: Kiss Kiss a tutti.
0: Il diserbante
1: Quindi questo,
0: aiuta le colture.
1: Questo amico dice che spruzzano il diserbante, insomma, dagli aerei, però Ciccio ci scrive, ragazzi, attenzione, ma quali sostanze chimiche per controllare il clima? Sono scie di condensazione.
0: Esatto.
1: Principalmente vapore acqueo che condensa.
0: Le scie degli aerei, dice Liber Antonio, si formano quando la temperatura è più fredda di quella della Terra. Vuol dire che sopra fa freddo e giù è caldo e vengono chiamate appunto nuvole di condensazione. Adesso... Vabbè, allora, tu credi a quello che vuoi credere. Poi sai come funziona il bias o bias cognitivo. Cioè, tu credi a quello che
1: vuoi. Ma come dicono
0: vuoi.
1: I latini, bias condizio quem ac sempre.
0: È sempre, sempre. Certo, perché no. Poi, chiudiamo adesso l'argomento, perché sennò vengo linciato a vista e lapidato virtualmente. Va bene così?
1: Sarebbe un bene.
0: Tra poco rassegnazione, e intanto grande musica su Radio Kiss Kiss.

0: ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss. Da lunedì a venerdì dalle 16 alle 19 con Alfio e Ciro, solo su Radio Kiss.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss, kiss.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
2: Kiss, kiss.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Kiss, kiss.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Kiss, kiss.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io! Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi, non ci credi!
2: Kiss, kiss.
9: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
2: Kiss, kiss.
10: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Kiss, kiss.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
11: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Kiss, kiss.
12: On my soul. I'ma love you like I've never been loved before. On my soul.
2: La musica più bella. Suona solo su Radio.

0: Allora, così io entro in media stress mentre chiacchieriamo io e Ciro. Lui mi dice delle cose che io ovviamente non posso ripetere in onda, ma posso dire
1: ma l'hai
0: che...
1: sentito?
0: Certo che l'ho sentito. Purtroppo l'ho sentita. Bruno Mars.
1: Allora, ragazzi, attenzione, dobbiamo entrare nella rassegnata stampa. Se hai la sigla, ti prego, coadiuvami.
0: Ma ti prego,
2: rassegnata stampa.
0: Santa, ma perché?
1: Allora, ragazzi, siamo molto rassegnati per uno chef stellato. Ci troviamo in Corea del Sud.
0: Sì.
1: Stellato, condannato per aver servito formiche, ragazzi, un anno di carcere si deve fare questo.
0: Ecco perché, allora parliamone anche in maniera abbastanza legale. Sapete che il motivo della condanna è che in Corea del Sud le formiche non rientrano nelle specie di insetti commestibili o comunque autorizzate al consumo umano, nonostante la tendenza attuale sia che tanti insetti
1: esatto.
0: Possono
1: quindi
0: essere
1: comunque
0: mangiati.
1: Questo ha messo delle formiche per decorare questo dessert. Non solo ha avuto un anno di carcere, ma ha avuto una multa l'equivalente di 12 milioni di euro. Scusa, 12.000 euro, incredibile.
0: Sono 20 milioni di euro.
1: 20 milioni di won, circa 12.000 euro.
0: Vabbè, allora, io adesso non so in Corea del Sud quanto sono appassionati loro e le multe, però mi sembra anche un po' esagerato, cioè le scarti come il prezzemolo, come fai tu col...
1: No, ma che è un casino, perché poi si muovevano sopra la torta, capito? Quindi una sposta, una ritorna.
0: Però è vero è che ognuno ha i suoi gusti, cioè, guarda che delle volte noi abbiamo cominciato a mangiare delle cose, per esempio le alghe, ok?
1: Le alghe,
0: vai al sushi, mangi le alghe.
1: Effettivamente, cioè, magari tanti anni fa dici, ma tu
0: hai capito cosa voglio dire? Vabbè, ci siamo
1: le
0: fidati.
1: Alghe, noi siamo proprio forti sulle alghe, cioè, tu hai mai mangiato le zuppulelle da mare?
0: Beh, certo.
1: E le zuppulelle, mia madre fa certe zuppulelle da mare importanti. Ma io ho le alghe che una volta il pescivendolo te le dava, adesso non te le dà più.
0: Ma anche se vai in certi ristoranti, il katsuobushi, tu l'hai mai mangiato?
1: Che te lo mangio sempre tu, il katsuobushi.
0: No,

0: così Samber chiude questo pezzo che si intitola My Body Isn't Ready su Radio Kiss Kiss. Allora,
1: yeah. No, scusa, ma stavo rispondendo a Pasquale.
0: Che è successo? Che ha detto
1: niente,
0: Pasquale?
1: Una cosa per te. Allora, attenzione, adesso il programma si fa pruriginoso.
0: Addirittura, beh, come tante volte succede, solo che tu sai che la classe, il savoir faire dei corrieri di Kiss Kiss, no? Perché non lavoriamo solo di mente, ma anche di raffineria.
1: Sì, raffineria.
0: Così, proprio di industria siderurgica. Noi ci andremo un po' con i piedi di piombo.
1: Allora, mi raccomando. Ragazzi, ci trasferiamo a Rimini.
0: Sì. Ah, così proprio vi volevo.
2: Voglia di correre.
0: Se andiamo nella notizia, scusami.
1: Allora, che è successo a Rimini durante un momento del bagno, un momento di fare il bagno a Rimini.
0: Un momento di mare, di relax, ok.
1: Una coppia ha iniziato a fare le zozzerie in acqua.
0: Ah, vedi?
1: Ah, però c'era il tramonto.
0: È bello.
1: C'era una bella situazione, il mare calmo. E niente, che praticamente sono stati capitati, acchiappati.
0: Sì, allora, in realtà, se uno pensa alla scena, no? Dice, abbiamo fatto l'amore in mare al tramonto. È tutto molto romantico se sei su un'isola deserta, se non ti vede nessuno. In realtà c'erano altri bagnanti ancora sulla spiaggia, forse anche presenza dei minori, motivo per cui questa coppia è stata denunciata e rischia fino a 30.000 euro di multa.
1: Però è vergognoso, cioè, stiamo parlando di una cosa bella. Perché? Qua ci hanno sempre insegnato a non fare la guerra, fare l'amore, io faccio l'amore e tu mi fai 30.000 euro di multa.
0: E invece
1: ma
0: poi chi fa la guerra, invece diventa capo di stato, capisci? Dove abbiamo sbagliato. Fate capo di stato chi fa l'amore in mare, ecco che potrebbe essere. Però la verità è che se noi abbiamo il dogma secondo il quale in luogo pubblico certe intimità non sono concesse e non lo puoi fare.
1: Ma addirittura attenzione, io leggo che potrebbe avere una rilevanza anche penale.
0: Sì, se c'è la presenza di minori.
1: Sì, certo. Capito, ma io per fare una chiandellina cioè devo andare.
0: Non dire che
1: ecco, giusto.
0: È penale.
1: Perciò è penale.
0: È penale.
1: Ha ragione. Grazie Pasquale.
0: Ai ai ai. Se lo baciami. Che
1: però
0: bello sto pezzo.
1: Io adesso ci rimango male quando diciamo ste notizie.
0: Io ci rimango male.
1: Tu te ne devi andare adesso.
0: No, non me ne posso andare perché c'è la novità su Radio Kiss Kiss. Vieni qua, vabbè, lo dico da solo. Alex Warren, la nuova che state per ascoltare nella musica più bella è Passenger.

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss, kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Kiss, kiss.
4: Quando è...
5: Pesca.
4: È la colazione. Quando è...
6: Alla pera.
4: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
7: Kiss, kiss. Mi manchi ma domani torno.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo
9: paese. Kiss, kiss.
10: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
11: Conviene al tuo portafogli.
12: E alla mia voglia di freschezza.
13: Ehi, non intendevo un gavettone.
11: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
14: Kiss, kiss.
15: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: finale, ti prego. Esatto, esattamente così. Allora, Lady Gaga con Doichi Runaway. Allora, io ho paura di quello che stiamo per proporre.
1: Ma no, perché comunque sono cose naturali, sono cose che possono succedere e devono succedere.
0: Abbiamo parlato di una coppia che ha fatto l'amore in mare a Rimini, davanti ad altri bagnanti al tramonto, e si è beccata una multa, o comunque è stata denunciata, per cui si potrebbe beccare una multa fino a 30.000 euro per atti osceni in luogo pubblico.
1: Allora, al di là degli atti osceni in luogo, abbassiamo un attimo il livello.
0: Ok,
1: quindi la domanda la rivolgo a te.
0: Sì. Perché se si parla di me dobbiamo abbassare le modestie sessuali.
1: Un momento di passione che ti è venuto in un posto particolare?
0: Nel senso.
1: Allora, non consueto, ecco.
0: Ah, ok. In un posto, diciamo, un po' fuori luogo? Sì.
1: Perché dire. Sì. In a casa.
0: No, in ascensore, sulla lavatrice, no. Quelle robe lì, no. No, in realtà, non, ovviamente, noi stiamo parlando di cose di livello un po' più basso rispetto al fare l'amore. Stiamo parlando di un momento focoso.
1: Può essere fare l'amore, ma anche darsi un bacio di un livello
0: di appassionati.
1: Importante. Cioè, una sì. Botta di rapo. Ecco, lo possiamo esatto. Dire?
0: Sì, mi è capitato in un posto forse inopportuno, ma comunque tanto bello, che è la parte più alta della Tour Eiffel.
1: Ma tu che stai dicendo?
2: È un poco strano.
1: È strano. Lo dice pure mia madre.
0: Parigi è la città degli innamorati, mi è capitato.
1: Sulla
0: Tour Eiffel, tra l'altro.
1: Esibizionismo.
0: Se ci siete stati, se vi è capitato di andarci, sapete anche che in determinate condizioni atmosferiche c'è un vento incredibile.
1: È vero.
0: Ti scompiglia i capelli.
1: Sì,
0: e ti muove e ti scompiglia l'ormone.
3: Devo spingere.
0: No, Peppe, stai lontano da me in questi casi.
1: Ma per piacere.
0: Dai,
1: devi stare attento a mio padre che spinge.
0: Ma tu che invece pontifichi dal pulpito, voglio sapere se ti è capitato un momento focoso in un luogo non preposto.
1: Tu dove sei stato? Sulla Torre Eiffel?
0: Sì.
1: Io sulla piramide di Cheope. La punta però, ero seduto.
0: Più focoso di così. No, dai, serio.
1: Ci devo ragionare, ci devo pensare.
0: Perché sono troppi o perché sono talmente
1: pochi?
0: No, perché
1: devo trovare quello più particolare. Mm. Cioè, mi è successo, io l'ho sempre detto, nella sala operatoria. In una sala operatoria mi è venuto a me. La situazione. Cioè, okay. Ho fatto le zuzzerie nella sala operatoria.
0: Forse l'avevi già raccontato.
1: Sì, questo sì.
0: In onda, forse ti avevo anche detto, forse non è il caso di raccontarlo.
1: Ho capito, scusa, ma fai la domanda, lo dico.
0: Vabbè, lo vogliamo chiedere anche a chi ci sta ascoltando.
1: Certo.
0: 347-490-0042, momenti focosi in luoghi particolari. Raccontatecelo con un vocale.
3: Saluta mamma!

0: scritto l'anno 1990,
1: anno in cui vengono fondate sia la Hollywood Pictures,
2: I'm gonna say it with.
1: Sia la pizzeria Flamenco a Pratole, a Salerno.
0: A Salerno? Sì. Quindi anche dalle mie parti?
1: Sì.
0: Devo andare a informarmi, va bene. In quello stesso anno, di grazia se vuoi, c'è anche MC Hammer.
2: Sì.
0: Con questo pezzo un po' proibitivo.
2: Ma devo che stai dire. Dicendo?
0: Sì,
2: quindi oggi è proprio una puntata proibitiva.
0: Non puoi toccarlo.
2: Chi te tocca?
0: Ecco, che è una frase iconica. You can touch this.
3: Touch this.

0: Sì, i miei primi tempi radiofonici non conoscevo MC Hammer. Sai come lo chiama?
1: Come lo chiama?
0: McHammer. Un burger doppio.
1: Quello dei panini. Allora andiamo avanti, per favore, ti prego. Grazie Pasquale Viola. Signori, seconda ora dei Corrieri di Kiss Kiss. Arrivano dei messaggi veramente al limite tra il piccante e
0: lo sconveniente.
1: Sì,
0: può succedere anche questo quando l'argomento.
1: Che bei tempi.
0: Quando l'argomento si fa caldo, le persone si surriscaldano. Ci
1: allora,
0: però
1: vi dico
0: poco.
1: Solo che quando lanciamo questi argomenti, anche il mitico Fischetti, che ormai ha anche una voce mitologica,
0: certo,
1: che è Gribolle, lui arriva e con il suo savoir-faire ci dice: "Uai, hai già in due?"
0: non parla sul, così.
1: Sul camion.
0: No, però è anche vero che, voglio dire, Fischetti è uno che notoriamente surriscalda le
2: guarnizioni. Durissimo, tostissimo.
1: Era Fischetti.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Perché? Bellissimo,
2: no,
1: mi
2: basta
1: devi
2: il
1: dire.
2: Tempo di un fiore.
1: Perché dobbiamo rovinare la dolcezza di questa canzone adesso con l'argomento che abbiamo deciso di intavolare?
2: Non sì, ragazzi, per attenzione, quale motivo. I posti più particolari dove avete, dove vi è venuta quella botta di Eros.
1: Diciamo che diciamo magari il posto per gatti non è proprio preposto, cioè non è proprio una cosa. Per esempio, c'è chi ci ha mandato questo messaggio. Senti.
3: Ragazzi, buonasera.
1: Ciao.
3: Io sorridevo mentre vi ascoltavo. Perché veramente mi avete fatto ritornare in mente il posto strano nel quale mi è capitato.
1: Benissimo. Qual è?
3: È stato in una centrale telefonica.
1: Ah.
3: Quindi è stata veramente un'esperienza unica.
1: Eh sì.
3: Vi saluto, buona serata.
2: La centrale telefonica.
1: Lui ha detto,
2: con le cornette.
1: Lui ha detto: vieni come ti faccio vedere l'antenna. Solo che lei non ha ben capito.
2: Bello, molto bello.
1: Allora,
2: sì,
1: ragazzi,
2: attenzione, attenzione.
1: Buonasera.
2: Non potete dire il mio nome, dice. Ma nell'atrio d'ingresso del comune.
1: Non dire quale.
2: Di un paese.
1: Non lo dire quale. Non
2: lo
1: dire
2: dico.
1: Quale.
2: Dell'agro nocerino. In un giorno di chiusura. Ragazzi, ma
1: non ero io, non ero io. Ragazzi, buonasera, scrive Giulio. Mi è capitato quando ero fidanzato con una ragazza in un paese del Molise, su un belvedere con una statua al centro. E lo abbiamo fatto sotto la statua. Poi alla fine lei ha detto: madonna, era di marmo.
2: Simpatico. Però quelle statue già di quegli artisti.
1: Il tono che ho usato è di marmo. Quale?
2: Molto bravo.
1: Dai, scemo.
2: A dire che sei bravo.
1: Dai, scemo.
2: No, niente, mi sono perso. Vai, vai con l'audio.
4: Ciao Radio Kiss Kiss. Allora, io premetto di essere una grande fan del film Il Ciclone di Leonardo Pieraccioni.
2: Bello.
4: Allora, 8 anni fa col mio ex decidemmo di andare a visitare il casolare protagonista del film. All'epoca era un cantiere, lo stavano ristrutturando, siamo entrati dentro e diciamo che nella piccionaia è esplosa la passione. Ed ecco qui nel casolare dei Noatri.
2: Nella piccionaia!
1: Dai!
2: Fatto vedere il piccione!
1: No, l'ha fatto vedere il piccione. Nella piccionaia hanno fatto i piccioncini. Dai, scusami. Giulia dice: oh, grazie al vostro argomento, il mio fidanzato mi ha appena confessato una volta di averlo fatto in una

0: Riccardo con Rainer Zonnewald, Loco Loco su Radio Kiss Kiss. Abbiamo messaggi che arrivano di persone che hanno deciso di fare mente locale sul posto più strano dove lo hanno fatto, no? Dei posti che possono sembrare sconvenienti, invece pure successo.
1: In questi giorni mi è capitato di vedere in diretta TV Alfio. Ma che è? Salvini nella versione 20 kg meno?
0: Ma che c'è? A parte grazie per i 20 kg in meno.
2: No, vabbè, ma rispetto a Salvini, no? Rispetto a te.
0: Ci sono dei periodi in cui sono più simili a Salvini, perché ci sono dei periodi in cui non me lo dice nessuno, periodi concentrati
2: d'estate,
0: in cui me lo dico.
2: D'estate sì, te lo dicono molte più persone.
0: Probabilmente.
2: Non so, allora, attenzione, di fianco alla pista ciclabile, dice Elena da Modena.
0: Il posto più strano dove... cosa vuol dire? La pista ciclabile passa per un sacco di posti.
2: Beh, stava là, la pista ciclabile, sì, di tramburo.
0: Quindi vuol dire davanti a una chiesa, dietro a un supermercato, cioè dove?
2: Era la perché lei...
0: ha visto solo la pista ciclabile.
2: Ha visto solo le biciclette.
3: Vabbè. Buonasera ragazzi. Vabbè. Mi state facendo morire da ridere. E mi avete fatto tornare in mente... qualche anno fa nella cella frigorifera della macelleria di mio padre.
2: Ma che bello!
0: Ma che bello cosa!
2: Ma è bellissimo!
0: Ma che schifo!
2: Ma no, ma ha tanto di, come dire, di film, fa tanto film erotici degli anni 80.
0: Degli anni, è vero, 70-80. Sì. Beh, effettivamente in qualche baniera la salsiccia non manca.
2: Ma tu sei proprio un zuzzus, ma tu
0: però,
2: lo sei,
0: scusa,
2: mi no, stai stupendo.
0: Dico all'amico, non è proprio a tuo vantaggio andare in una cella, sai che col freddo... noi uomini non abbiamo
4: molto
0: grandi vantaggi.
4: Molto bello.
0: Arriva
4: molto
0: questo
4: bello
0: messaggio, ragazzi di Kiss Kiss, buonasera. Ci chiamavano i ragazzi di Kiss Kiss, come i ragazzi del momento. Il posto più strano dove l'ho fatto è stato nel bagno delle donne all'Opéra di Parigi. E abbiamo la registrazione di lei o di lui?
2: Di lui.
0: Di lui che,
2: all'Opéra di Parigi.
0: Che è nel pieno del piacere, senti. Non ti chiedo lei, guarda.
2: Io dei due cretini.
0: È un profanatore di vergogna.
2: Che cos'è?
0: effettivamente. Va bene, dai, allora, non voglio sentire lei, non la mettere, metti un altro pezzo, vai.

0: Ci schissa a te che parli con le piante, sperando possano risponderti prima o poi. Chi schissa a te che parli di dieta mentre ordini il terzo dolce, un vero esempio di coerenza. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Kiss Kiss. Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
3: Kiss Kiss.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Kiss Kiss.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Kiss Kiss.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss.

0: Ma sì, ma mettici tutto quello che vuoi, ci mancherebbe. Tanti sono i messaggi che ci sono arrivati a proposito di fare l'amore in posti assurdi, posti strani. La verità è che al di là dei posti dove lo fai, che può mettere un po' di ansia se lo fai in determinati posti, soprattutto dove passa gente che non vuoi farti vedere.
1: Ma a tal proposito, attenzione, arriva un messaggio da Michele.
0: Che dice Michele?
1: Michele da Barletta, ragazzi, personaggione. E dice: il posto più strano è stato in un cespuglio al mare di Gallipoli.
0: Vabbè,
1: in un cespuglio, come si fa a fare
0: bucolico
1: all'amore? Ho capito, bucolico, però cioè in un cespuglio.
0: Ci sono cespugli e cespugli.
1: Tutto.
0: Ci sono cespugli e cespugli, siepi e siepi, rami, tronchi e tronchi. Va bene, allora, no, però possiamo.
1: Stai mangiando?
0: No, la gomma.
1: Tu sei veramente vergognoso.
0: L'ho messa prima.
1: Sì, ma l'hai messa
0: adesso.
1: Ma se adesso,
0: tu non lo dicevi, non se ne accorgeva.
1: Ma parolama! Mentre parla
0: sono in un momento di ipersalivazione assurdo.
2: Alfio, ma che stai dicendo?
0: Niente,
2: ma che messaggio stai dando?
0: Ma non è che masticare una cicca è una cosa così grave. Allora dobbiamo decisamente cambiare argomento.
1: Peccato.
0: Restiamo un po' correlati, perché tra poco, cari miei, se abbiamo detto che fare l'amore è comunque una cosa bella,
1: è bello
0: e aiuta a ridurre lo stress.
1: Sì.
0: Noi di stress parliamo.
1: Parleremo di stress, ragazzi.
0: Nei correnti di schifo.
1: È molto stressato.
0: Hai voglia, ma 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 12

0: fermo lì, Miles Smith, stay if you wanna dance. Ma che senso? Cioè, se vuoi ballare, stai fermo.
1: Stai fermo.
0: O rimani, stay.
1: Come
0: rimani.
1: Quando eri piccolo, tua mamma dice, te stai fermo.
0: No, però in questo
1: caso. 5 minuti, te stai fermo.
0: In questo caso è rimani se vuoi ballare. È l'invito che vi facciamo. Se volete sentire cose strane, assurde, incredibili, su Radio Kiss Kiss con i Corrieri. Qual è la prossima?
1: Incredibile, è incredibile. Qual è? Tu qual parlavi prima di stress.
0: Parlavo
1: mi
0: di
1: dicevi
0: stress.
1: Che gli italiani sono stressati.
0: Allora, in realtà magari avessi la possibilità di dirlo io, sarei onnisciente. È l'Ipsos Health Service Report del 2025 che dice che il 59% degli italiani dichiara di aver vissuto nell'ultimo anno almeno un momento di 59% vuol dire molto più
1: della
0: metà.
1: Metà, ragazzi, un momento di stress talmente importante
0: sì.
1: Da non poter, da non riuscire a gestirlo.
0: Cosa succede quando non riesci a gestire? Soccombi?
1: Soccombi. Aspetti che la bufera passi.
0: Allora,
1: dicendo questo.
0: Ci sono delle cause.
1: E picchi tutti.
0: Ci sono delle cause che sono state individuate. Intanto riguarda tutto molto il lavoro. Guarda.
2: Grazie.
1: No. Cazzo. No, aspetta, però anche problemi no. Sanitari.
0: Sì, vabbè, a parte quello, però si concentra tutto molto sul lavoro. Il 40% dice che ha forti pressioni
1: sì.
0: Dei carichi lavorativi. Una delle cose che stressa di più in assoluto è non aver riconosciuto da parte del capo, non avere riconosciuto l'impegno lavorativo
1: è
0: che
1: vero.
0: Si
1: ha. Quindi problemi al lavoro, problemi di salute, problemi di salute mentale, insomma. Ragazzi, ce le abbiamo tutte.
0: No, ma parla per te. Fino ad ora, adesso non vorrei neanche incappare in gesti, come dicevamo ieri, apotropaici.
1: Apotropaici, signori.
0: Va bene, comunque, pare che siano più penalizzate le donne, perché l'Istat rivela che da un punto di vista, come dire, di stress mentale,
1: sì, sì.
0: Siano più colpite le donne, cioè siano le donne a rispondere. Pare di sì. Pare
1: eppure
0: di sì.
1: Sono più brave di noi, cioè proprio in generale.
0: Secondo me
1: capaci.
0: Perché si applicano di più per il problem solving, sono quelle che gestiscono un po' di più le situazioni, dopo un po' capisci, beh guarda, come ci le donne che sono presenti nello studio.
1: Attenzione,
0: con
1: attenzione.
0: La testa. Sì, sì,
1: vado
0: sì.
1: A leggere questa cosa in grassetto e quando leggo le cose in grassetto significa che sono le più importanti.
0: Vabbè.
1: L'italiano stressato del 2026 non è soltanto quello che impreca nel traffico,
0: sì.
1: Ma è quello che non stacca mai davvero, quello che risponde ai messaggi di lavoro sul divano anche quando, che ne so, il sabato e la domenica, quello che non stacca mai.
0: Ma per forza lì vai anche un po' in burnout.
2: Ha ragione Ciro, ecco. Grande Ciro.
0: Non l'ha detto Ciro, l'ha detto sto servizio dell'Ipsos.
1: Ma io l'ho detto bene, io l'ho fatto
0: comunque,
1: entrare proprio nel vivo.
0: Se vi state preoccupando del fatto che siete particolarmente stressati in questo periodo, state tranquilli, perché non arriva l'analisi, non arriva la terapia, arriva il cerotto antistress. Fermi lì.

0: medica scioggi. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: canzone dedicata a Pippo Pelo, tra l'altro, perché se lui non è zero non
1: è
0: la
1: vero,
0: beve.
1: Niente.
0: Pinguini tattici nucleari su Radio Kiss Kiss e adesso la nuova di Melciana.
1: Attenzione, in quell'anno i miei genitori aprirono sul lungomare di Vasto una danzeria.
0: Vedi che è esattamente il titolo della canzone di Madonna.

Attenzione! Con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. È iniziata la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice.

0: Afte.
1: Ne soffro da quando ero piccola.
0: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
1: Un aiuto per tornare a sorridere.
0: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
1: Rapida la guarigione.
0: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Yes, yes.
3: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
4: Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia voglia di freschezza.
6: Ehi, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
2: Kiss, kiss.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Kiss, kiss!
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
2: Kiss, kiss.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: da Radio Kiss Kiss, buon pomeriggio dai Corrieri Alfio e Ciro. Parlavamo di stress, ma abbiamo noi non presentiamo solo il problema.
1: Chi ha detto che sono stressato?
0: No, noi non presentiamo solo il problema, noi offriamo una soluzione e diciamolo pure.
2: Ma chi sei? Quello che vende gli appartamenti?
0: Le solide realtà.
1: No.
0: Okay. Mi riferisco al fatto che la Northwest University, l'ho detto bene? Northwest University, ok, ha sviluppato un dispositivo flessibile, indossabile, quindi molto simile a un cerotto, detta così, che applicandolo sul corpo riesce a monitorare i livelli di stress. In che modo?
2: Non lo so, dimmelo tu. Io sapevo che c'era il braccialetto. Tu metti
0: No. Questa è una sorta di cerotto che riesce a monitorare contemporaneamente battito cardiaco, respirazione, temperatura corporea, sudorazione. Elabora tutti questi dati.
2: Ma una volta che ti dice sei stressato, tu che fai?
0: No, poi lì a quel punto
2: chi
0: prendi
2: è?
0: Delle
3: il cerotto antistress. Dov'è che si comprano? Ne compro un bancale.
0: Addirittura tutto incerottato. Ma non è che è antistress nel senso che ti risolve il problema dello stress. Cioè, non è come quello che ti toglie o ti infonde la nicotina e ti fa smettere di fumare.
2: No, però ti voglio dire questa cosa, perché è molto interessante. In Italia, oltre 6 persone su 10 dichiarano di vivere periodi di forte stress, almeno quindi una volta l'anno.
0: 6 su 10, ragazzi.
2: E il 64% dei lavoratori riferisce livelli elevati di pressione.
0: Livelli
2: no, perché sono distratto.
0: Quindi
2: il dato più alto in Europa, quello ti volevo dire.
0: Ah, caspita,
2: cioè, in Europa siamo quelli che hanno la pressione più alta di tutti.
0: In Europa, però nel mondo, dai, non ce la passiamo proprio male. Tu sai che i giapponesi sono uno dei popoli più stressati in assoluto, no?
2: Sì.
0: E loro hanno addirittura per obbligo, attenzione, hanno lo stress check program. Cioè,
2: quella è bella quella cosa.
0: Un sistema ufficiale obbligatorio perché fa parte in qualche modo, non so come definirlo.
2: No, è come quando noi in Italia nelle aziende sono obbligate a fare le visite mediche.
0: Esatto. È un obbligo di legge. No, aspetta, che la regia ci faceva segno su qualcosa. Allora, ti dico, è un obbligo di legge previsto dalla normativa sulla sicurezza e salute sul lavoro. Quando un lavoratore viene assunto da un'azienda, periodicamente deve sottoporsi allo stress check program, cioè deve fare un test di 57 domande che possono sembrare anche banali.
2: Per capire quanto è stressato.
0: Esatto.
2: Se è troppo stressato, deve stare a casa.
0: Deve andare in ferie per qualche giorno.
2: Terribile.
0: Porca miseria. Cioè...
2: l'hanno fatto pure qua, si è rotta la macchinetta, ragazzi.
0: Dai, ma non è vero. Noi ci rilassiamo.

0: Funk, Radio Kiss Kiss, quella che state ascoltando, e ve ne accorgete non solo dalla bellezza dei pezzi attuali ma anche da quelli del passato.
1: Esattamente.
0: 1997,
1: anno importantissimo perché sul lungomare di Vasto aprimmo una cappotteria.
0: Hai detto cappotteria?
1: Cappotteria.
0: Finalmente, vendevate cappotti. Non puoi dire altro, vendevate cappotti, basta.
1: Sì, cappotti, ma i cappotti termici. Quelli per fare i palazzi.

0: dolce amaro, dicono i The Verve, questa sinfonia bittersweet, così dall'anno 1997. Ti piace sto pezzo?
1: Bellissimo.
0: È stupendo.
1: Ho ascoltato due volte.
0: Dove?
1: Adesso.
0: Ah, ok, pensa a te. Intanto sentiamo le news, vai.
2: Una buona serata e bentrovati. Il presidente americano Donald Trump ha ammonito che se gli Houthi dovessero attaccare di nuovo delle navi sarà ritenuto responsabile l'Iran. Intanto la Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran. Con 214 voti a favore e 208 contrari, i deputati hanno dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra in quello che è uno schiaffo a Donald Trump. Il consiglio direttivo della Banca Centrale Europea lascia invariati sui tassi di interesse sui depositi al 2,25% sulle operazioni di rifinanziamento principale e marginale rispettivamente al 2,40% e al 2,65%. La crescita rimane modesta nel breve termine, ha detto la presidente Lagarde, auspicando che le misure pubbliche contro il caro energia siano circoscritte e temporanee. Veniamo in Italia con il caso di Abderrahim Fakir, morto durante il fermo di polizia a Bologna. Un video agli atti della procura registrato dalla bodycam che indossava uno dei due poliziotti mostra le mani degli agenti sia su Fakir che su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto il 42enne. Dalle testimonianze raccolte inoltre risulta che gli agenti avevano chiesto l'intervento di un medico, ma dal 118 risposero che non era disponibile e inviarono degli operatori sanitari. Un bambino di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro suoi coetanei che frequentano lo stesso asilo di Tropeo della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili a un batterio. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta, la cartella clinica del bimbo è stata sequestrata, la magistratura ha anche disposto il sequestro della salma e disporrà l'autopsia nelle prossime ore. La procura di Tivoli ha iscritto nel registro degli indagati tre persone per l'omicidio colposo per la morte del bambino di 5 anni deceduto ieri in una piscina di Monte Rotondo alle porte di Roma. E dopo i diversi incidenti mortali di questo genere avvenuti nelle ultime settimane, l'Aula della Camera ha approvato l'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine. La norma, approvata con sostegno bipartisan e 244 voti favorevoli, introduce una stretta su impianti pubblici, privati, aperti al pubblico e a uso collettivo. In caso di mancato adeguamento scatterà la chiusura immediata dell'impianto fino alla messa a norma. Lo sport, a margine dell'incontro con i presidenti di Serie A nell'assemblea di Lega Calcio a Milano, i nuovi vertici della FIGC, il presidente Malagò, il direttore tecnico Maldini e l'advisor Leonardo, hanno parlato per la prima volta insieme in conferenza del progetto Italia. L'obiettivo è rilanciare il calcio italiano. Quanto al nuovo CT della nazionale, Maldini spiega che l'ideale sarebbe nominarlo entro questa settimana, ma ancora più ideale, sostiene, è aspettare la persona che realmente vogliamo. Poi rivela, prima di Guardiola abbiamo parlato anche con Ancelotti, ci sembrava giusto partire dai migliori. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
3: Ladies and gentlemen, la terza ora del Corriere di Kiss Kiss, quella più bella.
0: Lo dici con un certo entusiasmo, devo dire, nella voce, e hai motivo di essere entusiasta, perché sarà un'altra terza ora anche oggi all'insegna di cose mirabolanti, e lo dico
3: mirabolanti,
0: con questo, lo dico con questo accento proprio sulla I. Giovedì 23 luglio, nel caso abbiate perso la bussola, vi ridiamo noi la direzione, tutta sballata comunque.
3: Siete stressati?
0: Siete stressati?
3: Siete stressati? Non preoccupatevi, no, ragazzi, perché vi daremo la giusta dose di antistress.
0: No, ma e tra l'altro c'è un cocktail che riduce lo stress e te lo puoi fare a casa.
3: E oh, non è il gin tonic.
0: Carta e penna, ne parliamo tra

0: a Harry Styles. Chissà quanto sono stressate le grandi star, perché noi le vediamo sempre tutte in formissima.
1: E quindi?
0: E quindi
1: che devo mettere nel bicchiere?
0: No, dice, tra poco te
1: tu
0: lo dico.
1: Tu stai dicendo, come tra poco? Tra no, poco non puoi dico. Fare così tra poco.
0: Vi volevo solo dire che, cioè, vedi che noi diciamo che le star sono stressate, eppure ci piacciono. Vuoi sapere perché?
1: Le star. Ah, le star. Sì,
0: vuoi sapere perché ci piacciono? Perché l'università di Nottingham, che ruba i ricchi per dare ai poveri, credo a questo punto. Allora, ha mostrato
1: un'università dove si diventa facilmente sceriffi.
0: È veramente sceriffi. Intanto, che cosa hanno detto? Che pare che quando una persona è stressata e mostra i segni dello stress, quindi comincia ad essere nervosa, si tocca la faccia, fa dei movimenti con le mani, ci risulta più simpatica.
1: Sì, è perché? Perché questi sono dei gesti che rappresentano, sono dei segnali di autenticità.
0: Esatto.
1: Che tu fai quando non sei stressato, non sai gestire il tuo corpo.
0: Esatto, perché per dirla in parole povere, la vulnerabilità, e lo dico come una vecchia bacucca, la vulnerabilità attiva una risposta empatica, cioè ammettere di essere sotto pressione piuttosto che fare quello sicuro di sé, ammettere di essere un po' sotto pressione attiva negli altri una sorta di empatia, per dire oh che carino,
1: ma che carino, poverino, vieni qua, ammetti di essere
2: qua, vedo John va per la foresta,
0: certo, è...
2: con l'altro ride, mamma mia,
0: è l'inno dell'università di Nottingham, cioè vogliamo giocare un po' più facile, sparare su un'altra croce rossa.
1: Posso dire una cosa?
0: Dipende dalla
1: questo
0: cosa,
1: questo è un periodo, sono molto vulnerabile,
0: vuoi che tutti accorrano,
1: sono vulnerabile, il mio cuoricino è leggermente vulnerabile.
0: Va bene, ha scritto Mario, scaricatore di Porto di Brindisi, che dice che può correre in tuo soccorso se vuoi.
1: Anche no, va bene così.
0: Tra poco, carta e penna, la ricetta del cocktail fatto in casa
1: per
0: ridurre lo stress.
1: Ciumava!

0: c'è bisogno di essere giusti, basta ascoltare Anna e sentirsi quelli giusti con questo pezzo che mi è entrato proprio così d'impatto. Allora
1: parlavamo prima della bevanda antistress.
0: La bevanda antistress.
1: Che si chiama cortisol cocktail.
0: Fermi, perché detto così sembra un medicinale e invece
1: da
0: non
1: prendere
0: lo è.
1: La mattina e la sera.
0: No, allora è una tendenza che, lo devo dire? Serve ancora dirlo?
1: Dove nasce?
0: Su TikTok, figurati. Allora,
1: quindi si tratta di una bevanda analcolica a base di acqua di cocco che io non berrò.
0: Perché?
1: Tu lo sai l'ultima volta che ho bevuto acqua di cocco in Thailandia? Non te l'ho mai raccontato?
0: No, che cosa?
1: 10 minuti dopo, sai che è successo?
0: Cosa è successo?
1: Non te lo dico.
0: Va bene,
1: allora. Sono dovuto scappare.
0: Bella, ok, hai reso l'idea
1: bellissimo,
0: abbastanza.
1: Bellissimo, veramente importante.
0: Però posso dire, almeno profumava il bagno dopo.
1: Acqua di cocco.
0: Sì, penso di sì. Allora, acqua di cocco, poi ci vuole il succo d'arancia.
1: Succo d'arancia, poi... sai il succo d'arancia? Sai quando l'ho bevuto l'ultima volta il succo d'arancia? Perché mi brucia un po' lo stomacone.
0: Ok, però contiene tanta vitamina C.
1: Succo di limone, pure, stessa cosa.
0: Va bene, tanto acido ascorbico, mi pare di capire.
1: Sì, che stringe, quindi acqua di cocco, il limone, quindi praticamente muori proprio.
0: No, perché c'è anche il magnesio, ok.
1: Magnesio, un pizzico di sale
0: e
1: promette di ridurre lo stress, ragazzi, attenzione.
0: Sì, allora il nome deriva dal cortisolo, che è l'ormone dello stress, ben sapete, anche se la bevanda non lo contiene, e i benefici derivano soprattutto dall'idratazione.
1: Sì.
0: E pare che questi ingredienti tutti messi insieme facciano un grande effetto idratante. Sai che io non so, ti confesso questa
1: idratante,
0: cosa. Non so dire idratante senza scandirlo bene.
1: Eppure tu c'hai una pelle così idratata.
0: No, non so dire, non è che non so idratarmi.
1: Però
0: se la regia mi abbassa la musica mentre lo dico. Fa un effetto idratante.
1: Indando.
0: Idratante.
1: Ecco, allora la bevanda antistress, andiamo di nuovo a dire
0: gli ingredienti, se la volete fare a casa.
1: Acqua di cocco, succo d'arancia, succo di limone, magnesio.
0: Ma dove si prende?
1: Un pizzico di sale, come il magnesio in farmacia.
0: Okay.
1: Un pizzico di sale e un San Pietrino.
0: Così per rendere tutto un po' più,
1: ecco,
0: con quel retrogusto di roccia. Va bene, dai, provatelo, poi fateci sapere.
1: Certo.
0: Ma l'acqua di cocco dove si trova?
1: L'acqua di cocco si compra. L'isola.
0: Le fontane di Palma.
1: Un'isola.
0: Un'isola, va.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Kiss, kiss.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da 2 pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
9: Todis. Buongiorno convenienza.
10: Mi manchi ma domani torno.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio.

0: di conoscerla e lei ti ha detto scusa sono fidanzata,
1: sì.
0: Un po' come dice questo pezzo di Marco Cremont. Allora parlavamo di stress,
1: sì.
0: Ma la verità è che ci sono un sacco di modi per rilassarsi.
1: Attenzione, ci per combattere lo stress ci sono tante cose, però poi ad alcuni dici sì questo mi rilassa, ad altri invece no.
0: No, ma infatti sì, perché
1: tipo,
0: le cose,
1: come dicevi, a me piace i grattini, piace sentire i grattini addosso.
0: Che odio,
1: tu invece
0: che
1: odi i grattini.
0: No ragazzi, allora c'è Adriana che ogni tanto, allora a me non solo non mi piace neanche farli,
1: sì, sì.
0: Ogni tanto Adriana dice mi fai il grattino sul braccio, no, perché mi infastidisce, mi mette i nervi. Allora
1: attenzione, arriva il messaggio di Fischetti in cuffia.
0: No,
1: che allora li vediamo. Alfio dice mi dà fastidio quando Adriana
0: non
1: mi chiede
0: mi dà fastidio,
1: i grattini,
0: mi danno fastidio i grattini, non Adriana.
1: Ecco, Fischetti dice penso se lo facesse a me,
0: esattamente con questo tono,
1: esatto.
0: Allora comunque la verità è che le cose rilassanti sono estremamente soggettivi. Il mare rilassa
1: ma in teoria, ma non è vero,
0: non è vero,
1: non rilassa, tu torni a casa stai scassato.
0: Quelli che dicono mi piace andare in barca perché il cullare delle onde,
1: ma io vado in barca
0: vomito. Esatto, oppure ancora il rumore bianco, avete presente quelli che vanno a dormire,
1: sì,
0: col
1: sì.
0: phone acceso, con il rumore, per me quello è il rumore, cioè minchia mi accendi un phone nell'orecchio mentre dormo, mi si svalvola tutto.
1: È vero.
0: E allora
1: poi te ne dico una, c'ho il tempo di dire un altro.
0: Sei, come no,
1: io per esempio il fatto dei massaggi, no? Quando dici mi faccio un massaggio così mi rilasso. Io ho un problema con i massaggi. Adoro fare i massaggi, andate a fare i massaggi perché è importante. Però mi metto in soggezione.
0: In che
1: se
0: sei?
1: C'è una ragazza che mi piace, che è bella, io sto in soggezione, ma più che altro per lei, perché io so che lei potrebbe essere in difficoltà con questo bocconcino.
0: Dal momento che
1: capito?
0: Ciro si spoglia, la ragazza non riesce più a fare massaggi.
1: Eh sì, perché poi sono là che lei magari non può essere. Cioè,
0: 347, basta, fermati lì che sei ancora salvo. 347 490 0042. C'è una cosa che a tutti rilassa, ma a voi neanche per niente.
1: Ah, ma

0: vedi? Questa è una canzone che io trovo molto rilassante, ha quel motivetto che un po' distende i nervi. Olivia Dean con So Easy to Fall in Love. E messaggi che arrivano da parte dei nostri ascoltatori che ci fanno capire, ci danno la misura di quante cose per gli altri siano rilassanti ma non lo sono per noi, perché è soggettivo.
1: E sentiamo un po' di messaggi.
2: A me non rilassa lo yoga. Proprio lo yoga mi fa venire lo stress.
0: Addirittura.
2: Il Pilates ho provato una volta, mai più. Stressante.
0: Però.
2: Proprio stressante. Tutte mi dicono che è rilassante, che è bello. No. Ciao.
1: Vabbè, sono pareri, eh.
0: Sono pareri, vabbè. Allora, ovviamente, ribadiamo, è estremamente soggettivo. Cioè, non è che
1: come quelli che dicono, io vado in palestra, mi rilassa. Ma che ti rilassi? Io soffro come un cane.
0: No, però in palestra sfoghi parecchio. Lì è proprio una questione di mettere in campo energie che sono racchiuse.
1: Sì, senti qua, senti.
3: A me stressa un sacco quello che tutte chiamano lo spa day, ovvero quella giornata che
0: spa
3: o quel day. Momento della giornata che tu dedichi a te stesso, che ne so, ti fai le maschere viso, odio.
0: Bello.
3: Vai dal parrucchiere, che schifo, non mi toccare, ti prego, smettila di insaponarmi i capelli. Ti vai a fare le mani, stress. Io odio tutto ciò. È una cosa in più che devo fare.
0: Lei si rilassa con i gatti sul cofano della macchina.
1: Sì,
0: che graffiano.
1: Ma ci sta. Come quando io vado dal parrucchiere perché mi rilasso.
0: Oh, dai.
1: Se devi stare due ore.
0: La spa non puoi dire che non è rilassante.
1: Capito?
0: Anche
1: a sta Cristiana non gli piace.
0: Non piace. Vabbè,
2: odio con tutta me stessa quando mi toccano le orecchie o mi baciano il lobo delle orecchie o qualsiasi cosa che possa essere lì vicino, di contorno. Odio totale.
1: Sì, tutto vicino all'orecchio.
0: E cosa c'è vicino all'orecchio?
1: No, tutto quello che il collo, qua, dico, quando uno dice ma mi piace quando mi tocchi il collo, eccetera. Lei dà fastidio.
0: Ah, sai cosa mi piace?
1: Che ti piace?
0: Quando mi accarezzi la barba.
1: Mamma, che schifo.
0: La barba
1: che
0: di
1: c'è
0: Giove.
1: Là dentro, c'hai i pidocchi.
0: Ma come ti permetti che ci passo l'olio profumato che mi ha regalato?
1: Profumato.
0: Rita Manzo me l'ha regalato.

0: di rovinare i finali delle canzoni. Scusate, Ciro Sbillen. E guè. Allora, novità.
1: Katy Perry,
0: se non te la senti. Ci abbiamo questo pezzo, devo dire anche il video è molto accattivante.
1: Molto bello.
0: Kiss Kiss TV, questa è Watch It Burn.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
2: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: devi andare su deghi.it.
4: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi devi cucinare per 16.
4: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
3: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare. Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Afte.
7: Ne soffro da quando ero piccola.
6: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
7: Un aiuto per tornare a sorridere.
6: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
7: Rapida la guarigione.
6: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
8: Quando è...
9: pesca.
8: È la colazione. Quando è...
10: alla pera.
8: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
11: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio. Solo da 1 euro.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

15 ci saranno Max Poli e La Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'Acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.

0: Questo era il gancio. Rincontriamo il messaggio cantato come facciamo ogni giorno a quest'ora.
1: A quest'ora, tutti i giorni, molto bello. La gente ci aspetta. Sta là così, dice: devo uscire, però voglio sentire il messaggio.
0: È vero, cantato. È vero, è vero. Allora vi dico che questa volta sarà un po' una sorpresa per tutti, perché io prima ho provato a sentirlo il messaggio cantato che è stato.
1: Ma ha sbagliato tasto e ha spento il computer.
0: È venuto fuori dalla nostra macchina delle meraviglie. Allora lo ascoltiamo insieme. Io mi concentro molto e cerchiamo di capire non solo di cosa parla. Ringraziamo solo Davide che ce l'ha inviato. Vediamo di cosa parla e che canzone è venuta fuori.
1: Su il volume, vai.

0: Mamma mia.
1: Ti riconosco facilmente.
2: Beh, bloccalo, basta, dai.
0: Mamma mia, ragazzi.
2: Madonna,
0: che altissimo livello. Altissimo. Cioè, gli ha comprato un completo color verde, color marrone, che è il suo colore.
2: Cioè, ecco, rappresenta il
0: la merda, ecco. E soprattutto il numero 23, perché nella smorfia è lo scemo.
2: Lo scemo
0: che
2: sei.
0: Capito.
2: 23, così ti riconosco. Posso dire, bloccalo e basta. Che è sta ritorsione?
0: Mamma mia.
2: Blocca. Vabbè, però è andata così. Dai, grazie a Davide che ce l'ha inviato. Domani ritorna
3: il messaggio cantato.
2: Wait, wait.

0: È un bel viaggetto, pure
1: bello,
0: questa.
1: Ci siamo fatti una bella.
0: Pure questa canzone, un bel viaggetto, un bel viaggio lo abbiamo fatto per le 3 ore dei Corrieri di Kiss Kiss che torneranno domani.
1: Sì, ma che è questo? Sta dormendo?
0: No!
1: Sta così, ma chi è?
0: Ragazzi, l'ho appena detto, sono tre ore che hanno il loro peso specifico.
1: Signori, grazie per essere stati con noi. Noi vi aspettiamo domani dalle 16 alle 19. Grazie Pasquale Viola.
0: E poi chi altri?
1: Fischetti.
0: Fischetti in regia TV. Quindi ricordatevi sempre di accendere anche il canale 158. Arriva Rita Manzo con Portami a casa Kiss Kiss.
1: Alzio Battaglia.
0: Ciro Limatola.
1: E poi
0: da noi due.
2: Salve, buonasera.

0: sorseggiando un buon cocktail. One Love, Bob Marley, grande pezzo di storia della musica. In linea alla nostra redazione per le news.
1: Un saluto e bentornati.

0: Stati. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato ad Axios di stare valutando seriamente la possibilità di riprendere operazioni militari su larga scala contro l'Iran, compresi attacchi più grandi di quelli condotti durante l'operazione Epic Fury, precisando però di non aver ancora preso una decisione definitiva. Il presidente ha aggiunto che Israele si unirebbe in 2 minuti se glielo chiedesse, ma ha sottolineato: non abbiamo bisogno di nessuno. Nel frattempo la Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran. Accordo sul 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia nella riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi dell'Unione Europea. Il via libera poco dopo la convocazione dell'incontro e lo stallo ieri fino a tardi. Nell'intesa il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi, poi restrizioni estese e divieti di transizioni finanziarie, nuove misure contro le criptovalute, nuovi nomi nella lista delle navi della flotta ombra russa e dei suoi facilitatori. La Premier Giorgia Meloni ha avuto una conversazione telefonica con il presidente della Repubblica Araba d'Egitto Al-Sisi in occasione della festa nazionale egiziana. I due leader hanno fatto il punto su diversi aspetti delle relazioni bilaterali a livello politico, economico nel quadro dell'attività del Piano Mattei, particolarmente nel settore della formazione tecnica e professionale, così come sugli sforzi comuni per il contrasto alla migrazione irregolare. Via libera bipartisan della Camera l'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine dopo i diversi incidenti mortali avvenuti nelle ultime settimane. La norma introduce una stretta su impianti pubblici e privati in relazione ai sistemi di ricircolo e alle prese di aspirazione. In caso di mancato adeguamento scatterà la chiusura immediata dell'impianto fino alla messa a norma. La cronaca: la procura di Vivo Valencia indaga sulla morte di un bambino di 1 anno e mezzo all'ospedale di Catanzaro, dove era stato ricoverato per sintomi forse riconducibili ad un batterio, gli stessi di 4 suoi coetanei che frequentano lo stesso asilo di Tropea. La cartella clinica del bimbo è stata sequestrata, mentre l'autopsia sarà disposta nelle prossime ore. Un 26enne egiziano è stato arrestato dalla polizia a Milano per violenza. Secondo l'accusa, ha aggredito una donna che faceva jogging in un parco. L'allarme è scattato dopo la segnalazione da parte di un passante al numero d'emergenza. Decisive le immagini delle telecamere di sorveglianza in cui si vede l'uomo scaraventare la donna a terra e lei difendersi prendendolo a morsi e mettendolo in fuga. Proclamato da alcune sigle sindacali autonomi, uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane dalle 21 di oggi alle 21 di domani. Cancellazioni e ritardi potranno verificarsi anche prima e oltre il termine della protesta sindacale. Per il trasporto regionale garantiti servizi essenziali. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita da Cristina Manconò. Buona serata e kiss kiss a tutti.
1: Grazie Cristina, e per oggi è tutto dalla nostra redazione, perché l'informazione su Radio Kiss Kiss torna domani mattina alle ore 7. Buonasera, benvenuti a Portami a casa Kiss Kiss. Io sono Rita, in regia Pasquale Viola. Sono le 19 del 23 luglio. Una ricerca ha rivelato che in media ognuno di noi ha almeno 6 vecchi cavi di ricarica inutilizzati nei cassetti, quindi cimeli di vecchi telefoni che non butteremo mai. Sbarazziamocene. È ora di fare spazio nei cassetti. Accumulare cavi attorcigliati finisce poi per attorcigliare anche i nostri pensieri e crea nodi mentali di cui non abbiamo assolutamente bisogno. Siete d'accordo? E allora partiamo. Via.

La musica più bella. La musica più bella. Suona solo. Suona solo. Su Radio Kiss Kiss.

Vedi, anche Post Malone a quest'ora dice take me home, take me home, e è per Post Malone e per tutti voi c'è il portami a casa, kiss kiss, ciao a tutti da Rita, baci. Siamo ufficialmente entrati nella stagione del non vedo l'ora, non vedo l'ora che arrivi il weekend e non vedo l'ora che arrivino le ferie e non vedo l'ora che arrivi l'autunno per lamentarmi un po' del freddo, tutte cose così. Mi è arrivato il messaggio di Paola che dice: io non vedo l'ora di spegnere la sveglia, dimenticare il computer e guardare solo il mare per 2 settimane. Come non comprenderti, cara Paola? Valigie pronte sul letto e passaporto in mano. Saluto anche Enrico, perché domani a quest'ora sarà già ad alta quota su un bel volo diretto a Koh Samui, Thailandia, che meraviglia. Goditi ogni singolo istante di questo viaggio pazzesco e naturalmente portaci nel cuore. Pensavo che c'è chi viaggia per scoprire il mondo, c'è chi viaggia per ritrovare se stesso nella quiete. Due filosofie di viaggio completamente diverse, no? Però un unico desiderio, quello di staccare un attimo la spina dalla realtà. E voi? Cioè, ditemi, passeggeri adorati di Portami a Casa Kiss Kiss, che viaggio state cercando o avete programmato per questa estate? Una mappa piena di tappe o una sedia a sdraio dove dimenticare completamente l'orologio? Ecco, raccontatemelo. 347 490 0042. Vi aspetto, messaggi e vocali.

ad agosto mio fratello ed io gireremo la Norvegia in tenda. Ogni sera un fiordo diverso, ogni mattina una nuova alba. Per noi viaggiare significa consumare le scarpe, accumulare chilometri e riempire gli occhi di meraviglia. Questo è il messaggio bellissimo di Mirko. Buon viaggio a te e tuo fratello Mirko. Quest'anno ho un solo obiettivo: diventare un tutt'uno con la mia sedia a sdraio in Puglia. Solo il rumore delle cicale e delle onde. La mia unica escursione sarà dal lettino al bagnasciuga. Queste sono le vacanze pigre, giustamente pigre, di Monica, che evidentemente fa una vita bella stressante tutto l'anno. Alessandra invece dice: io scelgo una via di mezzo, zaino in spalla per scoprire i borghi medievali dell'Umbria la mattina, ma pomeriggio rigorosamente all'ombra di un ulivo con un buon libro. Il vero viaggio per me è riprendermi il mio tempo senza l'ansia di dover correre anche in vacanza. Bello, mi sembra un ottimo punto di vista. Praticamente una vacanza con il tasto pausa felicemente premuto. Grazie ragazzi per i vostri messaggi, torniamo alla musica.

0: Merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl vale davvero.
1: Kiss Kiss. Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
2: Kiss Kiss.
3: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.
3: Kiss, kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

che già presi singolarmente io li amo molto, insieme sono esplosivi. Emma e Fabri Fibra antidroga qui su Radio Kiss Kiss. Allora, amici pigri all'ascolto, ho una notizia per voi. Che è successo? Ho visto alzarsi una serie di antenne. Evidentemente la pigrizia è una dote meno rara di quanto immaginiamo. Comunque, una ricerca scientifica. No, scusate se rido, ma poi capirete. Dice che visitare un museo allunga la vita quanto fare sport, perché riduce stress e malattie. Oh, ragazzi, lo dice la scienza, quindi hai capito come funziona? Divano Monet, divano batte il tapis roulant 1-0. Quindi da oggi niente più sensi di colpa se non andate in palestra. Basta fare esercizi di osservazione e di ammirazione davanti a un quadro del Settecento. Quindi la scienza conferma che l'arte fa bene alla salute esattamente come lo sport? No, che così dicono. Abbassa la pressione e cancella lo stress. Questa è proprio la motivazione che è venuta fuori, insomma, quello che emerge da questa ricerca. Se vi interessa per caso sapere se vi verranno gli addominali scolpiti guardando la Venere di Botticelli, la risposta è no. Cioè, ve lo devo dire proprio per onestà. Purtroppo non funziona così.

Material Lover Sienna Spyro, perché è la musica più bella che state ascoltando, dunque Radio Kiss Kiss che vi sta accompagnando verso sera. Amici belli, se i soliti parchi giochi vi hanno un po' stufato, preparate i bagagli nelle Alpi svizzere c'è qualcosa che potrebbe interessarvi. Allora, a Villars-sur-Ollon, piaciuto il francese, sulla vetta del Grand Chamousser, a ben 2110 metri d'altezza, hanno appena inaugurato un'altalena gigante alta la bellezza di 12 metri. Come funziona? Che vi imbracano molto molto bene, vi sollevano a faccia in giù con un'inclinazione di 90 gradi e poi vi lasciano cadere direttamente nel vuoto. Dicono sia un'esperienza pazzesca che regala l'emozione pura di volare sopra le Alpi. Io mi fido sulla parola, non ho il fegato onestamente di provare un tale brivido, io preferisco l'emozione, che so, di uno spritz al tramonto, cioè sono una proprio tranquilla. Comunque è un volo sospeso nel blu che dicono trasformi il brivido in pura meraviglia, perché offre appunto questa prospettiva unica, spettacolare sulle vette alpine. Direi un modo originale, no? Per riscoprire la grandezza della natura e sentirsi anche solamente per un attimo leggeri come l'aria. Cioè, vorrei avere il fegato di affrontare una tale esperienza. Detta così è proprio sincera. Annalisa per voi su Radio Kiss Kiss, esibizionista.

0: classe.
1: Ed è ora di accogliere un grandissimo new kiss. Se avete nostalgia di quei momenti lontani in cui tutto sembrava più semplice, più spensierato, i ricordi profumavano di libertà, mettetevi comodi, perché direttamente da Londra, con la sua voce bella graffiante e un sound che cattura proprio al primo ascolto, arriva Chris

0: De Sarandi fra i nostri New Kiss. E per sapere che tempo farà domani ci colleghiamo con Lorenzo Tedici de ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Qualche rovescio potrà interessare il versante adriatico, poche variazioni sul resto del paese. Domani mattina sole ancora più dominante, soprattutto al centro-nord, dove i cieli risulteranno anche sereni. Qualche nube in più al sud con isolati rovesci possibili. Col passare delle ore sempre bel tempo con tanto sole al centro-nord e qualche temporale sulle regioni meridionali, ma isolato e generalmente di breve durata. Massime tra 27 e 32 al nord, tra 24 e 35 al centro, tra 24 e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Attenzione! Con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. È iniziata la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle. Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su kisskiss.it.
3: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
4: Kiss, kiss.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Kiss, kiss. Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
7: Kiss, kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Kiss, kiss.
10: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
11: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
12: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
13: Kiss, kiss.
14: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
15: Conviene al tuo portafogli.
16: E alla mia voglia di freschezza.
17: Ehi, non intendevo un gavettone.
18: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
19: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
20: Kiss, kiss.

calda sotto i piedini, il cielo che si accende di sfumature rosa, oro, viola. Ecco, questa è la magia del golden hour, l'ora d'oro, il momento perfetto per scattare la foto della vita. C'è questa nuovissima classifica che stavo spulciando, che ha incoronato le spiagge più spettacolari d'Europa per fotografare l'alba e il tramonto, e sul podio sventola ovviamente anche la nostra bandiera, medaglia di bronzo assoluta alla spiaggia La Pelosa di Stintino in Sardegna, perché i riflessi pastello sulle sue dune e sull'acqua trasparente non hanno rivali al tramonto, ed è qui che si scattano le foto più suggestive, più belle. Se amate l'alba invece, se siete mattinieri e ascoltate i mattinieri, i nostri Max Poli e la Leti, il posto del cuore è Cala Golorizé, sempre in Sardegna ovviamente, dove il sole sorge scalando le rocce a picco sul mare. E voi, amici di Portami a Casa Kiss Kiss, quale spiaggia italiana avete nel cuore per il vostro tramonto perfetto? So che adesso mi arriveranno un sacco di scatti, li aspetto. 347 490 0042.

0: La tua serata parte da qui. Portami a casa Kiss Kiss con Rita Manzo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Hanno creato una bella cosa, Gabri Ponte e Jovanotti, appena ascoltati su Radio Kiss Kiss con DNA. Se state cercando una meta da sogno per il vostro prossimo viaggio, segnatevi questo nome, potrebbe interessarvi. Esine, in Turchia. Qui c'è un lago a forma di cuore, esattamente come quello che abbiamo qui in Italia, no? Il famoso lago di Scanno in Abruzzo, solo che questo lago turco fa cose turche. In questi giorni è tutto rosa, ma se vi dico rosa è rosa, di un rosa intenso, quasi un rosa Barbie per intenderci, e il merito appunto è di un'alga e di un batterio che amano il caldo e il sale, quindi regalano questo spettacolo della natura mozzafiato, perfetto per i romantici e per i cacciatori di panorami unici. Marzo del 1991, me lo ricordo come se fosse ieri, usciva il secondo singolo estratto da Nevermind, album capolavoro dei Nirvana. Brano dall'atmosfera cupa questo, ma dal messaggio incredibilmente aperto, accogliente, perché è proprio un invito universale ad accettarsi, senza maschere, senza finzioni, dimenticate i pregiudizi, siate voi stessi, ci dice Kurt Cobain, e a più di 30 anni di distanza la sua forza è rimasta veramente intatta. Ascoltiamola insieme, Come As You Are, History Kiss, firmato Nirvana.

Uno stratosferico History Kiss datato 1991. Inizia la seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss di oggi, benvenuti a bordo. Nei prossimi minuti parleremo di cinema, ho una notizia anche abbastanza curiosa, di anticipazioni cinematografiche, discografiche anche, molto interessanti, e parleremo di natura come sempre con il Green Kiss di oggi, giovedì 23 luglio. Ciao a tutti da Rita, buona serata, buon giovedì sera insieme a me, insieme a Pachi Viola in regia, siamo quelli di Portami a casa Kiss Kiss e abbiamo la musica più bella. Ed è con quella che ripartiamo. Doci in arrivo, Nelly Furtado prima di lei e subito Saif. Buona domenica.

0: 키스 키스.
1: La musica più bella suona solo.

la musica più bella in Radio Kiss Kiss che state ascoltando. Buon giovedì sera a tutti da Rita, da Pachi in regia. C'è un clamoroso ritorno dal passato in arrivo del quale voglio parlarvi, perché a 30 anni dalle registrazioni potrebbe finalmente uscire un duetto totalmente inedito di due giganti della musica, George Michael ed Elton John, insieme. Il brano si chiama This Kind of Love ed è rimasto chiuso in un cassetto dagli anni 90 ad oggi. L'ex manager di George Michael ha rivelato di avere proprio in mano le tracce vocali originali di entrambi e sta solamente aspettando il via libera di Elton John. L'intenzione della famiglia di George Michael, peraltro, sarebbe quella di non trarre alcun tipo di profitto dalla pubblicazione di questi inediti, ma di donare l'intera sessione di registrazione a un'asta benefica internazionale a favore della lotta contro l'AIDS, una causa da sempre cara ad entrambi questi giganti della musica. Siate con

Non hanno proprio nessun motivo, nessuna ragione per chiedere scusa a nessuno. I pinguini tattici nucleari, grandi protagonisti anche di quest'estate, con Sorry, scusa, lo sento. Bad Bunny, parliamo di lui perché è notizia di oggi che Bad Bunny ha rotto il silenzio sul concerto di Milano di sabato scorso. Quale concerto se non c'è stato nessun concerto? Allora, chi c'era tra voi può testimoniarlo, è stato un incubo, un live interrotto dopo soli 30 minuti da una grandinata apocalittica. E dal palco di Bruxelles, dove è andato tutto bene, dove è filato tutto liscio, Bad Bunny ha confessato che quello di Milano stava per diventare uno dei migliori show della sua vita, uno dei migliori live della sua vita, ha detto proprio così, e ha aggiunto un solenne: le cose di Dio non sono nelle nostre mani, ma promesso, virgola, tornerò, punto esclamativo. Una bellissima dichiarazione d'amore, dai, per i fan italiani che nel frattempo tra fango e ghiaccio attendono consolazione dal rimborso totale dei biglietti. Per loro no, non è stato il miglior concerto della loro vita affatto. Bro, Pharrell Williams per voi nella musica più bella, un salto nel 2015, gran pezzo questo, si intitola Freedom.

0: Dum. Chissà te che ami mettere la testa fuori dal finestrino e sentire il vento tra i capelli. Chissà te che quando sei con un amico, dopo il gioco ci sono sempre le confidenze. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero. Kiss.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto. Kiss.
6: Sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
8: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
9: Conviene al tuo portafogli.
10: E alla mia voglia di freschezza.
11: Ehi, non intendevo un gavettone.
8: Solo alla COP conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.

parliamo di cinema, questa sì che è una bella anticipazione cinematografica, perché Elon Musk, proprio lui, ha deciso di sfidare Christopher Nolan e ha promesso al mondo, e soprattutto l'ha promesso ai detrattori del regista di Odissea, una nuova saga di Ulisse storicamente accurata e realizzata interamente con l'intelligenza artificiale. È una notizia che sta girando di brutto. Elon Musk di fatto ha detto che entro la fine dell'anno arriverà la sua personalissima Odissea, annuncio nato come reazione polemica al film di Nolan, che come sapete è campione di incassi in tutto il mondo, ma duramente criticato da Elon Musk per le sue scelte di casting. Io credo che lui non abbia digerito il colore della pelle di Elena di Troia e probabilmente la presenza, anzi sicuramente la presenza del cugino transgender di Odisseo, e quindi ha promesso di fare con la sola creatività dell'intelligenza artificiale un film di massimo realismo storico, il che significa probabilmente che il cavallo di Troia sarà una Tesla con il pilota automatico, che i proci verranno bloccati da un filtro anti-spam e che Ulisse impiegherà 10 anni per tornare a Itaca semplicemente perché l'algoritmo magari ha calcolato il percorso peggiore su Google Maps. Così andrà, ve lo farò sapere.

0: Miley Cyrus e la sua splendida Secrets insieme a Lindsay Buckingham e Mick Fleetwood, le due famose leggende dei Fleetwood Mac. A proposito di leggende, sono felice di comunicare e di dirlo soprattutto a tutti i fan degli Oasis che magari ancora non lo sanno, che è finalmente arrivata la buona notizia. I principali media hanno appena confermato che dopo la clamorosa anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia, dal 10 settembre sbarcherà nei cinema italiani Oasis Don't Look Back in Anger, il docufilm. Il docufilm evento, sono fan, si capisce? Il docufilm evento, quello ideato da Steven Knight, che ci porterà proprio dentro il leggendario tour di reunion della scorsa estate. Quindi immagini inedite del backstage, le prove, e sentite qui le prime interviste congiunte di Liam e Noel Gallagher dopo più di 20 anni. Praticamente il miracolo di San Gennaro versione Britpop. La reunion che ha fermato il tempo adesso diventa cinema. Io ne sono molto felice, sarà come rivivere la storia della musica da dentro, imperdibile.
1: Yeah! La tua serata parte da qui. Portami a casa Kiss Kiss con Rita Manzo.

Ancora un New Kiss ed è il secondo in mia dotazione per questo giovedì 23 luglio. I prossimi sarà Stefano Piccirillo ad offrirveli. Avete presente, no? Quell'estate in cui vi sentivate invincibili, un po' folli, senza pensieri? Ecco, Raff ha racchiuso tutta questa energia in un nuovo singolo pazzesco. Si intitola Pazzi, stupidi ragazzi.

0: Kiss Kiss Way.
1: Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: marzo alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, fogli informativi su finecobank.com.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
5: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
6: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie, Octopus, di esistere.
5: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Kiss, kiss.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Kiss, kiss.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Kiss, kiss.
11: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Green Kiss.
1: Nei giorni scorsi un devastante incendio nel Cagliaritano in Sardegna ha incenerito ettari di macchia mediterranea e ha causato una vera e propria strage. Oltre 750.000 api sono morte tra le fiamme, lasciando gli apicoltori locali senza più nulla. Un dramma immenso per l'ambiente, ma insomma anche per le persone, per le aziende. Ma proprio dalle ceneri di questo disastro che poi è nata una delle storie di solidarietà più belle dell'anno. Gli apicoltori sardi hanno risposto attivando Saparadura. Saparadura è un'antichissima tradizione dell'isola. Quando qualcuno perde il proprio gregge, per esempio, a causa di una tragedia, la comunità si mobilita e ognuno dona un capo per metterlo in piedi. Questa volta, e per la prima volta nella storia, al posto delle pecore sono stati donati migliaia di sciami di api. Quindi un vero e proprio gregge con le ali per restituire il ronzio della speranza a chi aveva perso tutto.
0: Green Kiss.

0: Erase and Rewind, gran pezzo del 1998 dei Cardigans qui su Radio Kiss Kiss. Non so se avete letto, è notizia di oggi che gli euro molto probabilmente, anzi sicuramente, si rifaranno il look. Gli euro, parlo proprio dei soldi, delle banconote, perché la BCE ha deciso basta con quei ponti e quelle finestrelle anonime sulle banconote che sembravano il catalogo di un'azienda di infissi. Arrivano i VIP della storia: Leonardo da Vinci, Marie Curie, forse persino Guglielmo Marconi, non sappiamo perché in realtà sono e saranno e saremo noi cittadini europei, se vogliamo naturalmente, possiamo recarci sul sito della Banca Centrale e votare il nostro restyling preferito. Poco ci importa, francamente, detto proprio tra noi, no? Tanto anche le nuove banconote spariranno dal nostro portafoglio così velocemente che manco ci accorgeremo che sopra c'era la faccia di Leonardo, ecco.
1: È dove c'è la musica più bella. Portami a casa Kiss Kiss.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva
1: Portami a casa Kiss Kiss.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

prima di Cioffi c'è stato un grande cantante napoletano, Sergio Bruni, che ha dedicato una canzone a Carmela. Ve la ricordate? Molto bene, chiaramente il mood, l'atmosfera generale del brano era decisamente diversa rispetto a questa di Cioffi, che chiude il nostro appuntamento di oggi. Anzi, in realtà è un pezzo di storia della musica del 1960. I just want to make love to you, Etta James, History Kiss, per dirvi ciao. Ci sentiamo domani alle 19 con Portami a casa Kiss Kiss. Grazie a Pasquale Viola in regia, benvenuto Stefano Piccirillo con You Two e Kiss Kiss. Da Rita, buona serata e Kiss Kiss a

Pa pa pa pa pa pam. Pa pa pa pa pa pam. E non sei la prima e non sarai l'ultima, baby. I just want to make love to you. Che bello il mondo dei sogni. Si può sempre giocare. Perché nel Luna Park del conduttore radiofonico c'è anche su una canzone bellissima di Etta James, fare il figo quando sei il più semplice nella vita di tutti i giorni, e questa è la bellezza del nostro lavoro. Facciamo l'amore con la musica, scorre il film della vostra vita quando scatta Io tu e Kiss Kiss. Un bacio a Rita che torna domani alle 19. Marco dentro a un bar non sa cosa farà, poi c'è qualcuno che trova una moto, si può andare in città ma anche in automobile, qualsiasi mezzo di trasporto con Radio Kiss Kiss e con la nostra comitiva fino alla mezzanotte. Si parte con Bruno Mars, questa è On.

direttamente dalla mia anima e da tutta Radio Kiss Kiss. Buona serata amici, che bello essere accolto così al 347 490 0042. Stefano, buonasera, lieto di sentirti, sei un grande, ma sono piccolo rispetto alla vostra grandezza. Ciao Stefano, che piacere tornare a casa e sentire Radio Kiss Kiss. Sarà un piacere questo giovedì sera offrirvi nel menù di Io, Tu e Kiss Kiss anche le meteore musicali, cioè artisti o band che hanno caratterizzato la loro intera carriera sul successo di un unico esclusivo singolo. Vi porto direttamente nel 1984, esattamente 42 anni fa. C'era un po' di musica cool alla radio, cioè musica un po' più fighetta. Arrivava Sade con Smooth Operator, ma arrivava questo signore divertentissimo che aveva una cultura musicale immensa. Il suo nome Malbianco, cantante e produttore. Chiamò una cantante polacca per metterla al centro del progetto intitolato Sneaking Out the Backdoor. E prima, nel backstage del programma, dicevo alla regia: quando eravamo ragazzini e annunciavamo Beja Trzetr Zeleska e Trzetr Zeleska è tutto attaccato, saltavano dentiere che non avevi perché eri un ragazzino e facevi la radio. Il disco ebbe un successo pazzesco, ne potrei parlare per ore, però sono quelle meteore che riconosci solo esclusivamente ascoltandole. Prego. E poi c'era l'urlo iniziale, senti qua.

Nati da Mark Ridley, si faceva chiamare Mark Bianco perché adorava le spie dei film anni 60 e ogni spia si chiamava Matt, a seconda della conoscenza musicale del leader simpaticissimo dei Mark Bianco, con la voce di Bejat Zelenska. Oggi la posso annunciare con una certa disinvoltura rispetto agli esordi. Mamma mia Stefano, che ricordi sbloccati, avevo 19 anni, saluto Maria Grazia, si aggiunge Debora. Ciao Stefano, piacere ascoltare. Stiamo in ferie in Calabria stasera, direzione Crotone, viva l'estate, la musica di Radio Kiss Kiss, tutti i one shot o anche le canzoni che si sono subito identificate con l'intera carriera di un artista. Parlare di Frankie High Energy non si parla di un personaggio meteora, tutt'altro, una serie di dischi imperdibili, però sicuramente ogni volta che si pensa a lui si pensa al 1997, con Riccardo Sinigalli, a un video in macchina in un taxi piuttosto improbabile in una Roma di notte, e poi c'era questo capolavoro che lo ha identificato per tutta la sua carriera. Sono intorno a noi, mezzo a noi, in molti casi siamo noi a far promesse, senza mantenerle mai, se non per calcolo, il fine è solo l'utile, il mezzo ogni possibile, la posta in gioco è massima, l'imperativo è vincere e non far partecipare nessun altro, nella logica del gioco la sola regola è essere scaltro, niente scrupoli o rispetto verso i propri simili, perché gli ultimi saranno gli ultimi, se i primi sono irraggiungibili, sono tanti, arroganti coi più deboli, Zerbini coi potenti, testo diventato inno, in io, tu e Kiss Kiss, Frankie High Energy.

Inizio per Frankie Aya, Energy MC, all'epoca aggiungeva anche MC, poi lo tolse 1997, poi arrivò anche "E faccio la mia cosa nella casa", piuttosto che "Fight Fight", insomma inni del rap old school, le radici. E per tutti gli appassionati suggerisco anche un testo scritto da Frankie Aya qualche anno fa, ne parlammo proprio qui a Radio Kiss Kiss, una sorta di mini enciclopedia della musica rap in Italia. Poi lui è stato così bravo da collaborare con tutto il mondo del pop, con Fiorella Mannoia, con Daniele Silvestri, con Giorgia, con Simone Cristicchi, con Roy Paci, con Pacifico, con Niccolò Fabi, e ha supportato dal vivo i live di David Bowie e dei Beastie Boys, insomma un curriculum vitae niente male, canzone iconica per eccellenza che abbiamo ritrovato nella prima parte di Io, Tu e Kiss Kiss. Tornando alle meteore nel senso letterale del termine, personaggio giamaicano troppo forte, naturalmente i dreadlocks, e poi all'interno del suo unico pezzo hit del 1989 anche il ritornello "You are my sunshine, my only sunshine", canzone che poi ritorna in parecchi ritornelli, non soltanto dancehall o ragamuffin style. Il suo nome Papa Winnie, vediamo se ricordi questa. Lancio il guanto della sfida agli ascoltatori della comitiva: hai per caso questo 45 giri a casa o riconosci la canzone della quale ho appena parlato prima del ritornello dell'ascolto? Ti aspetto. Ruzzi e Mbuzzi in Io, Tu e Chi.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile. Kiss,
2: kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Kiss, kiss.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
4: Kiss, kiss. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss,
5: kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Kiss, kiss. Mi manchi,
6: ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Canfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

quando c'è la fila al casello e tu dici si muove, finalmente si muove, può essere utilizzata per varie situazioni di vita e ci sa fare Lorenzo Giovanotti a raccontare l'estate insieme ad Alfa. Prima abbiamo ascoltato un po' di one shot, tra i quali Papa Winnie con Ruzzi e Bupsi, e saluto Maria Grazia che scrive: non ci crederai mai, ma ci ballavamo il limbo in spiaggia alle Maldive in viaggio di nozze. Come vedi, io, tu e Kiss Kiss sblocca un po' di ricordi. Oggi giornata data importantissima per la musica italiana ma mondiale, 23 luglio Edoardo Bennato compie 80 anni, nasce a Napoli nel 1946 e tra i tanti record fu il primo artista italiano a registrare un'affluenza di più di 70.000 spettatori allo stadio di San Siro a Milano, poi capace di realizzare due album di inediti pubblicati simultaneamente e nella stessa settimana due album di Bennato direttamente al numero uno e al numero due degli LP, si chiamavano così, si chiamano tuttora, più venduti in Italia, e tanti ricordi.

Ha trattato dei temi nei suoi testi assolutamente prima di chiunque altro. Le sue canzoni, anche degli anni 70, degli anni 80, hanno un passaggio testuale molto molto attuale. Poi legato allo sport, il duetto con Edoardo Bennato di Gianna Nannini per Un'estate italiana, ma anche Gol, il titolo della canzone inedita scritta da Bennato, che fu colonna sonora della Domenica Sportiva, Ok Italia, Peter Pan, e poi un personaggio che potrebbe scrivere milioni di testi, non solo musicali. Shakira, questa è la

0: È successo davvero, è passato un altro codice loco, tutte le info kisskiss.it, non solo la versione da ascoltare abitualmente di Loco Contigo di Gordo, ma c'è qualcuno che ha parlato e ha detto cose importanti. Questo ti permetterà, componendo il puzzle di tutti i codici loco, di essere con noi a Ibiza. Hai sentito bene, il nostro ospite di Radio Kiss Kiss per il closing party dell'artista che ci fa stare bene e ci fa impazzire di gioia, uno dei tanti esempi di come Radio Kiss Kiss non vi abbandona mai e vi regala sempre delle grandi opportunità. Intanto, di regali veramente singolari per celebrare imprese sportive ne abbiamo visti veramente tanti nel corso della storia. Alla lunga lista si aggiunge nuovamente quella che ormai è diventata una tradizione nella provincia di Siviglia in Spagna. Con la vittoria dei mondiali 2026, due stelle delle Furie Rosse sono state omaggiate con dei pomodori. Tanti pomodori, per la precisione una somma equivalente al loro peso corporeo. Si tratta di Fabian Ruiz e di Gavi, i quali hanno ricevuto come dono rispettivamente 84 kg e mezzo e 68 kg e mezzo di frutti della pianta del pomodoro. Le conserve sono assicurate.
1: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
2: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Dopodomani sera 21:30 non prendete impegni, c'è su TV8 il Kiss Kiss Way, 4 tappe incredibili dal vivo e davvero degli speciali da non perdere. Il primo proprio il 25 luglio. Ha cantato con noi durante il Kiss Kiss Way anche Lorenzo Lupo, e questa è la sua nuova, si chiama Niente.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Kiss, kiss.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Deghi trovare il prezzo migliore?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Deghi scegliere, cliccare.
5: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: Kiss, kiss.
9: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
11: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
12: Conviene al tuo portafogli.
13: E alla mia voglia di freschezza.
14: Ehi, non intendevo un gavettone.
12: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
15: Kiss Kiss.

Questa volta non ci sono Ronaldo e Ronaldinho come all'All Time, che è stato lo spettacolo musicale all'interno di un evento sportivo più visto nella storia di tutti i tempi. Madonna con Sabrina Carpenter e Bring Your Love all'interno di O2 e Kiss Kiss. Esattamente oggi, 15 anni senza Amy Winehouse.

nata nel 1983, 15 anni fa, apprendemmo la notizia tristissima e tragica della sua scomparsa. È stata una delle cantautrici britanniche più influenti, iconiche. Del XXI secolo, dotata di una voce straordinaria, avete sentito un pezzettino al suo tormentone intitolato Rehab, profonda, ricca di sfumature anche soul e jazz, ha ridefinito il panorama della musica pop globale. Davvero un'artista maledetta, ancora per lei la legge del 27, come tantissimi altri artisti come Kurt Cobain. Ci manca tantissimo il suo talento e oggi la ricordiamo con un pizzico di commozione, anche con un più spontaneo mannaggia però rispetto alla vita che conduceva, oltre una sala di registrazione, il palco e tante ansie sopraggiunte, chissà per quali compagnie o per scelte personali. Personaggio indimenticabile, ma tutto tondo. Ora ritroviamo Leona Lewis, quella di

ai tuoi occhi Cavana e non ritornerai, questo è un testo autentico. Qualche minuto fa ho chiesto all'intelligenza artificiale fammi il testo inedito di un tormentone estivo, viene fuori un titolo Mojito e Wi-Fi e recita così: scarpe aperte, sabbia sotto i piedi, la città è lontana, non ci credo, telefono in tasca ma lo spengo, voglio solo il mare che respiro, un taxi che corre sulla costa, la tua mano fredda che si sposta sopra la mia pelle che già scotta, questa notte un treno che non frena. Poi c'è il ritornello, sotto questo sole di carta velina beviamo un mojito fino alla mattina, vorrei gli autori originali, dai, un po' meglio anche. Mojito e Wi-Fi, intelligenza artificiale.

0: 2020, questa la facevo ballare dal mixer di casa perché non si poteva uscire, c'erano le famose dirette Instagram infinite per ammazzare il tempo. Il primo rapper della storia, e qui entriamo nel 1980, che ottenne un contratto discografico qualche anno prima, ma arrivò al successo con The Breaks. From Brooklyn, New York, Curtis Blow, clap your hands everybody if you got what it takes, cosa Curtis Blow, I want you to know that these are The Breaks, le vere radici della musica hip hop, e questa la nostra storia.
1: Clap your hands everybody if you got what it takes, cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are The Breaks.

Breaks on a plane, breaks on a train, breaks to make you go insane. Mr. Curtis Blow and we are the Burn. Break it up, break it up. Che storia, ragazzi! Le 10 della sera, quanti momenti da ricordare, quante cose da ascoltare per la prima volta se fate parte della generazione Alfa e dite: cavoli, hai visto la old school? Siamo pronti anche per iniziare una nuova ora di O Tu e Kiss Kiss, che è il programma che state ascoltando. Stefano Piccirillo vi sta parlando insieme fino alla mezzanotte. Tra poco entriamo a casa vostra o nella vostra automobile per un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi, subito Dracula o Dracula, come preferite. Radio.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Puoi raccontare la tua storia, il tuo ricordo più bello, quello più emozionante, tutte le sere all'interno di O2 e Kiss Kiss, quando scatta un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Per partecipare, molto molto simpli, 347 490 0042, un WhatsApp con la tua data di nascita e via. Ti richiamiamo e poi ci racconti quello che desideri. Io ho in testa un solo nome da ieri sera, quello di Eufemio. Eufemio è uno dei pochi rari nomi in Italia, piuttosto esclusivo. Arriva dal nonno e poi lui ci ha confessato che grazie a questo nome anche la sua vita sociale ne ha beneficiato sicuramente, anche perché spiega la storia, l'etimologia del nome e anche perché si chiama così grazie al nonno. Poi ha fatto insomma un excursus anche sulla sua vita lavorativa, perché ha parlato del suo lavoro infatti parlando di essere un manager e soprattutto un consulente di grandi aziende. E voi che non vi perdete neanche una parola di O2 e Kiss Kiss avete subito scritto: oh, è ricco, c'ha i soldi, oh, ma ragazzi, ragazzo ha lavorato, quindi se lo merita, c'è chi lo merita in questo paese, sembra incredibile, amici. Tra poco quindi scopriremo un'altra storia. Se volete partecipare, essere dei nostri, mandate un WhatsApp in questo preciso istante, anche perché vi mettiamo la canzone legata al vostro anno di nascita. Ieri siamo andati nei 90, se non sbaglio, intorno al 1992. Saluto la classe 2005 questa sera con Ricky Fanti, i Ten Easy on Your Own.

merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: Ma che brava Baby Kay, ha messo insieme il Tuca Tuca di Raffaella Carrà, che ricordiamo con un affetto incredibile, anche la Macarena di Los del Rio. E non soltanto, si festeggia ogni sera quella che è la vostra vita, un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Sono collegato con Roy. Ciao Roy, buonasera.
1: Ciao, buonasera Stefano.
0: Come stai? Che piacere sentirti. So che hai fatto una bella giornata di lavoro, bella importante quando ti abbiamo chiamato.
1: E adesso stiamo rientrando, quindi tutte le sere ascoltiamo mentre ritorniamo a casa.
0: Grazie, dillo a tutti di ascoltare Io, Tu e Chi Scherza, tutti i tuoi amici.
1: Sì,
0: facciamo comitiva dalle 9 a mezzanotte e poi ti porto a cena, Roy. Cosa posso fare? Insomma, più di bere una cosa insieme. Di che anno sei, Roy?
1: Io sono del 1973.
0: 1973, benvenuto nei cinquantenni, insomma, in questa decade che dicono che i 50 sono i nuovi 40, quando ne fai 60 sono i nuovi 50, ormai funziona così. Ok, non vorrei mai avere 10 anni perché poi dovrei tornare a prendere il biberon sotto certi aspetti. Cosa ricordi della tua vita di bello che vuoi condividere con noi stasera?
1: Diciamo che è molto legata a Radio Kiss Kiss, perché all'epoca c'era la trasmissione famosa di Pippo Pelo, Facciamo Candy Candy.
0: Ma come no, che mito!
1: Il nostro gruppetto la sera si riuniva in piazza per ascoltare questa trasmissione. La sera arriva in piazza e in pratica tutti gli amici miei sono lì seduti. Che fate lì ancora? E quello fa caldo, a casa non è cosa. Prendo, venite con me, faccio un giro a caso, riesco a prendere qualche costume, qualche asciugamano e in pratica andiamo al mare. Arrivati al mare e... lo stupore, mancava un costume. E allora io come pazzo dico, vabbè, poi lo faccio senza costume. E tutti insieme alla fine. E poi mi ha invitato a fare sto bagno, una cosa divertentissima, che poi ci siamo ripromessi di fare, ma io dissi, sarà l'unico ricordo che avremo in un domani quando ci potremo. E così è stato davvero così.
0: Va
1: quindi
0: bene,
1: è un po'
0: bello.
1: Un candy candy, facciamo candy
0: ma
1: candy.
0: Molto molto candy candy, e Pippo, se l'ascolto, sarà molto felice di questo, perché io trovo
1: Pippo Pelo, grandissimi
0: grande.
1: Tutti voi di Radio Kiss Kiss che accompagnate le persone dalla mattina presto con i mattinieri a chiusura tua con la tua stupenda trasmissione.
0: Grazie, sei molto
1: se mi
0: buono.
1: Permetti solo un secondo, vorrei fare solo un saluto veloce a alcuni amici miei che sono su un famoso social, Giovanna M, e voglio mandare un bacione grande a mio amore Ro, che ha Gilda, Ilda e tutta la combricola.
0: Grazie, grazie, okay? Ma figurati, comitiva,
1: è
0: grazie.
1: Stato...
0: un piacerone, al prossimo
1: piacere.
0: Bagno naked, ok?
1: Sempre fedele a Radio Kiss Kiss, lo posso dire almeno una volta nella vita, Kiss Kiss a tutti.
0: Ma che bello, sei uno spettacolo, meno male che non c'era lo sceriffo in spiaggia, perché tu sei nato nel 73 quando Bob Marley fece I Shot the Sheriff, ti voglio bene Roy, un abbraccio, Kiss Kiss a te.
1: Grazie, grazie a tutti, grazie.
2: Un anno, una canzone, quando la musica

0: Chissà te, che tutti provano a presentarti qualcuno, ma niente da fare. Ti basti da sola. Da sola, da sola. Chissà te, che in attesa del vero amore, ti godi il tuo rapporto molto speciale con la pizza. La pizza, la pizza. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
5: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
5: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
7: Kiss, kiss.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda.
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
5: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Kiss Kiss. Che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
9: La musica più bella suona solo

Passeggio sul lungomare ascoltando Radio Kiss Kiss. Ovunque voi siate c'è un uomo che amate molto, perché prima tastierista ma anche compositore, oggi ne festeggia 65 di una delle band più amate. Sto parlando di Martin Gore dei Depeche Mode.

2020 è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame come membro dei Depeche Mode, ma soprattutto prendendo il posto di Vince Clark, poi vede come prendere in mano la situazione anche dal punto di vista organizzativo. Dave Gunn non era facilissimo da gestire e così via, era un po' il capitano e lo è tuttora di una formazione che abbiamo visto recentemente anche al cinema con Memento Mori e anche in live in Messico. Giusto ricordare un'icona musicale, uno dei più grandi tastieristi viventi, membro dei Depeche. 2005 insieme a Bon Jovi.

0: Quando stai per entrare all'Ushuaia, a Ibiza o al Pasha e hai già in testa questa che è una delle hit dei club di tutto il mondo, si chiama Moving to the Sun, Ugel, la voce di Ultranate. Ma come, chi è Ultranate? You're free to do what you want to do, you gotta live your life. Ci siamo capiti, una hit di questa estate 2026 insieme a Radio Kiss Kiss e alla comitiva che mi chiede.
1: Ciao Stefano, buonasera.
0: Buonasera.
1: È del 1972, che mi dici?
0: Ciao Alf, un anno, una canzone, poi vi scatenate con il vostro anno di nascita, 1972, quella sua maglietta fina, tanto stretta al punto che mi immaginavo tutto, e quell'aria da bambina che non gliel'ho detto mai, ma io ci andavo matto, e chiare sere d'estate, questo piccolo grande amore. Detta così velocemente si può fare una versione rap, anche il mare, i giochi, le fate, la paura e la voglia di essere nudi, un bacio, le labbra salate, un fuoco, quattro risate e far l'amore giù al faro. Ti amo davvero, ti amo, lo giuro, ti amo davvero. E lei mi guardava con sospetto. C'è la rima baciata, sì, mi teneva stretto stretto. Non ho mai capito niente, davvero.

è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.

brava, i sentimenti, eh? Come stai dopo completamente? Nel giochino 2016-2026, tanto in auge all'inizio di quest'anno solare in corso, l'abbiamo ripreso per farti emozionare ancora di più. Cara comitiva, berrettini in console con Becky Goo e Ira Star. No.

0: riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Kiss Kiss.

messo tutto nel trolley, quante andate, anche qualche ritorno nel fine settimana che sta per partire tra un'ora e un quarto. Si parla di venerdì, anche di grandi spostamenti, partenze, tornando a casa o andando finalmente in vacanza per tanti italiani. Per voi destinazione raccontare 347 490 0042. Da qualche sera a questa parte sto invitando la comitiva di Io, Tu e Kiss Kiss anche a inviarci tante cartoline. Parliamo di tanti ricordi, emozioni, con tanti dischi del passato, con tanti ricordi raccontati anche da voi in diretta. Quindi via Sgambati 61 80 131 Napoli, Radio Kiss Kiss, all'attenzione di Stefano Piccirillo. Vorrei maneggiare il saluto cartaceo come una volta. Nelly Kelly Rowland, una volta con Dilemma.

in testa da nessuno, resta la vera Buddy. Questo nuovo singolo è stato tagliato in 14 parti per essere utilizzato su TikTok e sui social in modo ancora più efficace. Si chiama Why Girl Wasted. Dopo domani sera 21:30 tutti insieme a vedere il Kiss Kiss Way in TV. Su TV8 a partire dalle 21:30 uno spettacolo incredibile, 4 date dal vivo, un assoluto successo grazie alla vostra presenza in 4 location indimenticabili, tanti in giro per l'Italia che aspettavano però di vederlo in TV. E sarà così sabato 25 luglio 21:30 su TV8, su Sky 1 e naturalmente su Kiss Kiss TV. Non perdete l'appuntamento, il primo dei due, l'altro anche sabato 1 agosto. Havana, Cuba con Camila Cabello.

costata giustamente per motivi sentimentali per un periodo della sua vita a Shawn Mendes, qui da sola con Havana 2017. La storia vera racconta di un astronauta che affronta lo spazio come un normale lavoro quotidiano, provando un profondo senso di solitudine, nostalgia per la Terra e per la moglie. Sto parlando di Rocket Man, ma molto più famoso il ritornello che faceva I Think It's Gonna Be A Long Long Time. Sir Elton John, colpevole di aver copiato Space Oddity di David Bowie. È questa la nostra.

Scientifico davvero di rilievo, un astronauta, e quindi la scelta di fare un lavoro diverso da tutti gli altri, lontano da tutti gli altri, anche dall'amore della propria moglie e della beneamata Terra. Tutto raccontato da Elton John nel 1972 con Rocket Man. E quando venne pubblicata, David Bowie quanto si incazzò, mamma mia, perché lui fece Space Oddity, che era davvero una finestra sull'universo, appunto parlando di un astronauta. Poi arrivò carino Elton John, come se non sapesse nulla, e pubblicò Rocket Man. Diciamo che i due non si sono parlati per diversi anni. Copione! Così, questa è la storia reale, poi anche del successo di Elton John, erede anche di Space Oddity. Stefano Piccirillo vi sta parlando, io, tu e chi scherza. Preparate gli smartphone, c'è la sfida tormentone estivo che arriva tra qualche minuto. Radio Kiss.

Tonight. E siamo entrati nella notte di Radio Kiss Kiss, 7 minuti dopo le 23. Ciao a tutti da Stefano Piccirillo. Quanto siete tormentoni, anno di questa sera, l'anno 2009, quindi attenzione, abbiamo 3 dischi che vi sbloccheranno un sacco di ricordi, dovreste sceglierne uno. Partiamo da questo.

si va in giro a far serata, la ritrovi sempre e comunque. Estate 2009, se ti senti questa sera di umore Black Eyed Peas, scrivi il nome della band a 347 490 0042.

0: 2009, quella che abbiamo preso in considerazione per questa sera in Io, Tu e Kiss Kiss. Allora, breve riepilogo: se ti senti più I Got a Feeling Black Eyed Peas, se ti senti L'Amour Toujours di Gigi D'Agostino, oppure ancora se ti senti When Love Takes Over di David Guetta. Siamo pronti per aspettare chi vincerà secondo te la sfida Quanto sei tormentone estivo 2009. Torna anche Sal Da Vinci.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

una vera baciata da parte di Sal Da Vinci, che ha avuto anche l'onore ma anche il grande entusiasmo di cantare il nostro inno nazionale, quello di Mameli, recentemente, proprio in questo mese di luglio 2026, per aprire l'edizione della Partita del Cuore che si è recentemente svolta. Questa è la sua nuova, si chiama Poesia. Uno sguardo al 347 490 0042. Che sfida per quanto riguarda quanto sei tormentone estate 2009 tra Gigi Dug, il capitano, e Black Eyed Peas, un po' più dietro David Guetta. Quindi I Got a Feeling per il momento alla meglio sull'amor toujours. Questo lo dico come aggiornamento per la nostra comitiva. Continuate, se volete, ad essere dei nostri anche in forma attiva. Jazz Glean, estate 2018, con All I Am.

0: Attenzione, con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. È iniziata la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle. Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su kisskiss.it. Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
1: Kiss, kiss. Quando è...
2: pesca.
1: È la colazione. Quando è...
3: alla pera.
1: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
4: Kiss, kiss.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
7: Kiss, kiss. Afte.
8: Ne soffro da quando ero piccola.
9: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
8: Un aiuto per tornare a sorridere.
9: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
8: Rapida la guarigione.
9: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
0: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

Ieri notte proprio ho visto Emma anche in versione attrice negli anni più belli di Muccino e se la cava in un modo davvero incredibile. Questa è la nuova con Fabri Fibra, tante emozioni in antidroga, tante emozioni che ci regalate anche con i voti per Quanto sei tormentone estate 2009. I Got the Feeling ha avuto la meglio su Gigi Dug e David Guetta. Ero incintissima per la seconda volta, quella buona, e questo messaggio merita la vittoria per i Black Eyed Peas, dove David Guetta comunque entra in gioco comunque, perché fu lui a far sentire la base ai Black Eyed Peas e al produttore, e fatto ascoltare questo pezzo Will.i.am ne rimase assolutamente entusiasta e disse sì, la pubblichiamo. Anche David Guetta era in gara con Well Love Takes Over. Archiviamo l'estate 2009 ai vostri voti, e quella del 2023 presentava la voce di Lizza.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Lo stavate aspettando l'appuntamento della tarda serata di O2 e Kiss Kiss, ovvero 50. Si festeggiano i 50 della radio della musica più bella, anche qui tantissime emozioni. La roulette, la pallina, l'anno che introduciamo attraverso un po' di indizi. Ad esempio, negli anni 90, quell'anno l'esplosione e il debutto già dai primi mesi su Canale 5 con la conduzione di Alberto Castagna di All You Need Is Love, i Beatles, colonna sonora ma di Strano Amore. Grande Alberto Castagna, il camper della trasmissione che viaggiava per l'Italia per riunire le coppie separate, incollando la TV milioni di telespettatori e poi facendo nascere l'amore anche negli occhi di chi guardava e si teneva ben stretto il compagno, la compagna, il convivente, il marito, la moglie, dicendo che noi mai, pure se litighiamo, chiamo Castagna e il camper e via, e chi più ne ha più ne metta a livello di sentimenti. Nel lontano 1975 un artista chitarrista iperfamoso quale Peter Frampton pubblicò la versione originale di Ooh Baby I Love Your Way, la sua canzone sicuramente più famosa, che è stata ripresa più volte, ma in particolare in quell'estate fu stravolta da una formazione giamaicana di Kingston Town. Stiamo parlando dei Big Mountain. Via con l'anno, puntiamo l'anno giusto sulla nostra roulette. 1000

0: ho gli ascoltatori più attenti del mondo, perché molti hanno collegato, giustamente peraltro, Baby I Love Your Way nella versione dei Big Mountain anche alla colonna sonora di un film troppo carino con Ethan Hawke e un gruppo di amici, di ragazzi e di amori all'interno dello stesso appartamento. Il film in questione era Giovani, Carini e Disoccupati, e vi suggerisco di riprenderlo da qualche parte perché è davvero qualcosa di molto molto bello. 50 anni di Radio Kiss Kiss, tante emozioni, ogni anno vi sblocca un ricordo. Saluto gli amici del 1994 che facevano tutt'altra vita e si ritrovano nel 2026 a seguire i tanti ricordi per i festeggiamenti dei 50 di Radio Kiss Kiss. Nell'estate degli anni 20 è un po', diciamo, predestinato Matteo Berrettini, perché ne stiamo parlando ogni sera, voi per il legame nuovo con Peggy Gou, ma quell'estate risaltava a molti l'amore con Melissa Satta. I fanatici del tennis dicevano: oh, da quando si è messo con Melissa Satta non vince più, e cose del genere, stupidaggini, due ragazzi che all'epoca almeno erano molto innamorati, mentre poco innamorati rispetto al passato Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, protagonisti dei principali annunci di separazione sui cartacei di gossip e anche negli scroll di Instagram. In tutto questo c'era quel mito di Calcutta. Scopriamo l'anno di Due Minuti con la Roulette.
1: 2023.

magari non eri neanche te, ma quando hai l'ossessione di una persona, ma eri tu, è come se t'avessi visto nel traffico. E poi gli applausi finali per quel gran personaggio indie di Calcutta. Siamo pronti per fare prima una pausa con tutte le emozioni che 50 scatena, che torna tra qualche minuto, perché c'è un disco nuovo imperdibile, quello di Alex Warren, che parla della sensazione di perdere il controllo e di sentirsi impotenti in una relazione. Disco chiamato

Quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, wait. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss TV. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss!
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
8: Todis. Buongiorno convenienza.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Continuano i nostri festeggiamenti presenti ogni sera dalle 23:25 in poi per arrivare a mezzanotte. 5 canzoni, 5 decadi. Calciomercato in Italia adesso è un po' fermo. In queste ore, in questi giorni, però, in quell'anno lì, prima metà degli anni 80, ci fu un passaggio che poi divenne storico, quello di Gianluca Vialli, che ci ascolta da lassù, dalla Cremonese alla Sampdoria. Pietro Paolo Virdis dall'Udinese al Milan, il mitico Juari dall'Ascoli alla Cremonese, passò anche per l'Avellino, ogni volta che suonava faceva il giro intorno alla bandierina e fu colui che iniziò i festeggiamenti un po' più alternativi rispetto all'esultanza classica di un calciatore che metteva la palla in rete. Poi ce ne sono stati decine, centinaia, ogni giocatore personalizza dal CIU di CR7 a tantissimi altri momenti di gioia ed esaltazione, prima solista e poi collettiva con l'intera squadra. David Bowie in quel periodo stava vivendo il momento più pop della sua carriera. Aveva incontrato Nile Rodgers e grande successo ebbe l'anno precedente Let's Dance, e anche con China Girl restò sulla musica pop e fu un unicum. L'appellativo di quell'epoca per David Bowie era il Duca Bianco. The White Duke. Siamo pronti per far girare la roulette e entrare in quell'anno lì, quello di Blue Jean. 1990.

0: Blue Jean di David Bowie, 1984. Da quell'anno in poi e per qualche tempo si dedicò alle colonne sonore, a firmare colonne sonore tipo Labyrinth, con un pezzo molto divertente intitolato The Magic Dance, e poi Absolute Beginners con un video in bianco e nero davvero incredibile. Qui David Bowie, versione Blue Jean, annunciata in modo errato da tantissimi colleghi e amici quell'anno come Blue Jeans, perché insomma la S ti scattava quasi di default. Quanto costava fare una vacanza all'inizio degli anni 2000? Costava 400 euro fare una settimana, circa 800.000 lire. Gli hotel e i bed and breakfast, che iniziavano a proliferare, questi ultimi per un pernottamento chiedevano quasi 25 euro, quasi nulla rispetto ad oggi. Per una crociera di 12 giorni nel Mediterraneo o nel Nord Europa, beh, si spendevano quei 2.000 euro, insomma, si spendeva molto di meno inevitabilmente, anche perché dista quasi un quarto di secolo e il mondo dell'hip hop, del rap, ormai si fondeva con la musica pop e R&B. Un grande successo di quell'anno, Miss California con Dante Thomas e Pras dei Fugees. Puoi girare la roulette? Così identifichiamo l'anno esatto.
1: 2001.

0: Yo, baby. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: Kiss Kiss Way.
1: Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: nostri. Domani alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss
1: Way! Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: notte vola.
1: Yo everybody.
0: Se ogni disco aumenti sempre di più il volume, stai sereno. È tutto normale.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se il ritmo persiste anche dopo la fine del programma, contattare il proprio medico curante.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.